anche gli altri popoli hanno delle divinità. Il nostro è il più grande di tutti, il nostro Yahweh, ma intorno a lui ce ne sono una quantità. E allora c'è un'apertura verso le altre religioni. C'è soltanto il nostro Dio, l'unico. Gli altri sono dei di inferiore potenza, ma sono esseri divini. E questa radice El è quella che c'è anche nel Allah, il divino. Yahweh viene presentato soltanto come uno che all'interno di questa schiera diversificata di divini che gli stanno tutti attorno è il capo, il meglio, superiore a tutti. Voi capite che sarebbe interessante trovare in un salmo dell'Antico Testamento, sia pure in una fantasia mitologica, questa universalità, questo ecumenismo. Vale a dire, Dio è attorniato da una quantità di suoi simili che partecipano di qualcosa che è la sua caratteristica, quella di essere El, cioè di essere non uomo debole, ma di essere quello che è appunto pieno di quel Chesed, di quel Emet, cioè della solidità, della fermezza, della generosità. Chi sulle nubi è uguale a Yahweh, chi è simile a Yahweh tra i figli degli dèi. Dio è tremendo nel consiglio dei santi, grande e terribile tra quanti lo circondano. Chi è come te, Yahweh, Dio degli eserciti, Yahweh, Elohim Zevaot. Il fatto di usare questa espressione del Deus Sabaoth, il Dio degli eserciti, che è diventato Dio dell'universo, nella Messa, perché Isaia, santo, santo, santo, è il Dio dell'universo, il cosiddetto trisagio, santo, santo, santo, tre volte, non è stata un'idea geniale inserirlo nella Messa. È stata, direi, hanno copiato, perché da Isaia, questa triplice affermazione, l'hanno infilata dentro e adesso noi la cantiamo solennemente come se fosse un punto forte cantare santo, santo, santo il Signore Dio degli eserciti. Noi abbiamo detto dell'universo, ma lì per sé andrebbe rispettata questa idea delle schiere. Sono le schiere degli astri, sono le schiere degli altri dei. Onestamente, io infatti, nella mia stupidità un po' meschina, alle volte faccio l'attore e quando loro cantano il santo, che hanno deciso di cantarlo, io mi siedo perché dico: il Santus l'hanno inserito nella messa, ma non è al suo posto, è una roba insulsa, confusa, è un modo di onorare Dio arcaico, pasticciato. Attenti bene, lo dico perché gli storici avrebbero dimostrato che nelle più antiche forme della messa, certo sono ricostruzioni fantastiche che facciamo noi, il santo non c'era, si diceva soltanto che noi vogliamo, o Signore, noi vogliamo ringraziarti perché ci hai dato il tuo figlio Gesù Cristo, il quale è onorato da tutti gli angeli che cantano la sua gloria. Punto. Ti preghiamo dunque,
accetta le offerte che ti facciamo. Ad un certo punto, tra cantano la tua gloria, nell'antico latino c'era scritto dopo cantano la tua gloria, te igitur, clementissime pater, ti preghiamo di accettare la nostra offerta e di farla diventare la presenza di Gesù Cristo. Ad un certo punto a qualcuno venne in mente che, siccome gli altri, c'era questa idea del loro cantano la tua gloria, ci hanno infilato dentro il canto, rovinando il ragionamento della messa, che era: è veramente giusto ringraziarti perché tu ci hai donato il tuo figlio. Di questo dono del tuo figlio, di questo tuo figlio cantano la gloria tutti gli esseri viventi, e noi di conseguenza ti diciamo subito, attaccato, ti diciamo: mandaci dunque tramite lo Spirito la presenza del tuo figlio. Infilarci dentro un canto che dice cose incomprensibili, come Dio dell'universo santo, sa, benedetto colui che viene nel nome del Signore, ma come se è lui il Signore, cosa viene nel nome suo? Ha rovinato la logica della prima messa, che era di una nitidità razionale tipica del modo latino di vedere le cose. Invece di fare tante riforme inutili, quello che bisognava tirar via era il canto del Santus, che spezza il discorso. È veramente cosa giusta lodarti, Signore, perché ci hai dato Gesù. Tutto l'universo canta la sua gloria e noi ti preghiamo, mandacelo subito qui nella presenza eucaristica. La cosa va detta tutta attaccata di corsa e va ricostruita come una immediata, una unità indissolubile. No, Signore, ci fica dentro la melodia. E allora io mi siedo. Va riformata la liturgia, ma riformata veramente, non per delle piccole inezie, non per dire rugiada invece di spirito. Queste sono come il rossetto sulle labbra, sono come un gioiellino che cambia. È la sostanza del discorso che andava razionalmente, che doveva razionalmente ridiventare quella che era nata nella lucidità dell'intelligenza latina della prima liturgia. Chiudo la parentesi, ma mi sono sfogato per questo. I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, ed è inutile che adesso le cantiamo anche noi. Le cantano i cieli, lasciatele cantare a loro. La tua fedeltà nell'assemblea, chi è uguale al Signore, tremendo nel consiglio dei santi, chi è come te, Signore degli eserciti, potente Signore, la tua fedeltà ti circonda. Non è sicura la traduzione di questa frase, ma va così. Dopodiché, prima di arrivare a Davide, ha enunciato che parlerà di Davide, descrive le grandi opere che Dio ha compiuto. È un salmo complicato, come vedete, per questo che mi interessava, perché è ricco di tanti possibili schemi di interpretazione. Tu domini l'orgoglio del mare, tu plachi le sue onde tempestose. È la vittoria sul caos. Voi potreste dire: ma cosa c'entra? Eh no, è per questo che il Salmo è interessante, perché vuol dire che lui ha costruito una cosa
direi, ha costruito qualche cosa che sembra che ha la forza delle piramidi in cielo.

ma ha anche costruito qualche cosa di stabile, ha vinto il caos sulla terra. Domini l'orgoglio del mare, plaghi le sue onde tempestose. Tu hai ferito e calpestato Raab, che è lo spirito degli abissi. Io farò, lo sto sbagliando, sì, esatto. Devo girare giunto il foglio, se no combino niente. Ed qua. Con braccio potente hai disperso i tuoi nemici. Tuoi sono i cieli, tua è la terra. Tu hai fondato il mondo e quanto contiene. Hai creato il settentrione e il mezzogiorno. Il Tabor e l'Ermon cantano il tuo nome. Tu hai un braccio potente, forte è la tua mano, alta la tua destra. Giustizia e diritto sono la base del tuo trono. Amore e fedeltà precedono il tuo volto. Beato il popolo che ti sa acclamare. Camminerà, o Yahweh, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia, perché tu sei lo splendore della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. Perché il Signore è veramente il nostro scudo, il Santo di Israele è veramente il nostro Re. Prima di dire che Davide è il re, si esalta questa regalità di Dio su tutto l'universo. È giusto dire Dio dell'universo? Sì, certo. È la descrizione di Dio che domina tutta la realtà del mondo. Ecco, questa mi interessava, ma l'ho già parlata, l'ho già presentata in altre occasioni. Il mondo ebraico è convinto che tutto quello che accade nell'universo è guidato dalla libera decisione di Dio. Anche gli ebrei sanno che Dio si interessa e agisce tramite quelle che poi il Medioevo chiamerà le cause seconde, cioè che farà in modo che la potenza del vento produca un determinato effetto, che il calore del sole produca un determinato effetto. Non è che lui compie, che Dio, direi, con le sue mani, tra virgolette, costruisce il risultato ultimo, e non è lui che fa nascere la mela o la pera o che fa fiorire il grano. È lui che mette in moto dall'inizio una serie di cause che una dopo l'altra, intrecciandosi insieme, portano alla fine all'esistenza dell'uomo, delle piante, degli alberi, che dà salute, che procura qualche volta la malattia. Ma tutto questo viene considerato come una serie un intreccio di cause che, direi, hanno all'origine la decisione di Dio di metterle in opera. Quindi c'è tutta una serie di collegamenti, di cause l'una dell'altra, ma chi le comanda è la libertà del Signore, la libertà di Dio. Per questo loro possono dire che se viene una carestia è perché Dio ha deciso di non mandare la pioggia, si è dimenticato di mandare la pioggia,
ha voluto eliminare la pioggia per castigarci, cioè, intendiamoci, loro non pretendono di sapere se Dio questa volta si è comportato con questa intenzione o con quell'altra. Sono in ogni caso sicuri che se qualcosa succede è sotto il controllo di Dio. Allora ecco perché loro si domandano, è soltanto una domanda, non hanno certezze, si domandano: verrà forse da Dio questo? Quest'anno la pioggia non è venuta e noi siamo rimasti senza raccolto. L'ebreo si pone sempre questa domanda. Gesù stesso si poneva, se non proprio lui in persona, certamente sua mamma e i suoi parenti si ponevano questa domanda: perché il Signore non fa qualcosa per eliminare questa carestia? Perché quest'anno è fatto così freddo che tutto è andato male? Loro ritenevano, nella loro ingenua fede, che tutte queste cose venissero, fossero il risultato non tanto di una dimenticanza, di un disinteresse da parte di Dio, ma che nascondessero un messaggio, un avvertimento. Se non è piovuto, perché non sono contento di quello che voi fate. Questo era il loro modo di essere religiosi. Un modo di essere religiosi che la cultura cristiana antica ha ereditato, copiandola tale quale dal modo di ragionare dell'antico ebraismo. La conoscenza scientifica odierna delle cose ci educa fin da bambini a ignorare completamente il tema Dio, a separare completamente la natura dalla libertà di Dio. La natura è diventata semplicemente natura. Dio non c'entra, non si occupa. Si occupa soltanto degli uomini. Si occupa soltanto, neanche di tutto quello che riguarda l'uomo, perché non si occupa della sua salute fisica. Non gli interessa di guarire, ma forse in qualche miracolo eccezionale, non gli interessa di aiutare la vittoria su una malattia, gli interessa soltanto la moralità, le decisioni che hanno un livello morale. E voi capite che sembra una cosa ovvia, ma questo Dio si occupa soltanto di un settore, di un aspetto dell'esperienza umana. Le decisioni importanti, quelle che hanno un effetto, quelle che riguardano il bene e il male dal punto di vista di che cosa? Perché una cosa è immorale? Qui nasce un problema che non è mai stato risolto. È immorale perché è contro natura? Una volta si diceva così, e allora si diceva, come dice ancora San Paolo, poverino, nella sua ingenua innocenza, che l'omosessualità è un peccato. Perché la natura, cosa la natura? Vedete come sono cambiate le cose rispetto al mondo antico? Noi in teoria, tutti, anche se interrogassi un bambino, dicessi: ma secondo te Dio è lui che si occupa? Il bambino risponde: ma no, non si occupa Dio di queste cose. Ma non si occupa di queste cose. Di che cosa si occupa? Si occupa della nostra cosa, del nostro comportamento morale, cioè comportamento morale. Quindi si occupa, fa in modo che noi non dobbiamo rubare, non dobbiamo... Sì, cioè,
peccati elencati nei 10 comandamenti, il resto va via. Voi capite che avere ridotto l'azione di Dio a livello morale ha creato una frattura tra tutto il resto dell'essere e della vita e un aspetto particolare. Questo è chiaro che ha fatto crollare il potere della religione e la universalità della presenza di Dio in tutta la vita. Dio è diventato secondario, è diventato uno che si occupa soltanto di alcuni cerimoniali che sono quelli che riguardano la sua lode e alcuni comportamenti etici degli uomini. Il mondo ebraico invece aveva questa totale presenza di Dio. Quello che è cambiato forse da sempre, è esattamente questo. Il salmista ovviamente non lo sa, e va avanti e dice che questo Dio ha donato a Davide non soltanto il governo politico militare di un popolo, e questo è il punto dove volevo arrivare, ma ha donato a Davide anche una specie di partecipazione a quel potere di sfruttare la natura per il bene del popolo che è caratteristico di Dio. Un tempo parlasti in visione ai tuoi fedeli dicendo: ho portato aiuto a un prode, ho esaltato un eletto tra il mio popolo, ho trovato Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato. Questo olio che consacra cambia, magico. La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Cioè il re Davide partecipa della padronanza che Dio ha sulla natura. Ecco, vedete, questa era l'idea che circolava allora. Su di lui non trionferà il nemico, né l'opprimerà l'uomo perverso. Annienterò davanti a lui i suoi nemici, colpirò quelli che lo odiano. La mia fedeltà e il mio amore, sono quelle due parole là, il mio Chesed e la mia Emet saranno con lui. Nel mio nome si innalzerà la sua fronte. E poi il versetto che sembra fuori posto, ma che invece per loro è fondamentale: farò estendere sul mare la sua mano e sui fiumi la sua destra. Lo renderò padrone della natura. Cioè il re Davide, consacrato dal Signore, partecipa, almeno in parte, partecipa anche di quella fecondità che Dio riserva alla natura. Diventa un re, e teniamoci, questa è una concezione che c'è anche nel mondo babilonese, c'è anche in Egitto. Il faraone partecipa alla forza del sole, il faraone partecipa alla forza del Nilo, il faraone rappresenta, è il tramite, come lo è il fiume, attraverso cui viene data la vita all'Egitto. Qualcosa di simile c'è anche nei babilonesi. E c'è anche nel mondo ebraico il re che non è soltanto la vita umana, la vita politica, ma diventa il portatore di una capacità
di cambiare le cose naturali. Vi rendete conto che Giovanni, Giovanni l'Evangelista, in fondo ha usato questa teoria quando ha parlato dell'acqua che diventa vino, che è un modo originale di prendere questa concezione qui. Il vero Messia, quando verrà il vero Davide, cioè il vero, quel vero sovrano che è partecipe anche del dominio della natura, sarà capace di trasformare l'acqua in vino. In fondo, il Vangelo di Giovanni si basa su questa, è lo sviluppo, direi, oserei dire, lo sviluppo escatologico, lo sviluppo fantasioso, lo sviluppo estremo, che nel Vangelo di Giovanni scavalca la verosimiglianza. Sarà capace di chiamare un morto e farlo diventare vivo. Quelli che scrivevano che non è un fatto storico controllabile quello che è accaduto, ma è un segno. È un segno che volutamente viene presentato come un prodigio magico. Ci si serve, allora capite che lo sviluppo, l'effetto di questo salmo su quello che verrà nel corso del tempo è veramente molto interessante. Io farò di lui il mio primogenito, il più alto fra i re della terra. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. L'amore è sempre il chesed, eh? Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo. Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e non seguiranno i miei decreti, se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei comandi, punirò con la verga la loro ribellione, con fragelli la loro colpa, ma non annullerò il mio chesed, la mia gentilezza e della mia fedeltà, non verrò mai meno, non profanerò la mia alleanza, non muterò la mia promessa. Sulla mia santità ho giurato una volta per sempre, non mentirò a Davide. In eterno durerà la sua discendenza, il suo trono davanti a me quanto il sole, sempre saldo come la luna, testimone fedele nel cielo. Questo è quello che si aspettavano da Davide. Ed è quello che molti ebrei si aspettavano da Gesù. E non gli hanno creduto perché hanno visto morire. E non gli hanno creduto perché loro non vogliono la risurrezione, molti ebrei, ma volevano che adesso funzionasse sulla terra. E i cristiani invece hanno capito che tutto si spostava in cielo. Ecco perché Giovanni allora sfrutta tutto questo e presenta questa potenzialità come qualcosa che si realizza soltanto nell'aldilà. Di questo dovremo parlare un'altra volta. Il salmista si trova però in una situazione tragica. Nel versetto 32 prende atto di un problema. In realtà tu lo hai respinto e disonorato, ti sei adirato contro il tuo consacrato, hai infranto l'alleanza con il tuo servo, hai profanato nel fango la sua corona. Tutti i commentatori dicono, non sappiamo che cosa è successo, però il salmista dice
Io sono scandalizzato perché tu, o Dio, in questa occasione, loro pensano che ci sia stata una qualche inspiegabile sconfitta militare o un inspiegabile disastro, è stata forse, non so, la

Darsi. Tutti i passanti lo hanno depredato, è diventato lo schermo dei suoi vicini, ha esaltato la destra dei suoi rivali, hai fatto esultare tutti i suoi nemici, hai sbussato il filo della sua spada e non l'hai sostenuto nella battaglia, hai posto fine al suo splendore, hai rovesciato a terra il suo trono. Queste cose che sono leggi, sono cose che si possono leggere nell'anno 70, con la distruzione di Gerusalemme. Hai abbreviato i giorni della sua giovinezza, lo hai coperto di vergogna. Ma fino a quando, Signore, ti terrai nascosto per sempre? Arderà come fuoco la tua collera. Ricorda quanto è breve la mia vita. Chi è l'uomo che non vive, che vive e non vede la morte e che potrà sfuggire alla mano degli inferi? Dov'è, o Signore, il tuo amore di un tempo? La tua fedeltà che hai giurato a Davide? Voi capite che un ebreo degli anni 60 e legge questo salmo, dice, si pone queste domande? Ricorda, Signore, l'oltraggio fatto ai tuoi servi, porto nel cuore le ingiurie di molti popoli, i romani, Erode, con le quali, Signore, i tuoi nemici insultano i passi del tuo consacrato. Certo, loro si riferivano a qualcosa che è probabilmente appunto la caduta di Gerusalemme, quella dei babilonesi. Ma il Salmo, letto da un ebreo contemporaneo di Gesù, dice, ma è successo questo. Hai mandato qui un uomo, dice l'ebreo, ed è morto in croce. Alcuni dicono che è apparso risorto e che ritornerà. Ma l'ebreo tradizionale, capite, l'ebreo formato a questo modo di ragionare, dice, non siamo neanche sicuri che c'è un al di là. È adesso che deve dimostrarci queste cose. Se non succede qualche cosa adesso, io non ci credo. Deve succedere presto queste cose. Ecco perché l'ebreo non riesce a credere. Non riesce ad accettare quella speranza escatologica finale. È nei cieli e tornerà, ma quando tornerà? Ecco, io ho letto questo salmo per farvi capire perché molti ebrei non hanno accettato il cristianesimo. Perché molti ebrei hanno detto, è tutto, io voglio che succeda qualcosa adesso. Non posso fidarmi di un trucco affidato a un futuro ancora lontano. Anche se loro dicevano che la risurrezione è possibile, no, loro la volevano nel presente, la volevano presto sulla terra. Ecco. Perché ho detto questo? Perché sono arrivato a questo punto? Per due ragioni. Primo, forse è per questo che non hanno usato il nome, non hanno accettato Gesù come il Salvatore definitivo. E questa è una strada che possiamo percorrere magari ragionandoci sopra la prossima volta. Oppure ce n'è un'altra, c'è un'altra strada che può aiutarci a capire. C'è una persona la quale, prima di tutti gli altri, ha compreso la fatica che fa l'ebreo nell'accettare che sia salvatore del mondo un crocifisso che sposta tutto nell'aldilà. Bisogna trovare il modo di far capire che già adesso c'è qualcosa che cambia, che già adesso c'è una possibilità di vedere una presenza di Dio dappertutto, una presenza di Dio che è capace di vincere, di vincere tutti gli ostacoli. E secondo me questa capacità l'ha intuita per prima
un ebreo,

che si è convertito al cristianesimo perché finalmente ha visto Gesù. E ha visto Gesù e quindi è di lui che io adesso devo parlare, Paolo. Paolo di Tarso. Prima di arrivare a Paolo ci saranno delle altre osservazioni, ma bisogna rendersi conto che negli anni 50, prima, forse perfino, magari forse girava già il Vangelo di Marco e quella fonte degli altri due Vangeli, quella sì c'era già, ma non c'erano ancora Matteo, Luca, gli Atti degli Apostoli. Paolo aveva trovato il modo di dire: proprio perché c'è questo crocifisso morto, è lui che ci assicura che stanno cambiando veramente le cose, e ha trovato il modo di capovolgere questa sofferenza dell'ebreo, il quale diceva: Dio non ha mantenuto le sue promesse, cosa abbiamo fatto di male, perché non fa qualcosa? Ecco. Ne parleremo a suo tempo. Vi saluto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: comunque hai occhi uguali ai miei.
1: E dopo viene da
2: anch'io voglio di avvicinarmi, di
1: si
2: abbracciarti,
1: può.
2: Non posso.
1: No.

0: c'è?
1: Vuoi dire qualcosa? Eh? Vuoi dire qualcosa? Tipo, sei molto carina oggi.
0: No, sei bella.
1: Grazie. Anche tu.

0: tanto che non ti guardo negli occhi.
1: Esatto.
0: Sì.
2: Tu hai pensato cosa potessi pensare io?
3: Un anno così.
2: Certo. Sia fuori che dentro.
3: Sì, sì, certo.
1: Mamma avrebbe pianto.
2: Bello però,
3: ci sta,
2: a parte la tua faccia, per il resto è tutto bene.

0: Un conto è guardare, un conto è vedere.
1: Non so se ci siamo mai guardati così tanto in 20 anni di vita.
0: Torneremo a stare insieme molto di più. Speriamo.
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, la vi invita a ascoltare.
2: La bella lava al fosso, rava nei remulas, barbabietule, spinastre, palanchi al mare.
1: E adesso parlun come mangio un quaterbagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Buona domenica, seconda domenica del 2015, seconda domenica di gennaio, e sunt unch'io a quintasse la se in cognum undes, e in sel lunari che scritto battesimo di Gesù, Santa Onorata, San Leucio e Sant' Igino Papa, che sti chi i santi in co, e che fum tanti auguri di buon onomastico a chei che ga che in unchi. Andiamo avanti, duman che non dudes, Santa Margherita e Beato Bernardo. E dopo parlumo mo de chi. Mercoledì, Sant Remigio e Sant Ilario. Mercoledì, San Fulgenzio e Sant Glicerio. Giovedì invece le San Mauro e Sant Arnoldo. Venerdì Sant Bernardo e compagni e Sant Marcello. Sabato invece è Sant'Antonio Abate, Sant'Antonio della Barba Bianca, fa mettere qua quel che mi manca, però è anche Sant Sulpicio e Sant Giuliano Saba. Auguri di buon onomastico a tutti quei che porta che in un chi. Adesso, e vardun quel che è successo è un po' in della nostra città e in della nostra provincia, in de che le date che ho appena leggito. De Sant'Antonio, siccome la storia di Sant'Antonio Abate è longa, è un parlum domenica che viene. Però, Nualter, cominciamo subito con San Mubon. Oh, quei den i digarà che sono di dieta, ma perché San Mubon è il 3 di novembre. No, che. Allora, per il 2 di gennaio del 1199, cioè 14 mesi dopo che era morto San Mubon, il ha fatto subito beato e subito santo, come di santo subito. Allora, San Mubon è morto il 3 di novembre del 1197, ma appena che ha cominciato a parlare dei miracoli che il santo gli ha fatto, il nostro vescovo Sicardo l'è andato a Roma e ha ottenuto, senza tanta fatica, la canonizzazione da parte del Papa Innocenzo III. La relativa bolla porta la data, come vedisivi, del 2 di gennaio del 1199. Dalla morte di Sant Mubon, che era passato 14 mesi giust. Al Papa, che è bastato poco per praticamente la parola del nostro vescovo Sicardo, per procedere alla santificazione. Omobono santo subito, dunque, e titolare in del de in il che le morte. Le inutile dire che, a parte la sicura santità del nostro patrono, che è stata altre robe che ha giustificato tanta premura. Soprattutto il fatto che il Papa, Innocenzo III, l'era mia tanti mesi che l'era stato fatto Papa, e gli ha una gran voglia, e forse anche la necessità, di vivere dalla sua parte una città sicura e potente, tamme l'era Cremuna, in de quel tembla, che l'era tra l'altro era anche divisa dalla guerra civile. Ed ecco che il nostro sant le sta fat santo subito. E adesso passiamo a martedì che genum tredes, e le Sant Ilari. Questa data merita una particolare annotazione perché Sant'Ilario è il primo dei mercanti di neve, cioè che recavano la neve fino a quel momento se le regnamò venida so, e o se no la portava via quella che era bella arrivata. Che altri santi poi è Sant'Antoni, San Bassiano e tutti gli altri. Ghe en priverbi al Sant'Ilari che dice: Sant'Ilari porta in man l'argenteria de San Bassan, cioè Sant'Ilario porta in mano l'argenteria di San Bassano. L'argenteria, naturalmente, la Neve e il Jazz. Sant'Ilario comunque ha avuto a Cremona un culto popolare molto seguito, visto che esiste ancora la chiesa parrocchiale dedicata al suo nome, tra l'altro a Dugemeter de Sant'Agata, che era una ex cattedrale de Cremona. Dunque, per vi che è resistita così tanto tempo, le c'en che era tanta gente che onorava Sant'Ilario. Storia tribulata, la chiesa alla quale era annesso un convento dato da prima ai gesuani, un ordine che poi che sta cancellato, poi ai romitani scalzi, decaduta, poi tornata a splendere con l'annessione di Sant'Apollinare, la chiesa che era stata ficcato per fare posta al castel di Santa Croce. Infatti Sant'Apollinare è il compatrono di Sant'Ilario, infatti la chiesa di Sant'Ilario si chiama Sant'Ilario e Sant'Apollinare. E a proposito di Sant'Ilario, de chi in poi vi farò sentire una canzone di un di Isaac Smursat, che la parla appunto della festa de chei de Sant'Ilario. Giovedì invece, che è il 15 di gennaio, le San Mauro. Si tratta di una ricorrenza che nei secoli addietro aveva qualche importanza nella zona cremonese, soprattutto perché in delle chiese veniva da fora del pan che si credeva che il gas dei effetti miraculous contro la febbre. La tradizione viene tenuta viva ancora ai nostri giorni. Appena dopo Pisigiton, Gemmaleo e poi Cudogne, lei è il patrono de Cudogne. E la mattina del 15 de gennaio, nel santuario della Beata Vergine de Caravaggio, che è in la circonvallazione de Cudogne, venda foramo dei panini, bucone proprio, piccolin, che la gente chiama i michin de San Maurin. Tra l'altro dobbiamo dire che sono molto buoni. Secondo la credenza popolare servono per preservare la gola dai malanni. Allora San Maur le anca il sant che fa guarire il mal de gola. E adesso parliamo natimin de Sant'Ilario, quanto mendavi all'asilo proprio alle vesina a Sant'Ilario, Ghera la bumbunina, l'era una donina che la ghiava in cavagnolin de vimini con il suo bansolin, la metteva e la vendia in rigulizione de bacche, tutte quelle robe e un po' di gigiolin. E alla domenica l'andava in delandit dell'oratorio de Sant'Ilario. Allora Ricco Manfredini, detto Manen, l'era in socio del gruppo di Alitalia Zac, le in Zac Smursat, e poi l'è andata a sta a Milano, l'è stata a Milano per tanti anni, però quasi tutte le domeniche el veniva so, a Cremona, el veniva a trovarmi in radio, e el scritt per la festa de Chei de Sant'Ilario, che si chiama Gli Ilariani, che è mia che sta in sella de come, Gli Ilariani, e ha scritto una canzone musicata con la musica di Milan che è proprio intitolata La Bumbunina. Me adesso ve la fo sentire. L'ho registrata in qualan fa, proprio mi ricordi che l'ho registrata in diretta, in tanto che mi sono suonato la chitarra, e ve la fo sentire. La Bumbunina. L'era stata scritta per la festa degli Ilarian.
2: Era una volta per sunac de favola che gala san impronta al suo passaggio, quai d'un era ridico i tame gran paias, quai alter vagabond vestì de strass,

buonasera, arriga set alla domenica. Sentiva all'uratori vestit ben, strenzivo in secossa la paghetta, era trighe in cruz de sperpera, che po' spendio me le ricordare, da che la veciulina in delandì, che tornal.

potan usar nel temp mencan de trifula per veder più secciarne i miei pensier, per render la figura oramai mitica e metterla in vetrina e sull'altar. Adesso go esagerate in brisine, mantoc

0: Ecco, insomma, che skill è un documento. L'endocument, come si dice, le sta registrando, chi vele mie tanta us, e mi ricordi che l'ho fatto in diretta in tanche fivi la trasmissione de quater bagole in dialetto, e così come ricordate anche Manen, cioè Enrico Manfredini, che quando è morto il caurit esser portato al cimiteri de Cremona, e infatti lei in de quel andron in due è il monumento della Cesira Ferrari, che è la che sta massata da Babila l'assassin. Adesso a reclam.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova, la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, le vi invita a ascoltare la seconda parte de E adesso parlo un come mangio, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Donc, anche la seconda parte l'avevo con gli anniversari. Venerdì, che non sedes, Enzo Gerevini de Piadena, in arte Genso, è il compis 85 anni. Tanti, tanti, tanti auguri de buon compleanno da tutti in Walter del Zac e da tutti che gli piace il dialetto. Genso è un periodo che le sta mia también. Gli mando un saluto gros a lui e a sua moglie, la Elda. E ve li giarò un par delle sue composizioni. Una che la parla della nevada, cioè vuol dire una fiucata, in suo libro Piadena in dialetto, un libro che Enzo ha pubblicato un po' di anni fa. E poi dopo un'altra un po' allegra, che è Cecco Carreter Express. Ma cominciamo con Nevada. El de el gaultat gabana e meus de volti. El par che la gente chissà mia sa fa. Voi mia, sto.

Hoy estoy mía, po tu tinden culp, le parti de gran raita e l'attaccata fiuca, tamme quand dal sedax venzo la farina bianca. E li ca del paes, pensusi e ingrifidi, li se varde in di camin e in de anti saradi, li sculta in silenzio la nef che venzo in punta de pe. E ste ca ingerlidi, più se amò muciadi dal fredde genar, li secunta tra i mur i guai che gedent e che trapana in facciada. Tanti li storie, precisi e diversi, de nori e maduni, de li beghi de ier, de ves bruntulon, de trighet mis in pe, de vesinca rufiana, de lagrimi amari, de faci atreanti, de rosp mandazzo, de magon che se scionfa, de invidi scundidi, de post che gevot, de miserie quarciadi, de guai scalcagnat che emis de na banda, ma adesso che la nef svalutata dan ventesel pucion la in bianca su tut, el paes le tut net e de guai sen veppe. E adesso, questa qui è una verità, l'è intitolata Cecco Carreter Express. Una volta, avesse il camion che trasporta le merci, le agenzie di trasporto che porta tutti i pacchettini. Una volta, era i carreter, Cecco l'erano Carreter Express, che fia servizi da Piadena a Cremona o da Piadena a Casalmaggior. Questo qui tornava indietro da Casalmaggior, da quella avventura qui. Che l'anle August l'era cuse cald che li sensali era in ferie in Valtrompia. Cuse che invece de vigen 200 o 300 al de a testa da cupane, la roba le amò in vigor al de d'inco, i piadenez de allora i geniva soltanto in ciupet restat per tener valte il bonum della categoria. La gente, più se che laura, la putulava perché era impegnata a asciugasse il sudore, la fronte, e a sbevaccià in continuazione per mia morer de secca. I laura i affiva al limite del possibile de not. Cos'è Cecco, Carreter Express, per trasport fino in Seleuse de Ca, e se muia soltanto quanto il sul l'endava a lette. E questo gli andava bene, però gli sentì parlare di fuochi fauti, di quei tai fughelin che delle volte i se impissa in selibusi, cos'è quando l'eramo lontan mes chilometro dal cimiteri e il taccava a cantà per farse coraggio e con la cua di luce e il vardava seghera che li tal fiamelini. In chidele gera mort Menec de 87 an e el giva mai mulate l'ambrusc per l'acqua e garnera el setradur e il giva pensate de preparare la canoa de not per via de ste caldon e col badile il pic l'era andata al cimiteri per preparare la busa. Che la notte Cecco Carreter e il giva mucion de pag de trasportà e il sera tirata a drema igula per veder se fudesca scavvergota zo dal caret. Ma lontan mes chilometro dal cimiteri la paura la ghia attaccata regolarmente a rampegaghe su per una braga fino a rivaghe in gula. Cos'è? E il giva attaccata cantà anche se le stunava ma la campana rotta. E con la cua de luce, el vardava seghera i fughelin di mort perché la sua l'era mia na paura ma na paralisi. E quant el secatati in mira al cimiteri, che passa per la testa l'idea più se disgraziata de tutta la sua vita. Che urieli, el ga domandat a Maigula. Ieli tre, el ga risposta el setradur dalla busa. Quel che ga proa Cecco è il sepol mia quintà, anche perché la decenza la permet mia de quintà i particular de cum al sera impienit. Rivata ca la togna somuer che se anche all'era mia in lampes d'intelligenza
Difatti c'è col disiva che la testa la che serviva sul tam per tenere sparti gli urecci, la ga capit subit che era verguta che andava mia. Cosa t'è successo? Te getti cavei dritt come un rispurselin, che forse viste mort per strada? No, ma lo sentì parlà, e il badì che uriera. Adesso invece voi leggive una roba che la mandata prima di Nadal, non leggito in, e adesso leggi anche che l'altra, Lela Giuli, che mi manda una sua poesia intitolata Invecià. Certo che le ben difficili invecià, mia facile accetà, l'ena rivolta, ana metighe buona volontà, le dura manda so ste brutta storia. E il spec è ne da sempre te notizie, le rughe le trionfa de per de, le ne scava la pell, vece e novissie, e le mie belle vedisse così conse. E po ghe tutte il rest, tanti i malan che senza avis in erigula adosse, e le mie facil metter na pesa ai dan, restum cerit e con un gran mal d'os. Nell'anim e in del core in rebelot, na lite tra l'età e la giuinessa, na voia de calmasto terremot e ragionà col co e la concretessa. Inutile le sugnà quant giuinet e il monte ne guardava sorridente, allora per pran poc serun content e quel che ghium el nendiva stret. Ani rimpiant, se pudares fa senza, la memoria la gala sua indulgenza, la fa parito rosa, ma le mie sen cusè, e allora, ghe deurighe ben ai noster de. Beh, per fanghe da controaltare a quella della Giuli, ve leggerò a diventavec de Pagliari. El cargas le spalle de an porta sempre noia ed an. Per na musca sol che ula sem pacienta e se bruntula. Se diventa dur dureccia, se ripessa in roba veccia. No parlo un po' della vista che despes la fa Batista. Cun i pe fioride cai se fan passe usa ai. Ma chi porta la vittoria nel fadan l'è la memoria. Me pos dir che go pruat quel che a pochi è capitat. Der viot, ridi più gent, go lasciat a casa i dent.

Questa qui era una bella poesia della Mara Soldi Maretti, musicata e cantata da Roberto Nava. La che vincita il concorso a Casal Maggiore delle canzoni del Po. Il titolo è E la lepre ballava. E adesso per Sara Soi la nostra trasmissione, una roba che vi lasciate in dre per le trasmissioni del Nadal, l'è intitolata El Pulen de Nadal, l'è de Giovanni Lonati. Ghera l'usanza una volta che i fitaui della campagna i portava al pol più sebello, il capon più sebello, ai padron della terra, ai sir che stiva in città. E questo qui è proprio è monologo del Pulen de Nadal. Iom in coie tutti a leger, senti in giri su nadur, me sultanso malinconic, me gol massim di dolur, a quintal parfignan vera, de chi en po sarò in pulera. Me che stavi tan pacific là in delera, in libertà, e mangiavi senza incomod de metime a laura, sempre ben visto e rispettato, come un uomo nat fortunato. Me che ho mai voluto offender nei vesene nelle vesine e lasciavi in del suo esser gai, nadrot, culom, galline, in sti temp de umanità me toccat de famma sa. Quam me favi sotto al porte la meroda con la cua, i alter poi fugus d'invidia i vuriva di la sua, ma le pole innemorade le me dava tant deuciade, e disivi, se polvenier i te pur de primavera, el mensogni de delici, el saranna roba vera, se ades passi per murus, in april me farò spus. Ma che fa caste in aria, trasportat dal sentiment, se finis cul fa la tombola, sol che tiri en buf de vent, ste monchi le mond bufon e aspera se gran mincion. Ier che se riadrea componer en sunet per la murusa, la meciappa la fitaula e la disto e tarrabiusa. Se tribula i bambuconi, se porta i nos padron. E difatti viaggia, viaggia, come roba da strapas, son rivat per paga a veder sol la puma del turas, e prest, prest, con rote il col, i me met a venir frol. Là, tacadde fora l'aria con la testa in pindulon e pol coca fam l'analisi per risolver la question de metime aspeto al furno e che salsa me va intorno. Me figuri che spettacol quand sarò destessi sul piat tutti ansius de rusegame i cristiani, il can, il gat, chi la testa, chi in galon, chi in soccosa un ciceron, e i dirà con male tener, ma che pasta de bonbon, che bel cor gala fitaula a portà de sti campion, e nisson che diga almen te compiasi puaren. Addio mont, valon de lacrime, addio era, addio puler, addio pola, te ricordet che il discours di Dre al paer? Spusa un alter, ma piuttosto me contenti d'enda a rost. No, rispetta almen le ceneri de quel pol che t'ha durat. Te concedeme de morer col penser d'esser amat. E in de i posteri in memoria de non du i farà la storia.

Giscultat, e adesso parlo come mangio un quaterbauli in dialetto in compagnia di Michelangelo. Ecco, me mi inghiri, devi far passare la solita mesuretta, magari anche un po' abbondante, così un po' in allegria. Queste qui le parole che dici sempre quando finisci la trasmissione. Me mi par deve dire, tu dici, che hai che troi per la strada, che mi saluto e che mi famo gli auguri. Miei auguri vi famo, tu dici, l'anno l'è appena cominciato, insomma, in cogliere non appena l'undicesimo giorno di questo 2015. Dunque andiamo avanti con la nostra trasmissione. Vi ricordi che la trasmissione chi l'è sempre offerta all'ascolto dalla panetteria pasticceria Sole de Bonseri in Cours Masini al numero 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Vi saluti tutti, vi do appuntamento a domenica che viene e mi raccomandi, gente, parlun come mangiun, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo e un bel

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Maria di Magdala. Si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabboni», che significa maestro.

Solo Luca precisa che insieme ai 12 c'era un gruppo di donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità, fra cui Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni. Maria di Magdala è stata identificata con Maria di Betania, che dopo aver dato al Cristo l'unzione con un profumo assai prezioso, gli asciuga i piedi con i capelli. Giovanni, lui, non dice nulla. Non la chiama mai peccatrice, ma incornicia il mistero pasquale con la sua presenza. Ella è citata solo 2 volte, ai piedi della croce e il mattino della risurrezione. Maria scava un posto in cui tutti i peccatori, sia piccoli che grandi, gli assassini, i malvagi, i mentitori, i mediocri, i ladri, i banditi, i poveri, le prostitute, i tossicomani, gli spacciatori, i mendicanti. Tutti noi, senza eccezioni, possiamo stare se guardiamo verso il crocifisso. E questo posto scavato da Maria di Magdala ai piedi della croce è pronto nel giardino della risurrezione affinché a costoro, perduti e ritrovati, sia annunciata per primi la risurrezione del Signore. Maria di Magdala è il vaso assai prezioso che porta alla prima confessione di fede. È la prima apostola, patrona dei predicatori, perché essi sono peccatori e non potrebbero annunciare niente senza l'esperienza fisica, carnale, della salvezza. Maria grida al mondo che la carne è vivificata dello spirito è amata da Dio, che non vi è risurrezione dell'anima sola, ma che è proprio il corpo del nostro Signore irriconoscibile e la sua voce, unica fra tutte, che lei ha riconosciuto. Maria di Magdala, prima apostola, porta al suo seguito tutto un popolo di peccatori, di zoppi, in questa avventura in cui ciascuno di noi può arrischiare un passo. Ha molto amato, le è stato perdonato molto. Chi può dire di non aver amato molto? Colui che è avvolto nella sua solitudine non ha in fondo a sé amato molto, forse senza essere ricambiato. Colui che è cattivo non è stato deluso, raffreddato nei suoi slanci. Molto prima di tutte le nostre mancanze di amore ci sono i nostri slanci, la nostra tenerezza, il nostro desiderio di assoluto. E poi non ce la facciamo, o non come avremmo voluto. Ma chi può dire che tuttavia smettiamo di amare? Assimilando a Maria Maddalena parecchie donne del Vangelo, la tradizione ha disegnato un contorno, una donna dai molti volti che somiglia a ciascuno dei nostri, una donna che piange, che ama, che ascolta, una donna liberata dai suoi demoni, riposata sulla terra, liberata dal disastro, rivolta verso il suo Signore, il suo astro. Una donna sensuale che profuma, che imbalsama la carne e indica il luogo in cui si deve ormai adorare. Tu che ti credi indegno, tu che ti credi perduto, tu che sai di essere peccatore, sii sicuro che il Signore di ogni grazia viene per te. Il tuo posto è pronto con Maria di Magdala. Il tuo posto è pronto ai piedi della croce, accanto alla madre del Signore, la cui innocenza preservata annuncia quella che ti viene restituita. Il tuo posto è pronto nel giardino e i tuoi occhi, come promesso, vedranno il giorno in cui tutti noi danzeremo nella città nuova, immacolati di fronte a Lui, nella carità.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni, meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Esistono molte strade in cui l'8 per mille alla Chiesa Cattolica diventa un aiuto concreto nella vita delle persone fragili e in difficoltà. La Casa dello Studente di Vittorio Veneto, nata nel secolo scorso, è sempre stata un punto di riferimento per ragazzi e giovani del territorio e un luogo dove la Caritas diocesana ha potuto diffondere la sua missione. A partire dal 2017, grazie ai fondi dell'8 per mille, nella casa hanno preso avvio i laboratori di tessitura, sartoria e cucina, in cui persone segnate da qualche fragilità possono trovare accoglienza, accompagnamento e formazione in ambito lavorativo. Un'opportunità per ridare slancio e prospettiva al proprio inserimento sociale. Apprendere un mestiere permette alle persone più fragili di sviluppare stima e fiducia, valorizzando una nuova forma di ricchezza che possono riversare e offrire alla comunità. Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai potuto realizzare anche questo gesto d'amore.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto conservate tra voi una carità fervente, perché la carità copre una moltitudine di peccati. Praticate l'ospitalità gli uni verso gli altri senza mormorare. Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Chi parla lo faccia con parole di Dio. Chi esercita un ufficio lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.
2: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo essere stato acclamato dalla folla, Gesù entrò a Gerusalemme nel Tempio e, dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa, ma quando vi giunse vicino, non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti». E i suoi discepoli l'udirono. Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel tempio. Rovesciò i tavoli del cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il tempio. E insegnava loro, dicendo: «Non sta forse scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni. Voi, invece, ne avete fatto un covo di ladri». Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui perché tutta la folla era stupita dal suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: «Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto, e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro, che è nei cieli, perdoni a voi le vostre colpe».
3: Il Tempio è il luogo dove la comunità va a pregare, a lodare il Signore, a rendere grazie, ma soprattutto a adorare. Nel Tempio si adora il Signore. Ma io credo, umilmente lo dico, che noi cristiani forse abbiamo perso un po' il senso della adorazione. E pensiamo: andiamo al Tempio, ci raduniamo come fratelli, quello è buono, è bello, ma il centro è lì, dove è Dio, e noi adoriamo Dio. San Paolo ci dice che noi siamo tempi dello Spirito Santo. Io sono un tempio, lo Spirito di Dio è in me, e anche ci dice: non rattristare lo Spirito del Signore che è dentro di voi. E anche qui forse non possiamo parlare, come prima, della adorazione, ma sì una sorte di adorazione, che è il cuore che cerca lo Spirito del Signore dentro di sé, e sa che Dio è dentro di sé, che lo Spirito Santo è dentro di sé, lo ascolta e lo segue. Che il Signore ci conceda questo vero senso del Tempio.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
4: Dalle teche di RCN presentiamo L'utile e il dilettevole.
5: Cose da fare e cose da sapere. Oggi ci occuperemo del bucato. Il testo è di Monica Rossi per Casaviva. In studio Giancarla Paladini.

Tre sono le possibilità: lavaggio a macchina, a mano e in lavanderia. È consigliabile, per risparmiare tempo, usare il più possibile la prima e limitare allo stretto necessario la seconda. L'utilizzo abitudinario delle lavanderie è più indicato a chi vive da solo e nel caso non si abbiano delle grosse quantità di bucato e, ahimè, problemi economici. Resta indispensabile ricorrervi per tutti i capi che richiedono trattamenti e lavaggi speciali come giacche di lana, cappotti, impermeabili o capi in pelle. Abbandonate dunque ogni pregiudizio nei confronti della lavatrice, sia pure giustificato dal ricordo del vostro maxi pool ridotto ai minimi termini, e impugnate innanzitutto il libretto delle istruzioni per l'uso. Un'idea per non sbagliare mai potrebbe essere quella di fare una fotocopia ingrandita della tabella dei programmi e appenderla bene in vista vicino alla lavatrice. Se correttamente usato, questo comodo elettrodomestico vi consentirà di smaltire in poco tempo e senza fatica quasi tutta la mole di biancheria sporca, compresi tutti i tessuti in pura lana o misti che non necessitano di lavaggio manuale o a secco, riportanti il simbolo della vaschetta colma d'acqua, le calze di nylon in acqua fredda, le scarpe di tela, ricordandosi di sfilarne i lacci e di lavarle separatamente dal resto del bucato, tende e fodere di divani e cuscini, giocattoli di peluche e rivestimenti sfoderabili di passeggini, carrozzine e altri accessori per bambini. E infine stracci, strofinacci e affini.

Per evitare le tinteggiature monocrome in colori pastello, classica la biancheria di lui in rosa, è buona regola consultare sempre i geroglifici sulle etichette presenti per legge in ogni capo, che riportano la composizione dei tessuti e le istruzioni di lavaggio. Con i colorati appena comprati, procedete la prima volta a mano, non si sa mai, o perlomeno lavatene un angolino con acqua e sapone per constatare il fissaggio delle tinte. È necessario poi suddividere la biancheria sporca in base al tessuto e al colore, quindi potrete procedere per i singoli lavaggi. Cotone e lino dai colori super resistenti alle alte temperature come asciugamani, tovaglie, biancheria intima, eccetera, e in genere i molto sporchi dotati delle caratteristiche acqua calda 60 gradi o anche più. Le lenzuola e i colorati delicati chiari andranno invece lavati con acqua tiepida, cioè 30-40 gradi. Stessa cosa per i colori delicati scuri. Invece la lana, la seta e i sintetici debbono essere rapportati ai programmi appositi. In effetti ogni macchina ormai prevede diverse possibilità. I detersivi poi sul mercato ce n'è per tutti i gusti. L'essenziale è usare prodotti specifici per il lavaggio a macchina. I dosaggi sono indicati sulle confezioni, ma con un po' di pratica potrete gestirli voi in base alla quantità di bucato, cioè meno bucato, meno detersivo. La manutenzione prevede una pulizia del filtro ogni 3-4 lavaggi e l'aggiunta di un prodotto decalcificante. Contro il calcare, anzi, invece dei prodotti belli e pronti, potrete aggiungere un cucchiaio di bicarbonato a ogni lavaggio. Per una pulizia a fondo fate un lavaggio a vuoto, usando aceto al posto del detersivo.

Dulcis in fundo, ecco alcuni piccoli accorgimenti per evitare grandi disastri, o si fa per dire. Occhio agli sprechi. Cercate sempre di azionare la lavatrice a cestello pieno. Utilizzate altrimenti lavaggio economico se la vostra macchina ne è dotata. E comunque non superate mai i limiti di carico. Prima di inserire la biancheria, controllate che il cestello sia vuoto, ovvero che il vostro gatto non stia dormicchiandoci dentro. Svuotate le tasche, chiudete le zip, slacciate i bottoni e assicuratevi che siano ben attaccati. Aggiustate strappi e cuciture. Evitate di introdurre i panni piegati e arrotolati, per esempio il risvolto dei pantaloni e così via. I capi molto delicati si lavano racchiusi in sacchetti di tela, una federa per esempio va benissimo. Cercate di non mescolare nello stesso carico biancheria molto grande e molto piccola. Insaponate prima le macchie impossibili, come colli e polsini. Se avete bambini neonati, è meglio non usare i detersivi che possono provocare allergie. Lavate pure in lavatrice i loro indumenti, però utilizzando sapone di Marsiglia in scaglie. Non mettete in lavatrice gli indumenti decorati con strass, paillette, applicazioni e stampe varie. Stendete il bucato appena finito il lavaggio perché non prenda cattivo odore. Controllate che non rimanga nulla nel cestello, facendolo ruotare con la mano. Ricordatevi di aprire e chiudere il rubinetto dell'acqua prima e dopo il lavaggio. Verificate che il tubo di scarico, se è esterno, si metta nel lavandino, altrimenti al primo risciacquo vi troverete il bagno allagato. Controllate che la macchina abbia finito il lavaggio prima di uscire di casa e soprattutto non aprite l'oblò a ciclo iniziato, per nessuna ragione. Ed ecco ora una piccola guida per chi ancora non ha una lavatrice e giustamente vuole acquistarla. È necessario premettere che i modelli più nuovi, grazie all'impiego di tecnologie avanzate, consentono un notevole risparmio di energia, acqua e detersivo, a vantaggio sia della persona sia dell'ambiente. La lunga durata degli elettrodomestici e le caratteristiche accennate ammortizzano una spesa iniziale un po' superiore alla media. Inoltre, se avete problemi di spazio, non scoraggiatevi. Ci sono modelli in dimensioni ridotte e solitamente con carica dall'alto. E per eliminare l'ingombro,

membro della biancheria stesa, esistono le lavasciuga. Naturalmente dovrete tenere presente che l'asciugatura provoca un consumo energetico supplementare. Le lavatrici migliori hanno in comune alcune caratteristiche strutturali. Per esempio, vasche e cestello devono essere in acciaio inossidabile e il mobile antiruggine. È richiesta massima silenziosità e stabilità durante le centrifughe. Il filtro deve essere facilmente ispezionabile per la pulizia periodica, oppure la lavatrice deve essere provvista di pompa di scarico autopulente. Da tenere d'occhio naturalmente anche la buona programmabilità. Alcuni modelli offrono la possibilità di programmi personalizzati in rapporto alle necessità dell'utente e del carico. Attenzione al programma di lavaggio a mezzo carico. È utile quando non si hanno grosse quantità di bucato, naturalmente per evitare inutili sprechi. Importante anche la regolazione manuale della temperatura e della velocità di centrifuga. E infine, è necessaria la possibilità di allacciare la lavatrice all'impianto centrale dell'acqua calda per un notevole risparmio di energia.

0: This overload.
1: E a questo punto parleremo del bucato a mano. Oggi ormai è diventato il ripiego necessario e faticoso di chi non possiede una lavatrice e per vari motivi non può ricorrere alla lavanderia, essenzialmente motivi di natura economica. E anche il ripiego di chi si ostina a non volersi fidare dei mezzi automatici. Ma a parte questo, il bucato a mano è indispensabile per alcuni capi particolari. Vediamo insieme quali. Innanzitutto quelli che riportano sull'etichetta la dicitura lavare a mano. Tutti gli iperdelicati, in seta, angora, cashmere, mohair, per i quali non si vogliono correre inutili rischi. Necessario il bucato a mano anche per indumenti decorati con strass, applicazioni adesive o ricami. Ancora è necessario lavare a mano i super colorati che tendono a stingere. Ed infine i molto sporchi, che in lavatrice non vengono puliti nonostante quello che dicono le pubblicità dei detersivi e per i quali l'unico rimedio è l'olio di gomito. L'attrezzatura necessaria per il bucato a mano comprende un paio di catini, un asse per lavare, una spazzola, naturalmente sapone da bucato, detersivo per bucato normale e per capi delicati. Ottimo per la lana il sapone di Marsiglia in scaglie, che potete anche fare voi grattugiando gli avanzi di sapone. Nella scelta dei detersivi, dato che tutti i prodotti sostanzialmente si equivalgono, date pure la preferenza al più economico o al meno inquinante. Per i dosaggi seguite le istruzioni del fabbricante e comunque non eccedete. Troppo detersivo non significa più pulito, ma soltanto più inquinamento delle acque e più fatica nel risciacquare. Suddividete la biancheria in base al tessuto e al colore, come indicato per il lavaggio a macchina. Ricordatevi di lavare separatamente i capi che stingono, se non volete fare pasticci peggio che in lavatrice. Smacchiate i punti più sporchi passando il sapone sul capo asciutto. Diluite bene il detersivo nell'acqua e mettete la biancheria in ammollo. Per gli indumenti delicati l'ammollo deve essere breve e in acqua fredda. Evitate di strofinare e torcere. Per strizzare i maglioni o i vestiti di lana, stendeteli tra due asciugamani e arrotolate il tutto delicatamente, facendo uscire l'acqua in eccesso. Lasciate invece in ammollo anche tutta la notte i capi più resistenti, con acqua calda o tiepida. Forse riuscirete a risparmiarvi il lavoro con la spazzola. I risciacqui a mano devono essere numerosi, fino ad eliminare ogni residuo di detersivo. Un cucchiaio di aceto, ammoniaca o bicarbonato nell'ultimo risciacquo può aiutare a fare scivolare via la schiuma e rende la lana morbida, ravvivandone i colori. Ed ora, qualche consiglio in più.

Gli indumenti di lana durano di più se li rivoltate prima di lavarli. In questo modo eviterete inoltre che si formino le antiestetiche palline di lana. Per toglierle usate un rasoio, ma con mano leggera. Per tentare di recuperare la lana infeltrita, immergetela 24 ore in acqua fredda con un cucchiaio di ammoniaca per litro. Oppure lasciatela un paio di ore in acqua fredda a cui avete aggiunto un quarto di litro di latte ogni litro di acqua. Un quarto di litro di latte ogni litro di acqua. Se la lana è ingiallita, lasciatela a bagno 24 ore in acqua e succo di 2 limoni per ogni litro, oppure un cucchiaio di acqua ossigenata ogni 3 litri. Sciacquate il panno scuro in acqua molto salata perché non perde il colore. I tessuti di panno e lana scuri si possono anche lavare con l'acqua di edera, ottenuta facendo bollire una manciata di foglie di edera in un litro di acqua. Può essere conservata, chiusa in una bottiglia, in un luogo fresco anche per 2 o 3 mesi. Un detersivo casalingo per lana e flanelle è composto da un paio di cucchiai di ammoniaca aggiunti all'acqua saponata. Per mantenere poi morbida la seta, aggiungete all'ultimo risciacquo succo di limone, oppure aceto, o un po' di sale. Se è ingiallita, sciacquatela in acqua fredda a cui abbiate aggiunto 2 cucchiai di latte e qualche goccia di acqua ossigenata. Per rinnovarla, lasciatela a bagno una mezz'oretta in acqua e sale. Bucato stinto? Se durante un riuscitissimo lavaggio a macchina o a mano un capo ha tinteggiato tutta la biancheria, rifate subito il lavaggio usando il perborato al posto del detersivo. E che la fortuna vi assista! Per ammorbidire biancheria e indumenti in cotone apprettato, lasciateli una notte a bagno in acqua e sale grosso. Questo sistema serve anche a impedire che i tessuti nuovi si stingano al primo lavaggio. Lavate separatamente gli indumenti da lavoro molto sudici, perché parte dello sporco può depositarsi sulla biancheria lavata insieme e causare allergie agli altri membri della famiglia, dovute a sostanze del tutto estranee al loro sistema di vita. Disinfettare. In lavatrice aggiungete al detersivo l'isoformio greggio, seguendo le istruzioni sulla confezione. A mano coprite la biancheria con acqua bollente e candeggina, un cucchiaio ogni 3 litri, e lasciatela a bagno almeno 6 ore prima di procedere al normale lavaggio. Per disinfettare i pannolini e gli indumenti dei neonati, fateli bollire una 20 di minuti in acqua saponata. Naturalmente esistono in commercio altri prodotti a base di ossigeno attivo utili a questo scopo. Candeggio. Se vi trovate ad affrontare delle macchie veramente tenaci, bisogna per forza provare a candeggiarle. È consigliabile candeggiare solo i tessuti bianchi e resistenti, in cotone, lino o canapa. Per togliervi ogni dubbio, come sempre, consultate l'etichetta. Tenete presente che il candeggio rovina i tessuti e quindi va effettuato il meno possibile. Usate solo recipienti in plastica e rimuovete dai vestiti tutte le parti metalliche per evitare che vengano danneggiate. Usate acqua tiepida, perché l'acqua troppo calda provoca l'effetto opposto, fissando indelebilmente le macchie. Parliamo ancora di bucato a mano. Lasciate a bagno i tessuti bianchi in lino, cotone e canapa per 1 ora e gli indumenti colorati per 10 minuti, mettendo un cucchiaio di candeggina per ogni litro di acqua. Per candeggiare in lavatrice, innanzitutto riservate questo trattamento solo ai capi bianchi e resistenti. Quindi diluite in un po' di acqua 3 cucchiai di candeggina e versatela nella vaschetta al primo risciacquo. Per togliere bene l'odore della candeggina, aggiungete all'ultimo risciacquo un cucchiaio di acqua ossigenata. Per rendere più bianchi i tessuti, potete aggiungere all'acqua del lavaggio, sia a mano sia in lavatrice, un sacchetto di tela contenente gusci d'uovo frantumati. Oppure potete lasciare i panni a bagno in acqua fredda, a cui abbiate aggiunto un cucchiaio di acqua ossigenata per litro. Come il
tulle acquistano freschezza se lavati con acqua di riso. Bollite a lungo una cucchiaiata di riso in mezzo litro d'acqua. Filtrate ed eventualmente, se la soluzione è troppo densa, allungate con altra acqua prima dell'uso.

Ed infine, attenzione a dove e come stendete la biancheria. Naturalmente l'ideale è stendere all'aria aperta, con qualche precauzione per gli indumenti a tinte delicate che sotto il sole forte potrebbero stingere. In inverno potete utilizzare uno stand di biancheria pieghevole da collocare nella vasca da bagno, oppure, se lo spazio è poco, un modello estensibile da fissare alla parete o al soffitto col saliscendi. Stendete il bucato ben teso perché asciughi più in fretta e per evitare che si formino pieghe. Appendete gli indumenti per la parte più voluminosa, i pantaloni per la vita ad esempio, in modo che l'acqua scenda verso il basso. Non mettete le mollette nei punti troppo visibili, lasciano segni difficili da togliere anche con il ferro da stiro. Attenzione ai soliti capi che stingono, non appiccicateli agli altri che potrebbero macchiarsi. Ricordate che gli indumenti di lana tendono a deformarsi, quindi stendeteli in orizzontale, sopra un asciugamano. E infine, quando ritirate la biancheria pulita e asciugata, piegate direttamente e mettete via quella che non necessita di stiratura. Raccogliete l'altra in una cesta e ponetela al riparo della polvere,

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Oggi ci siamo occupati di il bucato a mano e in lavatrice. Il testo era di Monica Rossi per Casaviva. Da Giancarla Paladini, grazie per l'attenzione.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Celebriamo questa domenica la solennità che nel mistero vuole farci entrare nella verità di Dio e del suo amore, la Santissima Trinità. Le letture che la liturgia della parola ci presenta ci aiutano a comprendere come l'amore di Dio incontra la nostra vita. Il libro dell'Esodo ci presenta Mosè che sale il monte con le tavole di pietra per ricevere la legge divina. Ma ciò che riceve prima di tutto non è una serie di norme da rispettare, ma un nome. Misericordia, pietà, amore, fedeltà. Prima della legge viene una relazione d'amore che mi libera dai pesi della vita, che mi fa respirare, mi dona l'entusiasmo di correre verso la pienezza di me stesso. E l'osservanza della legge allora sarà la risposta piena di gratitudine e di fiducia verso un amore che mi ha ridonato la gioia di vivere. Altrimenti è solo un vuoto moralismo, alla lunga insostenibile. È interessante trovare nei primi versetti che ci vengono presentati dei verbi di movimento opposti. Mosè si alza e sale, mentre Dio scende e si ferma. È bello questo contrasto di movimenti che rivela il desiderio di andare l'uno incontro all'altro. Mosè compie lo sforzo di salire, di elevarsi verso Dio. Possiamo leggere questa necessità non solamente in termini fisici, motori, ma anche e soprattutto in termini esistenziali e morali. Quanto bisogno sentiamo di elevarci dalle nostre piccole o grandi meschinità per avvicinarci alla vita grande che Dio ha voluto donare a ciascuno di noi. Senza dubbio, però, la strada più lunga è quella che percorre Dio per discendere fino a Mosè, fino a noi. Questa strada egli l'ha percorsa una volta per tutte nell'incarnazione del suo Figlio, che ha messo la tenda in mezzo a noi, si è fatto uomo come noi. Il Signore ci ha raggiunti definitivamente e desidera solo che noi gli apriamo la porta e restiamo con Lui. Il dichiararsi di Dio nella sua essenza di amore e di fedeltà porta Mosè ad assumere due atteggiamenti. Si prostra e chiede perdono. Quando ci sentiamo amati e accolti per quello che siamo, sia pure uomini dalla dura cervice, allora il prostrarsi non è più un essere schiacciati, come accadeva con gli dei pagani, che promettevano prosperità e successo, ma a prezzo di continui sacrifici. Prostrarsi diventa l'atto libero di chi si riconosce amato e perdonato, di chi sa che l'ira che doveva accendersi non si è accesa, che è stata vinta da un cuore che si commuove e freme di compassione, il cuore di Dio. Perché solo Egli è Dio e non un uomo, come ci ricorda il profeta Osea. Ecco che allora Mosè non teme di chiedere che questo popolo possa continuare ad essere l'eredità del Signore, non per meriti propri da vantare, ma solo per misericordia. Nel Vangelo leggiamo le parole di Gesù a Nicodemo, al quale egli rivela in sostanza ciò che Dio ha rivelato a Mosè. Dio è amore e non gli interessa condannare il mondo, ma salvarlo. Sarà bene che ci interroghiamo a questo riguardo. Quante volte la nostra idea di Dio è quella di un giudice severo, pronto a scrutare ogni nostra azione e a coglierci in fallo? Non possiamo negare che a questa idea distorta della relazione con il Signore abbia contribuito un certo modo di presentare la fede cristiana anche da parte della Chiesa stessa, cioè di noi cristiani. Eppure Gesù ci dice un'altra cosa. Il Padre non ha risparmiato il suo unigenito figlio, ma lo ha dato per salvare tutti noi. Chi non crede, infatti, non ha bisogno di essere condannato, ma si condanna da se stesso ad una vita priva dell'amore del Padre, della grazia del Figlio, della comunione dello Spirito Santo, come ci ricorda San Paolo nel suo saluto ai Corinzi. Non è la stessa cosa vivere immersi nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, oppure vivere nel proprio isolamento, nella propria autoreferenzialità, senza perdono. Chiediamo al Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo, al Dio della comunione, convivialità delle differenze, come ce lo presentava Don Tonino Bello, la grazia di accogliere la salvezza che il Padre ci vuole donare nel suo Figlio e di lasciarci santificare dallo Spirito, che opera continuamente in ogni nostra storia, perché possiamo anche noi ripetere con la nostra vita le parole di una grande innamorata di Dio, Elisabetta della Trinità. O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi completamente per fissarmi in te, immobile e tranquilla, come se la mia anima fosse già nell'eternità. Nulla possa turbare la mia pace, né farmi uscire da te, o mio immutabile, ma che ogni istante mi immerga sempre più nella profondità del tuo mistero. Pacifica la mia anima, rendila tuo cielo, tua dimora prediletta, luogo del tuo riposo. Che non ti ci lasci mai solo, ma che sia là tutta, interamente desta nella mia fede, tutta in adorazione, pienamente abbandonata alla tua azione creatrice.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: ได้เลยแกสัตว์ก็อย่าง
1: แท็กซี่

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori,
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per una alimentazione per tutti. Preghiamo affinché ciascuno, dai grandi produttori ai piccoli consumatori, si impegni per evitare gli sprechi di alimenti e perché ogni persona abbia accesso ad una alimentazione di qualità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa aperta al soffio dello Spirito. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa sia attenta ai frutti maturati nello Spirito Santo e da essi raccolga la novità e la fecondità del nostro tempo. Intenzione di preghiera del clero, cuore divino di Gesù e cuore immacolato di Maria, riempite di gioia e di luce la vita dei ministri della Chiesa, perché nella serenità delle loro relazioni testimonino la bellezza e la grazia della loro vocazione. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiera per i sacerdoti di Don Tonino Bello. Spirito del Signore, dono del risorto agli apostoli del Cenacolo, gonfia di passione la vita dei tuoi sacerdoti, riempi di amicizie discrete la loro solitudine, rendili innamorati della terra e capaci di misericordia per tutte le sue debolezze. Confortali con la gratitudine della gente, con l'olio della comunione fraterna. Ristora la loro stanchezza, perché non trovino appoggio più dolce per il loro riposo se non sulla spalla del Maestro. Liberali dalla paura di non farcela più. Dai loro occhi partano inviti e sovrumane trasparenze. Dal loro cuore si sprigioni audacia mista a tenerezza. Dalle loro mani grondi il crisma su tutto ciò che accarezzano. Fa risplendere di gioia i loro corpi. Rivesti loro di abiti nuziali e cingili con cinture di luce, perché per essi e per tutti lo sposo non tarderà. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.

0: Celebriamo la memoria di San Paolo VI, Papa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,
1: che ho molto peccato
0: per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che hai affidato alla tua Chiesa la guida del Papa San Paolo VI, coraggioso apostolo del Vangelo del tuo Figlio, fa che, illuminati dai suoi insegnamenti, possiamo cooperare con te per dilatare nel mondo la civiltà dell'amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto conservate tra voi una carità fervente, perché la carità copre una moltitudine di peccati. Praticate l'ospitalità gli uni verso gli altri senza mormorare. Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Chi parla lo faccia con parole di Dio, chi esercita un ufficio lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi, non meravigliatevi della persecuzione che come un incendio è scoppiata in mezzo a voi per mettervi alla prova, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Vieni, Signore, a giudicare la terra.
4: Vieni, Signore, a giudicare la terra.
3: Dite tra le genti, il Signore regna. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine.
4: Vieni, Signore, a giudicare la terra.
3: Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude. Sia in festa la campagna e quanto contiene. Acclaminano tutti gli alberi della foresta.
4: Vieni, Signore, a giudicare la terra.
3: Davanti al Signore che viene, sì, Egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli.
4: Vieni, Signore, a giudicare

Dopo essere stato acclamato dalla folla, Gesù entrò a Gerusalemme nel Tempio. E dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa. Ma quando vi giunse vicino, non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti». I suoi discepoli l'udirono. Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe, e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il tempio. E insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: «Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe». Parola del Signore.

Due sono gli insegnamenti che possiamo trarre da questo brano di Vangelo. Il primo insegnamento è il rispetto del luogo sacro, il rispetto della, per noi, della Chiesa. Questo rispetto significa proprio renderci sempre più conto che questo è il luogo privilegiato della presenza del Signore. Non possiamo trasformarlo in quello che ne abbiamo voglia noi. E tante volte, come ripetiamo spesso, il Signore non mi risponde, è perché tante volte noi non permettiamo al Signore di risponderci, perché continuiamo a parlare noi. Fare silenzio è essenziale. Il silenzio significa mettersi in ascolto del Signore che ci parla. Tante volte anche le nostre preghiere sono delle parole che vengono portate dal vento, ma non partono dal cuore. Gesù lo dice chiaramente nel secondo insegnamento: se le cose le chiedete con fede, sarete esauditi. Ma tante volte questa fede non c'è perché siamo abituati a parlare. Siamo abituati a pregare dicendo sempre tante parole, ma non colleghiamo il cuore alle parole che diciamo. E questo svilisce tante volte il nostro rapporto con il Signore e non ci aiuta a crescere nella fede. Il Signore ci chiede proprio di avere questa fede e di avere quel rispetto profondo che serve per ascoltare Lui che in continuazione parla al nostro cuore, se noi ci mettiamo in ascolto.

0: Fratelli e sorelle, animati dalla fede suscitata in noi dalla parola di Dio, rivolgiamo a Lui la nostra preghiera e diciamo: Signore, rendici fecondi di opere buone.
1: Signore, rendici fecondi di opere buone, perché nella Chiesa siano riconosciuti e promossi i carismi di tutti e i doni di Dio siano esercitati nella carità. Preghiamo.
0: Signore, rendici fecondi di opere buone,
1: perché l'atteggiamento di Gesù nel Tempio ci convinca che solo la fede e non i riti o le tradizioni religiose rendono sacri lo spazio e il tempo. Preghiamo.
0: Signore, rendici fecondi di opere buone,
1: perché molti uomini di buona volontà si adoperino per instaurare nel mondo la pace e si incamminino sulla strada della reciproca comprensione. Preghiamo.
0: Signore, rendici fecondi di opere buone,
1: perché nelle nostre famiglie regnino la concordia, il perdono e una vera comunione di fede. Preghiamo.
0: Signore, rendici fecondi di opere buone per Brambilla Maria e Poletti Pino, che nel battesimo hanno ricevuto il germe della vita eterna, perché il Signore li accolga nella comunione dei santi. Preghiamo.
1: Signore, rendici fecondi di opere buone.
0: Dio eterno, è difficile per noi credere alla Tua presenza in un mondo in cui il male spesso trionfa. Donaci di riconoscere la Tua azione e rinnova la nostra fede nella Tua provvidenza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, questo sacrificio del tuo popolo, perché i doni che offriamo per la tua gloria in onore di San Paolo VI Papa siano per noi sorgente di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con lo Spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono il vostro Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. È Lui il pastore buono che ha dato la vita per le sue pecore e continua a pascere il suo gregge, donando alla Chiesa pastori secondo il suo cuore. Nella vita di San Paolo VI riconosciamo i segni del tuo amore per noi, nella sua voce la tua parola, nei suoi gesti la tua potenza. Per questo dono del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.
1: Sì.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Paolo VI Papa e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. I sacramenti che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, accrescano in noi l'ardore della carità che infiammò la vita di San Paolo VI Papa e lo spinse a donarsi instancabilmente per la tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona giornata.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

tra poco in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

Thank you.

0: Speriamo.
1: Ma come cura?
0: Davvero?
1: Posso segnare i propri metodi? Magari ti sapere.

Kommt.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Dio nostro Padre che accompagna ogni giorno dell'uomo, vi doni la speranza della vita eterna e la sua consolazione e la sua pace siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo le esequie cristiane per la nostra sorella defunta Piera. Lo facciamo insieme ai suoi cari. Lo facciamo con quell'atteggiamento tipico del cristiano, che è l'atteggiamento della fede. La dura realtà della morte sconvolge sempre, ma noi cristiani crediamo nel crocifisso risorto. Crediamo che il Signore con la sua risurrezione ha davvero sconfitto la morte, e a tutti, e quindi anche a Piera, il Signore ha in mente la vita eterna. Ci affidiamo a quel Dio che è lento all'ira e grande nell'amore. Chiediamo al Signore per noi e per Piera perdono dei nostri peccati e sempre bisognosi della sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. Dio dei nostri padri, che dai vita all'uomo e nella tua provvidenza lo puoi saziare anche di molti giorni, trasforma in eternità i lunghi anni della nostra sorella Piera. Nel giorno della risurrezione fa fruttificare il bene che ha compiuto e brucia nella luce del Signore risorto quanto in lei non è conforme al Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte, un banchetto di grassi vivande. Egli stapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli, e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio. In Lui abbiamo sperato, perché ci salvasse. Questi è il Signore, in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
2: Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
2: Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
2: Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
2: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.

Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Parola del Signore.
1: Gloria a te,

Quando si celebrano le esequie cristiane di un nostro caro, di un nostro parente, di un nostro amico, sul nostro volto c'è sempre quel velo di tristezza e di dolore, ed è giusto che sia così dal punto di vista umano, perché grazie a Dio gli uomini non vivono da soli, ma vivono in base alle relazioni che uno ha con il buon Dio e con le altre persone. E di fronte a questa nostra tristezza, appunto per la perdita della nostra sorella Piera, il cristiano sa che queste nostre lacrime possono essere asciugate dalla fede nel crocifisso risorto, in quel Gesù, figlio di Dio, che davvero con la sua morte ha sconfitto per tutti le cose brutte e ha aperto per tutti il dono della vita eterna. E quindi, come abbiamo ascoltato anche dalle letture proposte per questo addio cristiano che diciamo a Piera, la speranza, ecco, ci viene donata, ci viene offerta. E quindi con atteggiamento cristiano diciamo a Piera addio, che come ci siamo già detti tante volte non è una brutta parola, ma è quell'atteggiamento di fede, quell'atteggiamento di riconsegna al buon Dio della vita della nostra sorella Piera, che a voi familiari, agli amici e ai parenti, nella vita terrena Piera ha fatto del bene. E quindi è bello pensare, come ci suggerisce la prima lettura, che tutti noi, quando arriva il momento della nostra morte, non andiamo a finire chissà dove, né? Ogni tanto si leggono sui social, ovunque tu sia, se uno scrive così è inutile celebrare le esequie cristiane, perché noi cristiani crediamo nel crocifisso risorto. Noi cristiani crediamo, ce lo dice Isaia, che il Signore degli eserciti per tutti i popoli, e quindi anche per Piera e per tutti noi, su questo monte preparerà un banchetto dove noi ci possiamo sedere, dove non ci sarà né lutto né dolore e dove il Signore passerà Lui a servirci. Che bello sapere che Piera, come tutti noi, quando il buon Dio lo vorrà, siamo chiamati proprio lì, a questo banchetto di felicità eterna, di gioia immensa, che già sulla terra noi possiamo pregustare. Il brano di Vangelo ci ricorda che non deve essere turbato il nostro cuore, né? Certo, la morte provoca sempre quel dolore, quella tristezza, ma Gesù continua a ripetercelo: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me, perché io vado a prepararvi un posto. E quindi davvero nella nostra vita terrena continuiamo a credere in questo Gesù che è via, verità e vita, che non vuole rovinare la vita di nessuno, né? Ma così come siamo, lì dove siamo, il Signore ci dona la sua morte e la sua resurrezione, perché a tutti, e oggi a Piera in modo particolare, il Signore prepara, ci spalanca quella porta per giungere alla vita eterna. E quindi ecco, con fede celebriamo queste esequie cristiane, con fede crediamo nel crocifisso risorto e con fede vogliamo dire addio a Piera, sicuri che sta per andare incontro a quel Gesù crocifisso risorto.

0: Fratelli e sorelle, chiediamo a Dio un cuore attento e vigilante, perché dopo averlo conosciuto come Padre in questa vita, possiamo essere sempre pronti a incontrarlo quando ci chiamerà a sé. Preghiamo insieme e diciamo:
1: Dio di misericordia, ascoltaci.
0: Dio di misericordia, ascoltaci.
1: Ricordati della nostra sorella Piera e come l'hai accompagnata nella sua lunga vita. Così ora la tua misericordia le apra la porta della sua casa, dove possa incontrare tutti coloro che ha amato e hanno preceduta nel ritorno a te. Noi ti preghiamo.
0: Dio di misericordia, ascoltaci.
2: Sostieni, Padre, i nostri anziani, perché la solitudine non li emargini, i troppi ricordi non li rendano tristi. Dona loro la gioia di una vita piena, il calore dei familiari, la speranza della vita che in te non finisce mai. Noi ti preghiamo.
0: Dio di misericordia, ascoltaci.
2: Dona a tutte le famiglie che sono nel lutto e nella sofferenza la consolazione mediante la parola della fede, che illumina il mistero della vita e della morte. Noi ti preghiamo.
0: Dio di misericordia, ascoltaci.
2: Ravviva in noi il desiderio della patria eterna e l'attesa della comunione con i nostri fratelli nella gloria del tuo regno. Noi ti preghiamo.
0: Dio di misericordia, ascoltaci. Tutto questo per Cristo nostro Signore. Presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza della nostra sorella Piera e supplichiamo la tua clemenza perché possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio che nella fede ha riconosciuto il suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e, sacrificando la sua vita, ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti i cori degli angeli, cantiamo senza fine la tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Piera, che oggi è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, il suo sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico, nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria e la tua lode. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Chissà quante volte Piera nella sua vita avrà chiamato Dio papà. Adesso noi lo facciamo anche noi con la preghiera che suo Figlio Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è regno, tu è la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.
2: Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono io che partecipa alla tua messa.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno per la sua potenza, che per la sua potenza la nostra sorella Piera giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

prima della benedizione finale, due gesti tipicamente cristiani: l'aspersione con l'acqua benedetta e l'onore dell'incenso. L'aspersione con l'acqua benedetta ci ricorda il battesimo che Piera ha ricevuto, ci ricorda che Piera e tutti noi siamo figli di Dio, quel Dio che gratis ama tutte le persone, quel Dio che gratis ha mandato sulla croce a morire suo figlio Gesù, l'ha fatto risorgere, perché a tutti il Signore vuole donare la vita eterna. L'onore dell'incenso, perché il bene che Piera ha compiuto nella vita terrena salga a Dio come sacrificio di lode.

0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. La nostra sorella Piera sarà ricordata con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa lunedì 1 giugno alle ore 20:45 nella nostra chiesa parrocchiale.

0: La tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Piedimonte Matese, in provincia di Caserta. Chi ha detto che le biblioteche non sono più frequentate dai giovani d'oggi? C'è un paese nelle aree interne del centro-sud d'Italia in cui accade tutt'altro. Da circa 20 anni, la diocesi di Alife Caiazzo porta avanti, grazie ai fondi dell'8x1000, questa straordinaria opera culturale, proprio nel centro del paese. Si tratta della biblioteca diocesana San Tommaso d'Aquino. Ce lo racconta il direttore Luigi Arrigo.
1: Nella biblioteca ovviamente c'è un fondo antico che è legato alle attività del seminario, alle attività dei vescovi, quindi un fondo fatto soprattutto di testi di teologia, di Sacra Scrittura, ma anche umanistici, di storia, filosofia. E poi un grande fondo moderno. Nel giro di 20 anni la biblioteca è passata da 10.000 volumi a oltre 44.000. E da quando l'abbiamo riaperta abbiamo cercato di intercettare quelle che sono le esigenze dell'utenza, del territorio. Quindi, non essendoci più il seminario, non essendoci un istituto di scienze religiose, si va a rispondere all'esigenza dell'utenza di oggi, quindi soprattutto i giovani. Si è molto sviluppato il fondo umanistico, il fondo di storia, la narrativa, ma anche una sezione di testi di scienze applicate, perché i nostri utenti sono soprattutto giovani. E giovani che vengono attirati da un luogo aperto, da un luogo in cui c'è disponibilità, in cui trovano risposta, c'è la possibilità di studiare, di chiedere testi in prestito interbibliotecario qualora noi non li avessimo, di avere un supporto. Tutto questo grazie anche al contributo dell'8x1000.
0: E sono di fatto i giovani i principali protagonisti e frequentatori di questo spazio. Scaffali a vista, ambienti illuminati, impianto wifi, scrivanie per lo studio collettivo o singolo, catalogo online e anche un'app. Una biblioteca all'avanguardia a disposizione di tutti. Qui tanti ragazzi e tante ragazze trovano un luogo in cui socializzare oltre che studiare. Come ci racconta Chiara, che frequenta la biblioteca da circa 6 anni e per lei è ormai diventata casa.
2: All'inizio l'ho frequentata semplicemente come studentessa, ho scritto qui le mie 2 tesi, ho superato tutti i miei esami qui e quindi è un po' un portafortuna per la mia carriera. Inoltre la biblioteca mi ha dato anche la possibilità di mettere in campo quella che è la mia professionalità, quindi il ruolo di graphic designer, e quindi da 5 anni collaboro per le locandine e per tutto ciò che concerne gli eventi che facciamo qui durante l'anno. Stare in biblioteca è sempre un momento speciale, che sia per stare con se stessi, perché comunque una biblioteca in silenzio c'è tempo di riflettere, e poi è anche un luogo di famiglia, sia con il direttore che con tutte le persone che popolano la biblioteca, c'è sempre un clima di festa.
3: Si rivolge al Padre, che si rivolge al Figlio e allo Spirito, ma attraverso Maria sappiamo di essere davvero ascoltati dalla grazia e dalla misericordia di Dio. Allora attraverso di lei portiamo incontro al Padre il nostro fratello Luigi. O Dio, vieni a salvarmi.
4: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
5: RCN, Radio Città Nuova in Blu, vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

tra poco in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: i grandi di ieri e di oggi.
2: Un saluto a tutti da Gianmario Ghirardi, eccoci come di consueto insieme su RCN per l'appuntamento con i grandi di ieri e di oggi, versione liscio, la musica che ci ha fatto ballare in più occasioni. Partiamo subito comunque con una canzone che di liscio ha le tematiche, ma non certo il ritmo, infatti si rifà alla musica da discoteca, infatti è un disco mosso, il titolo è Tu mi hai fatto innamorare, è di Damiani, Oddoini, Rotondale e Pastorino ed è eseguito dall'orchestra Monica Pastor.

Beh, grandissimo ritmo con questa canzone, Tu mi hai fatto innamorare, eseguita dall'orchestra di Monica Pastor. Bene, continuiamo con altri ritmi che non sono propriamente liscio, ma per balere, discoteche, insomma. È un rock questa canzone, pensate un po', è cantata da Tony Dallara. Il titolo è Se la luna balla il rock e è di Cafasso, Ottoini, Damele e Bedan.

Ed era Tony Dallari in un bellissimo rock scatenato, Se la luna balla, il rock di Cafasso, Oddoini, da Mele e Bedan. RCN. E voi chiaramente siete sempre all'ascolto di RCN con la musica per ballare più bella e più famosa. Bene, da un rock di prima passiamo a un ritmo sudamericano, un mambo. Il titolo è Mando Escudero, è di Beldambembo, Durex e Paretti ed è eseguito dall'orchestra Papà.

Ed era un bellissimo mambo dal titolo Mambo e Scudero, eseguito dall'orchestra Papillon. Bene, arriviamo ora invece a una voce che praticamente è famosissima in campo liscio, nel campo della canzonetta italiana. Infatti stiamo parlando di Enrico Musiani. La canzone è una rumba e il titolo è Tornerai, è di Perry, Bagnoli, Oddoini, D'Amele e Mancino. Ascoltiamola.

Ed era Enrico Musiani con questa rumba dal titolo Tornerai. RCN. Beh, certamente siete sempre all'ascolto di RCN, non mi stancherò mai di dirvelo. Stiamo ripercorrendo un po' le tappe del liscio di questi anni 90. Certamente un liscio con ritmi decisamente rivisitati. Infatti, ora ci lanciamo su un altro ritmo da discoteca. È un disco di Damiani Oddoini Isaia, il titolo è Che lindo mare ed è eseguito dall'orchestra Vanna e Pierre Isaia.

Ed era una scatenatissima orchestra Vanna e Pier Isaia con questo disco Che lindo mare. Bene, per terminare passiamo a un begin, dunque un ritmo leggermente più tranquillo. È una canzone di Del Sarto, Damiani e Comba. Il titolo è Dritto al cuore ed è eseguita dall'orchestra Daniele Comba.

Bene, ed era dritto al cuore un Begin canzone eseguito dall'orchestra di Daniele Comba. Purtroppo il nostro tempo a disposizione termina qui. Io vi saluto, dunque un ciao da Gianmario Ghirardi e vi do appuntamento alla prossima, sempre comunque mi raccomando, in compagnia di RCN.

0: In blu 2000 news.
1: Studio Ugo Scavi, ferma condanna della NATO, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti dopo che nella notte un palazzo in Romania è stato colpito da un drone russo durante un attacco di Mosca a infrastrutture ucraine. Due persone sono rimaste ferite, intanto il portavoce del Cremlino Peskov attacca il totale rifiuto di Bruxelles, dice, di avviare un dialogo e il suo errore più grave. L'accordo tra Iran e Stati Uniti, manca soltanto il via libera di Trump, l'intesa raggiunta martedì prevede 60 giorni di proroga e la riapertura di Hormuz senza pedaggi, la svolta dopo i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran che hanno fatto vacillare la tregua. Ieri Israele ha lanciato un nuovo attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. La tecnologia sarà il terreno decisivo della sfida che è di fronte all'economia italiana, perché l'intelligenza artificiale, robotica, le altre innovazioni stanno ridisegnando i processi produttivi. Tuttavia, la rivoluzione tecnologica non produrrà spontaneamente benessere condiviso, deve essere governata. Lo ha detto poco fa il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali. È arrivata nella notte all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti con Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna, che non presenta sintomi, rimarrà in osservazione. Intanto la Premier Meloni scrive ai vertici europei chiedendo che sul caso Ebola ci sia un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi diretti e indiretti dalle zone colpite. Introdurre un meccanismo che limiti i prezzi all'ingrosso dei prodotti del tabacco e aumenti la tassazione potrebbe generare fino a circa 5 miliardi di sterline di entrate aggiuntive in 5 anni, oltre a ridurre il numero di fumatori e prevenire migliaia di ricoveri e decessi. Lo indica uno studio dell'Università di Bath e di Sheffield alla vigilia della Giornata Mondiale Senza Tabacco che si celebrerà domenica prossima. Termina alle 21 lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati autonomi. Disagi per chi viaggia in treno, l'astensione dal lavoro interessa anche i trasporti locali, la sanità e il settore della scuola. Forti temporali con grandinate da ieri sera hanno interessato il nord Italia, abbassando in parte le temperature alte degli ultimi giorni. Non sono mancati allagamenti, disagi, specie in Lombardia. È tutto, torniamo a mezzogiorno.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: Il tempo. Una costante inarrestabile nel suo scorrere infinito. Uno spazio in cui le dimensioni si perdono, i pensieri si perdono, gli uomini si perdono. Noi abbiamo voluto fermare immagini e pensieri di epoche passate riguardanti la città di Cremona. Dotati di una splendida macchina del tempo, ci catapulteremo in meandri spazio-temporali sconosciuti ai più. Dunque, allacciamo le cinture di sicurezza e partiamo per questo meraviglioso viaggio nella storia. Oggi parleremo del vescovo Giovanni Cazzani e di Don Primo Mazzolari, nonché di alcuni momenti e figure della Prima Guerra Mondiale a Cremona.

non sarebbe possibile rievocare in poco spazio e per sommi capi due personaggi dell'importanza di un Monsignor Cazzani e di un Don Primo Mazzolari se di loro non si sapesse già molto, se non li circondassero tale stima, reverenza, affetto da conferire a qualunque sia pur povera parola rievocativa la virtù di trasformarsi in alone iridescente di tutte le implicazioni di cui essi risplendono nel nostro ricordo. Successore dal 1915 del vescovo Bonomelli, resse la nostra diocesi fino al 1952 Monsignor Giovanni Cazzani, nato nel 1868 e morto nel 1952. Un periodo difficile e complicatissimo il suo, due guerre terribili, la prima lunga ed estenuante, alla quale il popolo italiano non era preparato e che se da una parte generò stanchezza, dall'altra esasperò il nazionalismo, che è la retorica dell'amore di patria. La seconda sbagliata, non sentita, anche più lunga della prima, perciò in tutti i sensi catastrofica. Un periodo del quale si può dire molto, ma di definitivo, di prospetticamente inquadrato e vagliato, forse ancora troppo poco. Abbraccia dunque per l'arco di quasi 40 anni tutto il periodo che va dalla prima e dopo la seconda guerra mondiale, il lungo, provvidenziale episcopato di Giovanni Cazzani, degnissimo custode dell'eredità bonomelliana nell'affermazione coraggiosa e al tempo stesso equilibrata del diritto della persona umana alla libertà. Prudente sempre, mai pavido, si mostrò infatti negli inevitabili contrasti fra interventisti e neutralisti al tempo della Grande Guerra. Tale durante il ventennio della dittatura fascista, la Seconda Guerra Mondiale, l'occupazione straniera, la lotta partigiana e il dopoguerra. Vescovo della libertà, lo ha definito Monsignor Natale Mosconi, il nostro concittadino arcivescovo di Ferrara, che ne ha più volte scritto e che ne auspica la canonizzazione. Sappiamo tutti come Giovanni Cazzani sia stato vicino al suo popolo, specialmente nelle ore del pericolo. Vigile, dominatrice presenza che emerse in pieno nell'aprile del 1945, quando egli si offrì in ostaggio come garanzia che nessun insorto avrebbe sparato. Mossa che avrebbe provocato la distruzione di Cremona da parte di una divisione corazzata tedesca pronta a spianare la città in base all'ultimatum del comando militare tedesco nella piazza cremonese. E Cremona fu salva. Sembra un episodio di altri tempi. Qualcuno dice, è la conclusione del nostro risorgimento. È invece una ennesima riprova di come, al momento giusto, virtù contra furore, se ci è permesso piegare nel senso migliore il caro Petrarca, possa prendere l'armi e allora davvero fia il combatter corto, essendo il generoso vigore della nostra gente sempre pronto a porsi in azione. Del resto, il nostro risorgimento, per molti aspetti non formali, non è ancora compiuto. Sembrò invero che dopo la Prima Guerra Mondiale si chiudesse l'epoca dei cavalieri senza macchie e senza paura, ma si apriva un periodo nel quale ci sarebbe voluto più coraggio ad aspettare in silenzio che ad esporsi a inutili rischi. Anch'esso sarebbe finito, come ogni fenomeno piccolo o grande che nasca da forzature fuori dell'ordine naturale, che è quanto dire della giustizia.

scomodo per quel tipo di ben pensanti che adagiano la carità e la giustizia nell'ovatta del quieto vivere, ma attesa e stimolante voce di verità per gli animi sensibili e per tutti coloro che cercano Dio, Primo Mazzolari, nato nel 1890 e morto nel 1959, non è facile da dimenticare. La sua biografia è semplice. Nato da famiglia contadina a Boschetto Cremonese, fu ordinato sacerdote a Cremona. Prima fu parroco a Cicognara, poi arciprete a Bozzolo, dove rimase fino alla morte. Durante la Prima Guerra Mondiale fu cappellano militare, intensa esperienza che egli chiamava il suo secondo seminario. Profondamente italiano, fu poi antifascista e perseguitato. Non sempre fu compreso, anzi spesso fu censurato nella sua indefessa opera di difensore della giustizia, che ininterrottamente sostenne con parole vibranti, con impennate che poterono talvolta sembrare intemperanze e che erano invece testimonianze coraggiosi di una profonda fede e di una predominante e consapevole esigenza, difendere i colpiti dall'ingiustizia. Non tralasciava occasione per soccorrere e avvicinare gli umili, gli oppressi, i lontani dalla fede. Energica incarnazione dell'evangelico buon pastore, sulla spiegazione della quale parabola simbolicamente lo colpì quel malore che nel 1950 lo avrebbe in breve portato alla morte. E non meno simbolicamente, tutto il suo programma di vita si è aperto con l'altra splendida parabola, quella del figliol prodigo, che gli aveva ispirato il suo primo libro. I suoi scritti sarebbero poi stati molti. La più bella avventura, nel quale, accanto ai torti del figlio ribelle, che però torna con fiducia al padre, evidenzia quelli del figlio buono, chiuso all'amore e alla comprensione, rimasto accanto al padre certo più per convenienza e per quieto vivere che per devozione filiale. Con la lucidità di un profeta, Don Primo vedeva nell'avvenire quella chiesa pacificante e liberatrice che l'imminente Concilio Vaticano II avrebbe poi potenziata. E il grande Giovanni XXIII comprese e apprezzò il povero parroco di campagna. Entrambi grandi e insieme umili interpreti della parola di Cristo.

Bene, e passiamo ora a parlare di momenti e figure della Prima Guerra Mondiale a Cremona. La storia di Cremona sempre più si assimila alla storia nazionale e si fonde con essa. Nuovi sacrifici e nuovo sangue richiese l'unità e la Prima Guerra Mondiale aggiunse altri territori all'Italia, sebbene poi la pace sbagliata che la concluse stabilisse confini illogici e insidiosi, errore del quale sentiamo ancora le conseguenze. La partecipazione di Cremona a questa guerra non fu inferiore a quella delle altre città. L'aspetto positivo del conflitto fu certamente questo, che superata la fase acuta del contrasto fra interventisti e neutralisti, gli italiani di ogni regione e di ogni provincia si trovarono affiancati, uguali e concordi sui campi di combattimento, come dimostrarono specialmente nei momenti difficili seguiti al disastro di Caporetto, i quali furono superati in virtù della compattezza e del valore dei nostri soldati e dei loro ufficiali. Lettere, note, diari, memorie inerenti alla guerra del 15-18 sono reperibili, si può dire, ovunque. Sono documenti preziosi di una drammatica ma non disonorevole vicenda vissuta consapevolmente e senza retorica. Risalta fra gli altri quel diario di guerra del volontario sergente degli Alpini Leonida Bissolati, che con scarna rapidità annota i fatti essenziali a iniziare dal 27 maggio 1915. Al 20 luglio c'è una interruzione, perché il 21 luglio, nell'assalto del Montenero, il Bissolati è due volte ferito, ma rimane a combattere e a incitare i suoi fino a che le forze non gli vengono meno. Gli sarà per questo suo comportamento conferita la prima medaglia d'argento al valore militare. Può ritornare al fronte soltanto nell'ottobre del 1915. Il diario riprende appunto il 30 dello stesso mese. Alternando l'attività di soldato al fronte, sempre nei pressi del Montenero, con quella di deputato in Parlamento e di membro del governo, nel diario egli ormai agli appunti di guerra affianca spunti politici con giudizi sintetici e precisi su persone e fatti. Il diario termina oltre Vittorio Veneto, oltre l'armistizio di Villa Giusti, concludendosi l'8 novembre del 1918. La trincea fu scuola di vita anche per un altro nobilissimo spirito di cui abbiamo appena parlato, Don Primo Mazzolari, che vi affinò il suo senso della realtà, la comprensione dell'animo umano, l'intelligenza di valutare attraverso il filtro del rischio e della sofferenza la vera virtù, e che vi fece quotidiano generoso esercizio di solidarietà e di fratellanza. L'esperienza fra i soldati fu davvero il suo secondo seminario, come egli stesso amava dire, e i soldati lo sentivano padre e fratello energico e affettuoso. Fra le persone di spicco sullo sfondo della Grande Guerra risalta in modo particolare Arcangelo Ghisleri, che ormai sessantenne l'auspicò prima come interventista, seguendone poi lo svolgimento con passione e speranza, come appare da lettere e da opuscoli nei quali egli sogna per l'Italia un futuro libero, tanto da egemonie straniere quanto dalla debole monarchia sabauda e orientato verso la collaborazione con la democrazia occidentale. Un'altra notevole figura è quella del generale Ottorino Carletti, nato nel 1873 e morto nel 1941. Aveva scelto la carriera militare fin da fanciullo, era figlio di un garibaldino e la seguì con ardire.

gradimento e con onore. Già segnalatosi come organizzatore dello sbarco delle truppe durante la campagna di Libia del 1911, partecipò alla guerra del 15-18 come capo di stato maggiore di divisione, poi di corpo d'armata e infine di armata. Il suo valore ebbe modo di mostrarsi particolarmente nell'impresa di Gorizia del 1916 e a Vittorio Veneto, così da meritargli due medaglie d'argento al valor militare.

Ammirazione e venerazione hanno sempre circondato l'indimenticabile alpino di Dio Guido Astori, nato nel 1888 e morto nel 1982. Cappellano militare amatissimo per l'inesauribile prodigarsi di cuore e di intelligenza con cui esplicò la sua missione di educazione e di conforto in Carnia e in Trentino fra i soldati del primo reggimento alpini dal 1915 al 1919. Fra il maggio e il giugno 1916 era sull'altopiano di Asiago durante l'epica controffensiva italiana alla Strafexpedition e il 3 giugno, proprio il giorno in cui l'offensiva austriaca veniva bloccata, egli era fatto prigioniero e internato in Ungheria. Era la stessa battaglia nel corso della quale qualche tempo dopo cadeva prigioniero sul Monte Corno Cesare Battisti. Fondò poi a Cremona la sezione dell'Associazione Nazionale Alpini e finché visse ne fu cappellano capo. E finché visse continuò la sua opera di bontà e di sostegno morale fino alla Seconda Guerra Mondiale, durante il conflitto e dopo. Dal 1940 al 1964 Monsignor Astori fu parroco di Sant'Agata.

Molti ebbero modo di rivelare sui vari fronti gli aspetti migliori del loro carattere, meritando chiaramente segnalazioni e decorazioni. È impresa ardua però la rassegna di tutti quei valorosi. Rievochiamo qui almeno i decorati di medaglia d'oro.

Nella sanguinosa ma gloriosa impresa di Gorizia, compiuta fra il 6 e il 9 agosto 1916, rifulse l'eroica figura del capitano del 28° reggimento fanteria Agamennone Vecchi. Si era già segnalato nelle difficili azioni militari del Podgora e del Sabotino dell'ottobre 1915, meritandosi la decorazione di medaglia di bronzo. Nell'assalto a Gorizia del 6 agosto 1916, in soli 40 minuti, con impeto travolgente, superava tre ordini di difese avversarie e spugnava tre ordini di trinceramenti, paralizzando l'azione del nemico, come dice la motivazione del conferimento della medaglia d'oro. Ma poi, colpito a morte, lasciava la nobile vita sul campo con tanto valore conquistato. Era nato a Cremona nel 1872 da una famiglia emiliana di antica nobiltà e di tradizioni patriottiche. Il nonno Felice Vecchi, o De Vecchi, era fra i compagni di Ciro Menotti arrestati a Modena nella notte fra il 2 e il 3 febbraio 1831. Il padre Cesare era volontario delle guerre del 1859 e del 66 e aveva partecipato nel 1870 alla presa di Roma.

L'opera di assistenza, di incoraggiamento, di esempio del cappellano militare tenente Annibale Carletti, nativo di Motta Baluffi in provincia di Cremona, del 207° Reggimento Fanteria, fu incessante. Ai soldati dette costantemente prova di coraggio, di fede, di senso del dovere. Era sempre primo dove più infuriava il combattimento, instancabile nel raccogliere, confortare, curare i feriti, nel riordinare e coordinare reparti militari dispersi. Combatté sul Podgora, sul Sabotino andò volontario ad assistere i colerosi. In modo particolare si distinse a Costa Violina fra il 15 e il 17 maggio e a Passo Buole il 30 maggio 1916, quando, intimatagli dal nemico la resa, vi si rifiutò risolutamente, guidando egli stesso i soldati contro le forze preponderanti dell'avversario e riuscendo ad averne ragione. Dopo la guerra, per una crisi di coscienza, svestì l'abito talare, vivendo una vita dignitosa e intelligente a Firenze.

nel Mar Piccolo di Taranto rifulse l'eroismo del capitano di vascello Galeazzo Sommi Picenardi, di Torre dei Picenardi, gravemente ferito nell'esplosione della corazzata Leonardo da Vinci, della quale era comandante, avvenuta nella notte del 2 agosto 1916. Venne decorato di medaglia d'oro al valor di Marina. Come ha detto nella motivazione, egli, sebbene colpito dall'esplosione e lanciato in mare con gravi ustioni, non curando le proprie sofferenze e con ammirevole coraggio e sentimento di abnegazione, non ebbe pensiero, appena raccolto da un'imbarcazione, che di procedere al salvataggio di quanti nuotavano presso il luogo del sinistro. Morì in conseguenza delle gravi ustioni riportate, dopo aver dato prova di grande stoicismo e di mirabile fermezza d'animo. Era figlio di Guido, storico della famiglia, e fratello di Gerolamo, diplomatico e deputato.

cadeva eroicamente nella battaglia del Monte Versic, poco lontano da Plezzo, sul fronte del Medio Isonzo, il 21 agosto 1917, il sergente del 138° Reggimento Fanteria, Angelo Morsenti, di Capernianica. A capo del suo plotone lo trascinava con la forza del suo valore alla conquista di una importante posizione nemica che riusciva a mantenere con pochi uomini. Fulgido esempio di coraggio e di fermezza, sotto un uragano di ferro e di fuoco, sprezzante di ogni pericolo, rinsaldava l'animo dei propri dipendenti, portandosi incessantemente da un punto all'altro della posizione. Riusciva a respingere il contrattacco, ma mentre vigilava per sventare nuove insidie, incurante di se stesso, veniva colpito in pieno petto. Il suo ultimo grido fu «Viva l'Italia!».

e infine la medaglia d'oro del 1918, il generale Umberto Fadini di Crema, del comando artiglieria del 23° Corpo d'Armata. Nella motivazione è definito intelligente, ardito e abilissimo come comandante. Nella lunga e poderosa battaglia combattuta fra il 15 e il 23 giugno, l'epica battaglia del solstizio, per tutti quei giorni e nei successivi, egli fu l'anima dell'azione sul Basso Piave, aggiungendo opportune personali direttive sul terreno al piano di battaglia predisposto, così da conferirgli la snellezza e la varietà che gli sviluppi del contrattacco via via imponevano. Il suo corpo d'armata, dopo due battaglie, era già vittorioso quando, in un'ardita escursione sulle posizioni dei nostri raggiunte, cadde colpito in pieno da un proiettile nemico il 7 luglio 1918, dopo 21 giorni consecutivi di combattimento. Aveva precedentemente preso parte alla guerra di Libia. Per i suoi meriti e per il suo valore gli erano state conferite varie onorificenze civili e militari, fra le quali la Croix de Guerre francese.

E così si conclude per ora il nostro viaggio nel tempo. A voi tutti un grazie per l'ascolto, un ciao da Gianmario Ghirardi e a risentirci alla prossima, sempre comunque, mi raccomando, in compagnia di RCN.

0: vi abbiamo presentato
1: La macchina del tempo. Storia di Cremona. 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Quando è arrivato, la prima che l'ha visto, che veniva via dalla stazione, sono stata io. Vedo quest'uomo che viene su con questa valigetta. Mio papà, papà, papà.
2: Da bambino mi chiamavano Sandrino, mi chiamavano, perché ero molto magro.
3: Giocavamo con la sabbia, facciamo le tortine, facevamo le bambole.
4: Con le bambole le ho ancora a casa.
5: E giocavo le biglie, e poi con la corda.
2: A nascondino, a bandiera e anche a cavallina.
5: Una volta ho sbagliato, sono andata a finire in mezzo alla siepe piena di spine.

0: Una volta ho conosciuto un giovane, sono andata alla fiera e sogni da cago e mamma, ho conosciuto un gran bel fiume.
1: Con una mia amica eravamo dentro in un cesta di carbomina che bombardavano.
2: Nel 1942 in casa mia, la mia mamma, è nato un altro fratello. Vedevo l'ora, era un bambinone.
1: Mia mamma in filanda, hanno chiuso la filanda perché non c'era più bacchi da seta. Mio papà lavorare per il mondo. La prima volta è andata in Africa. Dunque, dal 39 che è partito, io l'ho visto al 47.

0: si mangiava quel poco che si poteva, il pane era scarso.
1: I gnocchi.
2: C'erano pochi soldi e mia mamma faceva sempre del brodo e c'era qualche gallina dentro nella cascina. Ho un bel ricordo da quando ho cominciato a andare a scuola, che ho cominciato a fare la prima elementare.
0: Però non potevo studiare. Ho fatto la quinta quando Mussolini ha dichiarato guerra. Sono del 30.
1: Andavo all'asilo insieme a una mia amica col cestino, perché dentro c'era la merenda.
3: Sono tutte simpatiche per me, le maestre. Sì, mi piaceva andare, ho fatto fino alle medie.
2: La cosa anche che mi ha molto emozionato è quando la maestra Barozzi ha letto in classe un mio dettato.
0: Oh, mi nascondevo per leggere. Avevamo un ciliegio molto alto, più alto della casa, e io sparivo, andavo su nel ciliegio in alto a leggere.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: in Blu 2000 News.
1: Trump torna a frenare sull'intesa preliminare con l'Iran. Qualsiasi intesa dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, dice, mentre i negoziati si intensificano e restano le tensioni militari nel Golfo. La ferma condanna della NATO e dell'Unione Europea dopo che nella notte un palazzo in Romania è stato colpito da un drone durante un attacco di Mosca a infrastrutture ucraine. Due persone sono rimaste ferite. Il portavoce del Cremlino Peskov attacca il totale rifiuto, dice, di Bruxelles di avviare dialogo, il suo più grave errore. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta nel 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato tra deterioramento del quadro geopolitico, dazi statunitensi e difficoltà anche dell'economia tedesca. Lo ha detto stamane il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali sull'intelligenza artificiale, ha poi ricordato: è una sfida decisiva per l'economia, ma va governata. È giunta nella notte a Roma, all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola della Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi. La Premier Meloni intanto scrive all'Unione Europea: servono coordinamento e vigilanza alle frontiere. L'Italia ritiene che la situazione in Africa centrale richieda la massima attenzione. Lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati autonomi terminerà alle 21. Disagi per chi viaggia in treno, problemi anche nei trasporti locali, garantite soltanto le fasce dei pendolari. Si astengono anche dal lavoro i settori della sanità e della scuola. Forti temporali con grandinate ieri sera hanno interessato il nord Italia, abbassando in parte le temperature degli ultimi giorni. Non sono mancati però disagi, in particolare in Lombardia, dove si sono verificati degli allagamenti localmente. Oggi è atteso un lento miglioramento. Introdurre un meccanismo che limiti i prezzi all'ingrosso dei prodotti del tabacco e aumenti la tassazione. Questo potrebbe generare 5 miliardi di sterline di entrate aggiuntive in 5 anni e ridurrebbe il numero di fumatori e preverrebbe anche migliaia di ricoveri e decessi, lo dice uno studio dell'Università di Sheffield alla vigilia della giornata mondiale senza tabacco che si celebrerà domenica. È tutto, torniamo insieme alle 13:00.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
2: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo, Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invita a ascoltare
3: La bella lava al fosso
2: e adesso parlo un come mangio un quater bagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. Sunt un chi amò a quintasse la sue e in co parlarum dei noni, parlarum de San Francesco. A proposito, voi dir subito che in Stebassa, alle 5, in della chiesa del Cambunin, che sarà la messa per Isaac Smursà, perché le San Francesco d'Assisi, e San Francesco, oltre che essere il patrono d'Italia, è il patrono della pace, il patrono dell'ecologia, della Sion cattolica, del turismo, le anche patrono dei poeti. E il gruppo dialettale, il Zac, l'è formato da poeti. E allora in co fum la messa per ricordare i nostri Zac Smursat. Alle 5 in co dopo mesdè in della chiesa del Cambunin. Mandomi in fila adesso, intanto che sta chilo bella ricordata, per guardare i sant della settimana, così che fum gli auguri in co a Francesco, a Cecchin, perché in co San Francesco d'Assisi ce n'è tantissime de persone che si chiama Francesco o anche Francesca. Auguri, auguri di buon onomastico. Domani invece gli auguri di buon onomastico che fum a Chiganum Faustina, Flora e Placido, martedì Bruno e Romano, mercoledì l'è la Beata Vergine del Rosario, ma gli auguri di buon onomastico chi fuma Chiganum Marco e a Chiganum Giustina, giovedì l'è Santa Pelagia, Sant'Ugo, Sant'Evodio, venerdì San Giovanni Leonardi, Sant'Didino e Santa Publia. In sabato invece, Sant Daniele. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta in un che go appena dit. E di solito vardo manca le sagre, donca è il mese di ottobre, pensi che sia schel che capisce sagre di tutti. In co, che è la prima domenica, la sagra la ghe Agna del Calvaton, Casal Butan, Castel di Don, Castelnuovo del Sappa, il paese di Giorgio Scolari. A Cingia de Botti, a Cur di Fra, a Luignan, che è una frazione de Sest, a Malagnin, alla Motta, Motta Baluffi, a Pignol, De Cella Dati, a Reguna, a Rubec, a Sant'Ambrogio Rione di Cremona, che la sagra anche al Merionico, poi la Ghea San Felice, a Sesto ed Uniti, la Ghea Vailate, a Villanova, che è una frazione del Rivarol del Re, là in Sul Casalasc, e poi la Ghea a Druer. Queste qui sono le sagre che ghe in co. Approfitti anche adesso per salutare i regas della quinta elementare del Buschet, perché me da venerdì, dal ieri là, il de degli angeli custodi, sono diventato il maestro del venerdì per andare a parlare un po' di dialetto anche con i regas della quinta elementare della scuola del Buschet della maestra Sabrina. Allora, ragazzi, venerdì con voi se sono conosciuti, parlate un po', e poi che alter venerdì sentarum e vedarò anche il compito, era ve lo dite venerdì. Allora, amò un saluton ai ragazzi della quinta, po' di mia c'è mai più te perché se no mi guarda di traverso, ai ragazzi della quinta elementare della scuola del Buschet. E per parlare dei noni, diversi poeti i gascrit per suo nono. La Donatella Cervi, per esempio, la gascrit a menono. Ie camp li mande menonu, scuri metera varada, sul cher sumenata sudor, e senter li soveni negri ingrupidi mei succhedde muron cercat per il me presepi, e grandi li mande menono, palmus contra i so a confront sunti cresida. Iera forti li mande menono, che sio i truc de tutti i mester, iera dulci li mande menono, en delicunti de storie lontani, sbrusci li rari caressi. Coman stras sbatti via dal vent, senza forza en del leddo ospedal, go quasi vergogna a basal. Ma se appena che tucchi li man, men gaiardi, sem belli me allora, ritrovi la vecchia misura del so ben, del me monde pitela. E adesso della gentiglia Ardigò, sempre in del dialetto rustic de Casalbutan, tamelechel della Donatella Cervi, me non onesto. L'erandè di april, celeste senza vent, enco bisogna imbutiglià, el fa me non onesto, e lui el sen intent, dobuti devin rus, en vin sincer de euas chissà da cui sopè, comprada a Castelluc al tem della vendemmia, ensema aberto uster. Vedi Menonu en del cantinet, el rimira il sovin en trasparenza, e pol la tasta en dem bicer de veder fin. Varda pitela le proprie charme l'amber, che vine stan e che giornada, se vedda la finestra che danse l'ort en fasulè de ciel che par de seda. Vardi Menonu che in piena li butigli, che trema un po' la man e iucci e turbi tame l'acqua dei foss dopo en temporal d'estate. Passerà match e giugno e arriverà anche a lui col sul che cioca su reitec senza pietà, soffit fatta culmegna, travone cantineli che calt en della camera, menonu ormai le lacche il pena en del solet. Endè per lui storaccio una bottiglia del vin de primavera, che il vin che l'era charme l'amber en den bicer de veder fin. Menono el ver appena iucci belle velade gialt. Passia tira al se, el vin legnamo pront e dopo il parla pe. El gira de na part la testa bianca per fasse mia vardà. Na lagrima la cur in dena ruga e la seperte pian pian entra i barbis. E adesso, per sarasso che la prima parte delle nostre quattro bagole in dialetto de Amedeo Chittò in del dialetto de Isola d'Oares, quant i te chiama nonu. Quanti te chiama nonu, te sente lì de dent verguta che se mof, tant da capì più niente. Appena denti in ca e mus de complimenti, bras levati in se, na corsa trabalent, l'iman che fa passà tutti i cantun sen per veder se ghe fus per lur en regalen, e dopo en ruga c'ha quanti la catat, iucet che pardo brocchi, de culp i se impisat. I te metti bras al col, i te strings a lur tan stret, te che sentet encuresen picià su tal curpet. Allora te deleguet, te scappa en lagrimon, bisogna esser nonu per prua ste emusion. Te soghet insieme a lur, te fedli cavarioli, che te ghie mia mai fat, gnanculi tofioli, e quanti in delle ten, le belle indormentat, te ferme là dei uri, avardai in bambulat. Te figuraresse tanca de staghe sem vesen, de caminaghe insema con stret el somanen, alunc alla so strada en po' dura della vita, per fa chi vaga ben e la sia sempre dritta. quanti te chiama nono l'ena festa de color, tut brilla, tut luce, te paret en mesa i fior, i e primuli sbucciadi del sul de primavera, intant che per te, nono, purtroppo, ven so la sera. E con questa chi è un po' amara, perché è un po' amare, ecco che le poesie chi. E con questa chi sarà la prima parte delle nostre quater bagole in dialetto, ma la vera rum con un'altra roba che parla dei noni. Adesso a reclam.
4: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
2: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invita ad ascoltare la seconda parte de E adesso parlun come mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia de Michelangelo. Allora, in della prima parte, gum legit delle poesie che riguarda i noni, perché venerdì l'era appunto la festa dei noni. Vorrivi leggive nanca una della maestra Franca Piazzi Zeglioli, intitolata Fa la nona vol di, e invece mi sono accor che lei è un po' troppo lunga per inco, magari la leggerò domenica che viene. L'è una nona che conta una storia, la storia del cagnolin che è andata a spuse e che a metà strada il gatto ruota il luff, che il gatto vecchi che te mangi e che ti aspetta nati vo spuse a quanto torni in re sono più sessauri perché ho mangiato la roba buona. Ecco, voi mia quintava la chi adesso che la storia chi, perché magari ve la conti domenica che viene. E allora cosa fum? Allora ricordum gli angeli custodi, perché venerdì 2 di ottobre l'era la festa degli angeli custodi e l'era anche la festa dei noni. Mego iman fui tratto da quando gli angeli depongono le ali e che disse: certo questi nonni che al mattino presto ricevono un bambino ancora addormentato e infagottato nelle coperte, perché la mamma e il papà i cadendà laurà. Che i noni chi sbiurla i passeggini, i cata sui giocattoli, i sciuga le lagrime e qua i nasin che galla candela, i vigila in suena fevra, i tendoc le prese della corrente, i spigoi dei taoi e le minacce varie sono davvero custodi come angeli per i loro nipotini. I gabelle pruat de an prima, certo, men fiac de adesso, perché allora la schiena la fia mia mal e os gli era meno pesanti. Tutti sanno quanta energia ci vuole a tenere dietro alle esplorazioni dei piccoli, al gatunà, al caminà, alla

smania de metisce tet in buca, a tirai via da qual vedrina perché i vol mia venir via perché che dente rigiocatoi, a distoglierli da un capriccio. I nonni rendono partecipi i piccoli di un mondo speciale. Ghiamo il nono che cura l'ort, che il tae un toc de legna, che il giusta una macchinina, e il fa pari straordinari delle assiom abituali, insomma, come si dice. Ghiamo la nona che la impasta la torta e la che la sa fa la tortina a parte alla piccola assistente dalle mani impiastricciate, che le nonne chi le ricorda filastrocche per far sarasse occi quando le ora de fa il riposino. Ma poi viene, e viene inesorabilmente, il giorno in cui i bimbi crescono e vengono inghiottiti dalla scuola, dagli amichetti, dalla piscina, dal calcio, dal computer, dai giochi elettronici. Le parole magiche che veniva fuori dalla bocca dei putei quant con orgoglio e disiva «me l'ha insegnamme nono» scompaiono. I piccoli diventano grandi e il loro mondo si allontana. I nonni ancora infilano nelle tasche dei jeans dei nipotini cresciuti mancette per le diverse circostanze. Non hanno più altro da dare per fare sentire un affetto che dura. Finché un giorno gli angeli custodi dell'infanzia depongono davvero le ali e mostrano la loro fragile umanità. Altre parole risuonano nella casa in cui restano accantonati giochi e segreti dimenticati. Stai buono, nonno, perché se fai mandare via me, ti cercano un'altra. La che dis la badante al veciol, è un po' ribelle che il vuraresse anche fa che fa fagot, perché il gares ghost che si è i sofioi o i neudin, ma sta che un po' vese. Sta a casa, nonno, vusa enjoin in auto all'anziana al volant che va a velocità di passeggio. Spostete, nonno, l'en regas che cura in suo roller o in suo monopattino o in gruppo che si rincorre in bicicletta. Quando i nonni non sono più angeli ma umanità sguarnita, bisognosa, qualche volta difficile, talvolta capricciosa, persino la parola nonno cambia tono e significato, diventa quasi un insulto, quasi peggio del dire vecchio, perché almeno la vecchiaia è un dato di fatto, un'età della vita di cui nessuno è colpevole, ma nonno diventa un legame tagliato, una sorta di svilimento della persona. Non c'è festa che tenga se la parola nonno non viene pronunciata all'interno di un affetto che dura nel tempo, quello di chi sa rendere un po' della cura ricevuta, e non cresce nei nipoti se non è preceduto da quello dei figli. Allora i nonni restano i nonni, custodi della nostra più preziosa memoria, anche quando la loro vacilla. Lo leggida è un po' in italiano, è un po' in dialetto, ma che fa fatica, eh? Adesso cerco di indirizzare un po' la baracca. Donca De Fons si incata mia tanti, però comincia a venire fuori di bei ciupetin de ciudei. E allora mego in man è liber cui peso tal taul della Lidia Visioli Galetti e indua tutte le domeniche voi dava una ricetta e in co vedo la ricetta dei Fons dei ciudei. Che la rima che ha scritto anche a Silvano Bottoni all'inizio del capitolo I funghi. Segumi l'uertis al post dei spares, guman che i fons che catun sota i sales, iemeline e ciudei, fons cremunes, che cod ben ben i tefagnan capes. Le mie question de fa dei paragon, ma meline e ciudei i è sempre bon. Trifulati ciudei e le meline fate in da cutalette, mai è fine. Se po pensum che cun en qual cagnet che gal nas fen, se te set fortunat, polanca capitate per dispet, come del rest che vele capitat, de catana qual trifula padana, sa te manca per sentite beat. E allora vedo la ricetta dei ciudei trifulat. Allora,
ingredienti geoli ciudei finché in catè, insomma, chiodini, lai, loli, el perdesem, sino è mia trifulà, brot e sal. Allora, se pulisci i fons, i se lava bene, i se metti in sgussol. Attenzione, quai dun, i che fa da un buiot, i le fa bore un po' dell'acqua, fel mia, perché i ciudei i perde tutto il suo sapore. Se fa un soffritto con l'ai, l'oli e il perdesem tridà. Se che mette dentro i fons e se la sa bore pian pian finché i è cotto, badando di mettere, se occorre, un po' di brodo. Presa poc, in de misura, i ciudei. Gli è pronto, belle trifulate e pronto da mangiare. Buon appetito, qui penso al tavolo. E a proposito di mangiare, un sac smursat che l'era Mario Azzini de Paderno Ponchelli, cercava le filastrocche che acquintava sui vecioi lei del suo paese, e il gacata su una storia che l'è una... L'enna specie di filastrocca che veniva cantata da due gruppi di persone. Il primo faceva domande con le quali si chiedeva che cosa avesse mangiato la sposa dalla prima alla quattordicesima sera. Il testo e la musica sono stati segnalati a Mario Azzini da un contadino pensionato di 65 anni, il signor Ugo Villa, residente dalla nascita a Paderno. La trascrizione musicale si deve invece al maestro Vittorio Zanivelli, che è il direttore della banda de Trigol. Megelò in de una versione contadina. Salà mangiala sposa.

E adesso torniamo un po' seri. In co le San Francesco, San Francesco che è il patrono del nostro gruppo dialettale El Zac, e istevas alle 5 in della chiesa del Cambunin, che sarà una messa per ricordare i nostri Zac smursat. Ebbene, me gocchi davanti la libera versione dialettale cremonese della Cantica del Frate Sole, Laudes Creatorarum. E le, la traduzione in dialetto cremonese di Gigi Manfredini. Sia lodato e benedetto, o grande bon signor, e per te sia gloria e onor, a te sol, i sepolda, e nisciona questo mont, le sedegne de faltonum. Sia lodato il mio signor, per la luna e per le stelle, suratut am per il sol, che con lui te ne fed de. Che con lui te ne fed l'um, lui le bel e le gaillard, el ne fa prantante sciarur, e de te, el me car signor, le me simbol e me segne. Sia lodato el me signor, per la luna e per le stele, fate in ciel ad alusur, fate in ciel preziose e belle. Sia lodato il mio signor, e per l'aria e per il vent, per il nigole e il seren, per il temp che te vo da a fa viver, nudrigà le to tante creature. Sia lodato il mio signor, am per l'acqua netta e buona, perché l'acqua limpia e ciara, che ne sent cos'è prancara. Sia lodato il mio signor per il foc che ne fa luce in del scuri della notte, lui le bel, rial, alleger, lui le vive, calte e fort. Sia lodato il mio signor per ste nostra madre terra che ne dà la vita e forza, che fa crescer frutta e fior colorat insieme a erbe. Sia lodato il mio signor per la gente che per amor, la perduna e la patis, tanti mai mei tribuleri, e beat i sarachei chi supporta tut in pace, perché nde il me car signor, i sarà da te premiat. Sia lodato il me signor, per la morte de questa pora nostra carne, che nisciun el pol scampala. Guai! A chei che immurerà col peccat mortal in cor, ma la morte la sarà buona, né sicur la farà mal a chi in vita gafat le to sante volontà. Sia lodato e benedetto per te chiesto il mio Signor, e servit e ringraziat sen da tutti in umiltà. E con la Cantica di Frate Sole, versione dialettale di Gigi Manfredini, un saluto al nostro amico Gigi Manfredini, e sigla.

Disculpat, e adesso parlo un come mangio, un quaterbagole in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione qui le offerte all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, mia una banca, la nostra banca, e dalla panetteria pasticceria Sole di Cursmasini al numero 15 a Cremona, proprio alle vesene di Jardin Public, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Mi inguri di aver fatto passare un po' di tempo in allegria, anche se ai non in code allegria, che non mia da tanta, se non mia da tanta, perché sono e nono anche a me. Vi ricordi che iste basse alle 5, l'accesa del Cambuning e la messa per ricordare i nostri Zac smurciat. Vi do appuntamento a domenica che viene e mi raccomandi, gente, parlun come mangio, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo e un bel ciao ciao a tutti.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

primo ghiacciaio che ho, a cui mi sono avvicinata è stato il ghiacciaio del Mandrone sull'Adamello. Nel giro di questi anni ha subito una modificazione di notevole portata. Quindi l'impatto, insomma, è stato abbastanza sconvolgente, ecco, da un certo punto di vista. Un po' un colpo al cuore, ecco, vederlo così in agonia.

Il ghiacciaio è per definizione una massa di ghiaccio in movimento, un elemento vivo. In inverno si riposa e in primavera, diciamo, si risveglia. Come se fosse un gigantesco animale con un suo battito molto lento e con un respiro impercettibile, ma che di fatto sai che c'è. Se tu lo osservi anche solo una porzione di questo ghiacciaio, hai proprio la sensazione di un'opera astratta, in base a come è stata lavorata dal vento, dalla pioggia o comunque dal rigelo, presenta delle geometrie, dei disegni, sembra veramente quasi studiato. L'idea è quella che ci richiama subito il bianco. Perché? Perché in superficie la composizione è molto più simile a quella della neve, quindi con cristalli, con le bolle d'aria. Man mano che andiamo in profondità, cambia la composizione del ghiaccio, conferisce questa colorazione particolare che va dal turchese al blu cobalto. L'accorgermi di far parte di una natura che non è solo natura, ma che è arte della natura. L'acquerello è una tecnica che richiede una grande concentrazione, non ti permette di sbagliare, non puoi tornare indietro, perché se io intingo il pennello solo nell'acqua, io posso capire, ma fino a un certo punto, quello che succederà nel mio dipinto. È una sorta di mano esterna a te stesso che opera nel dipinto, come arrampicarsi su alcune vie alpinistiche. Devi guardare avanti e non puoi guardare indietro, ti devi fidare degli appigli che hai per le mani e gli appoggi che hai per i piedi. È proprio questo continuo passaggio dal voler controllare e dominare l'azione dell'acqua sulla carta e il lasciarmi controllare e dominare dall'acqua stessa. È come una sorta di danza. Un momento prima sono io a guidare i passi e un momento dopo è l'acqua a farlo. È come uno scambio e ti devi fidare.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

La tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Foligno. Il bello si può scorgere ovunque, anche nei più piccoli borghi di montagna. È proprio da lì, ovvero dalla frazione Folignate di Serrone, che arriva un'opera restata in ombra per secoli. Si tratta della bottega di San Giuseppe, pala d'altare che attualmente si trova al Museo Capitolare Diocesano di Foligno. Realizzato tra il primo e il secondo decennio del XVII secolo, il dipinto cattura un momento

0: Esperti guidati dallo storico dell'arte Bruno Toscano, quest'opera ha stupito il mondo per la sua bellezza e il suo mistero. Nessuna firma evidente, nessun documento a rivelarne l'autore, solo una piccola lettera, una lettera G, incisa sulla pialla accanto a Gesù Bambino. Un indizio che ha portato alcuni studiosi ad avanzare l'ipotesi che dietro a questa tela si celasse Georges de Latour, celebre maestro della luce. Tuttavia, senza prove certe, l'attribuzione rimane un affascinante enigma. Altri studiosi hanno invece suggerito il nome di Giovanni Demostene Enzio, aristocratico pittore attivo tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento.
1: Ma quali sono le caratteristiche di questa pala d'altare e come si è intervenuti per il suo restauro?
0: Il piccolo Gesù, con un filo di lana, lega due asticciole di legno formando una croce. Maria, cogliendo il significato profondo di quel gesto, interrompe il suo lavoro e volge lo sguardo verso la luce, mentre Giuseppe, il volto immerso nell'ombra, sembra non percepire la drammaticità dell'azione. Un gioco infantile che racchiude un presagio del destino di Cristo. L'opera colpisce per la straordinaria attenzione ai dettagli, i pigmenti preziosi e la luce nordica che illumina la scena. Nel 2021 l'opera ha subito un delicato intervento di restauro per consolidare la pellicola pittorica compromessa dal passaggio del tempo. Si è quindi proceduto con una pulitura selettiva con solventi e successivi interventi di consolidamento a caldo. Infine, sono state realizzate micro stuccature con gesso di Bologna e colla di coniglio, seguite da un ritocco pittorico ad acquerello e una vernice protettiva applicata a nebulizzazione. Un lavoro meticoloso che ha riportato alla luce la straordinaria bellezza di quest'opera, oggi finalmente visibile a tutti. Un capolavoro che, dopo secoli di silenzio, continua a parlarci con il suo linguaggio di luce e di ombra.
1: Pietro Tili, Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Foligno.
2: La bottega del maestro di Serrone ha beneficiato di un contributo di 5.600 euro finalizzata al restauro dell'opera. È chiaro che questo tipo di contributi per un museo diocesano è un'importante fonte di sostentamento perché permette annualmente di programmare degli interventi volti alla conservazione del patrimonio culturale. Con il passare del tempo le opere d'arte tendono a subire dei danni e quindi anche semplici interventi di ordinaria manutenzione hanno un impatto economico importante. Ecco perché questo contributo per noi è fondamentale.
1: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: and the baby's crying. Oh, and the bullets fly.
1: Watch out!

Da gran signora quale avrebbe diritto a frequentare compagnie più selezionate. Invece, dietro le vetrine degli empori sull'effimero di Times Square, Miss Liberty lotta per un suo posticino al sole tra zampe di gallina plastificate, maschere orripilanti, eroi dei cartoni animati, accendini a forma di lanciamissili, decalcomanie con l'immancabile scritta I Love New York e pipette per la marijuana a forma di teschio. Il suo volto era aggrinzito, come se avesse trascorso una notte insonne e qualche raggio della sua corona è spezzato. Eppure, anche in questo scenario da supermercato del gadget turistico, la signora newyorkese brilla ancora per la sua dignità. In una New York dove tutto viene consumato con rapidità famelica, lei, la dea del golfo, la gran dama centenaria francese, splendente come un'icona simbolizzante l'America, la libertà e un approdo sicuro, vivrà per sempre.

secolo la Statua della Libertà è stata un simbolo internazionale, un punto di incontri dei turisti della grande mela, cioè New York. Nel 1986 invece è diventata una star. Tiffany vende a $600 orologi con incisa la torcia illuminata, quelli d'oro a quasi 3 milioni e sono già esauriti da tempo. Christie's ha organizzato una mostra di vecchie riproduzioni datate dal 1867 al 1917. Durante un'asta, un raro pezzo di antiquariato, un modellino di zinco forgiato dallo stesso costruttore della statua, è stato acquistato dalla Coca-Cola per quasi 200 milioni di lire. La Libreria Pubblica ha tolto dalla naftalina un ritratto di Édouard de la Boulange, lo statista francese che per primo aveva suggerito ai repubblicani l'idea del regalo americano. Nei negozietti del Village si vendono poster con l'effigie di John Lennon con un berretto, gli occhiali da sole e le dita alzate in segno di pace davanti alla Statua della Libertà.

La fumettistica americana ha invaso i mercatini con un libricino intitolato La signora Liberty si tuffa, una serie di cartoons in cui lei getta in mare torcia, corona e veste e poi si tuffa nuda dal piedestallo e nuota verso Manhattan. Per chi avesse delle velleità del fai da te, la Mythology Incorporation offre Costruite da soli la statua della libertà, una scatoletta con 112 pezzi al prezzo di $7.95, forbici e colla non compresi. Nell'East Village, in quel negozietto dell'usato dove Madonna si fermava a comprare il suo guardaroba nel film Cercasi Susan disperatamente, troneggia una riproduzione di plastica alta 2 metri al prezzo di $950.

Sempre nel Village, al 525 del Hudson Street, un negozio si è dedicato esclusivamente alla grande signora. Vende di tutto, dagli accendini alle penne, magliette e poster, fino a una riproduzione in bronzo di un disegno di Bartholdi. Una signora che esce con un enorme involucro sotto braccio sorride. Questo boom della Statua della Libertà è segno concreto del nuovo patriottismo statunitense. Noi americani siamo fieri della nostra patria, del presidente, di essere un paese libero. Se il centenario fosse avvenuto 15 anni fa, avremmo indossato magliette con la Statua della Libertà ricoperta da una croce dispregiativa.

Sì, forse all'inizio degli anni 70 la festa per la Statua della Libertà sarebbe stata un po' snobbata dagli americani, ma nel 1986, in attesa dei grandiosi festeggiamenti del 4 luglio, quando New York è stata addirittura chiusa al traffico nella parte bassa per concedere a milioni di turisti di assistere ai fuochi d'artificio, alle regate dei più bei velieri antichi del mondo e ai giochi acquatici alla presenza delle maggiori autorità, la Statua della Libertà ha prestato la sua immagine al mercato americano per raccogliere i fondi per i lunghi restauri e il prezioso lifting facciale.

La stessa faccia che una volta aveva pubblicizzato i contributi alla guerra, oggi sorride su sacchetti della spazzatura, tavolette di cioccolata, fibbie e bottoni, ciclomotori, detersivi, bibite gassate, carboncini per il barbecue, tute per lo jogging, borse da viaggio, asciugamani da spiaggia, tendine per la doccia, boccali di birra e confezioni familiari di popcorn. Qualcuno ha persino creato una versione del Tribal Pursuit intitolata Benvenuti in America.

se lo zio Sam intuba il pizzetto candido, puntando il suo indice, era diventato il personaggio maschile più famoso d'America, Miss Liberty è la donna per antonomasia, la maestra del femminismo di questo grande matriarcato. Fortunatamente solo pochi sanno che il suo volto, che da 100 anni protegge la baia newyorkese dall'isoletta di Bedloe, fu creato dallo scultore a immagine e somiglianza di sua madre, un'arcigna 70enne, cattiva e gelosissima del figlio. La statua fu voluta così da Bartholdi, dall'ingegnere Gustave Eiffel e dall'architetto americano Richard Morris Hunt, che disegnò il piedistallo. Quando la sua testa venne esposta al pubblico di Parigi nel 1878, i francesi la guardarono sfiduciati. «Troppo grossa», commentarono, «e senza grazia».

Quando la torcia venne esposta nella Madison Square, un cronista del New York Times scrisse che sarebbe stata, parole testuali, inutile e dispersiva. Appena Boston e Philadelphia chiesero però ufficialmente di ospitarla, lo stesso cronista cambiò idea. Era il 29 ottobre del 1876 e sulla prima pagina del Times uscì un titolo a quattro colonne.

La statua è nostra. Quando si cominciò a costruirla, gli scettici la soprannominarono il futuro colosso di Rodi e organizzarono turni di sorveglianza per poter immortalare il momento della sua rovinosa caduta.

Quando si svolse la gigantesca parata inaugurale nel 1886 a Wall Street, con la classica pioggia di ticker tape, mancavano 25 anni al volo sperimentale di Wright, che per primo la vide dai cieli, e molti altri anni al 1916, quando sabotatori tedeschi fecero esplodere un deposito di munizioni a meno di un miglio dal suo piedistallo. Mancavano decenni alla prima sfilata negli anni 50 delle Majorette alla passeggiata leggendaria sugli sci acquatici di cinque coraggiose pin-up alla Esther Williams che, sfiorando la signora d'acciaio, percorsero 400 miglia fino all'Expo di Montreal nel 67. Altri tempi, altre storie, di una New York che continua imperterrita a venerare la sua signora, una sirena senza pinna, ma con una torcia eterna.

0: Quello del nucleare resta il nodo più difficile da sciogliere. Si continua a trattare sul processo di arricchimento dell'uranio e della fine che farà invece l'uranio iraniano già arricchito. Pezeshkian ha ribadito che l'Iran è impegnato nella strada della diplomazia e i negoziatori iraniani concordano sull'estendere il cessate il fuoco. Ieri poi c'è stato un raid di Israele sulla capitale libanese. Le vittime sono state 14. Tra di loro c'erano anche bambini. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: L'epidemia di Ebola nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, richiede la massima attenzione. Va rafforzata la vigilanza alle frontiere con regole comuni per la gestione degli arrivi diretti e indiretti dalle zone colpite. Lo ha detto la Premier Meloni in una lettera ai vertici dell'Unione Europea. Nel fine settimana l'Italia invierà a Kinshasa esperti dello Spallanzani per assistenza, medicina e sorveglianza. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi americani, difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha detto stamane il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali. Sull'intelligenza artificiale ha poi ricordato: è una sfida decisiva per l'economia, ma va governata. Ad aprile 2026 gli occupati crescono di 123.000 unità su marzo e di 269.000 su aprile 2025. Lo ha rilevato l'Istat, il tasso di occupazione ai massimi dal 2004, dato l'inizio delle serie storiche, al 63,1%. La disoccupazione è giù al 5,1%, ai minimi dal 2004. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Venerdì 29 maggio, eppure sto mese se n'è andato, eh? Adesso è domani proprio che allunghi la mano, è finita la scuola, è cominciata l'estate, cioè ci siamo, con tutto quello che comporta per i genitori che continuano ad avere questo vizio di lavorare. Guarda che è un disastro veramente. Comunque, ben trovati, ripartiamo anche oggi guardando allo stesso 29 maggio però del 1994. Perché? Compleanni bislacchi, anniversari che piacciono soltanto a noi, però quel giorno negli Stati Uniti andava in onda l'ultima puntata di, se questa è complicata, è un po' nerd anche se vogliamo, Star Trek The Next Generation, che non era soltanto la chiusura di una serie TV, era proprio, cioè, così hanno detto almeno gli esperti, nel senso, no? Io la guardavo dal punto di vista di un appassionato, ma quelli che parlano proprio di contenuti di televisione, i critici, no? Delle immagini, raccontavano proprio della fine di un'epoca in cui la fantascienza aveva il coraggio ancora di essere ottimista, cioè era un laboratorio culturale che ha insegnato a un'intera generazione come immaginarsi il futuro senza averne paura, no? Hollywood stava scoprendo gli effetti speciali digitali, la generazione X stava ridefinendo la musica, eppure in televisione, no? Stava arrivando un cambiamento, diciamo, importante. La cosa sorprendente è che questo Star Trek The Next Generation non nasceva per essere un fenomeno proprio, no? Quando aveva debuttato nel 1987, molti pensavano che riportare in vita, no, Star Trek degli anni 60 fosse un po' un'operazione nostalgica destinata a durare poco. Cioè, per capire poi perché questo The Next Generation sia un nervo scoperto per milioni di appassionati, bisogna fare un passo indietro e guardare, provare a immaginare più che altro cosa rappresentasse Star Trek nel 1994. Non parliamo di un semplice franchise di fantascienza, è proprio un monumento culturale che era riuscito a sopravvivere alla cancellazione degli anni 60, a trasformarsi in un fenomeno di culto globale e soprattutto a rigenerarsi. Aveva dimostrato che si poteva fare fantascienza filosofica in qualche modo, matura, di grandissimo successo anche senza le facce, no? Gli stessi protagonisti degli anni 60, insomma, Capitano Kirk per capirci. E quell'episodio finale lì, di quel giorno, di quel 29 maggio, è quasi un manifesto, col Capitano Picard che salta avanti e indietro nel tempo, c'è la minaccia cosmica, ma soprattutto

0: just can't
1: switch up.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

tornare da quale angolo lontano. Ombre a rincorrersi sul muro, mi viene incontro il tuo profumo. È un mare calmo l'incoscienza, e ho bisogno di te, pazienza.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Una cosa interessante della tromba è che non basta soffiare, l'aria è il 90%, senza aria non puoi fare nulla, però ci vuole un qualcosa in mezzo, che è la vibrazione delle labbra.
1: Lassù si sta bene in alcuni momenti, per la maggior parte dei momenti, ma non si vede, ma si soffre anche là sopra.
2: Parto con un purtroppo perché la vita a volte ti insegna, poi ti chiede la prova per dimostrare che realmente hai imparato qualcosa. E nel mio caso non è stato per niente piacevole.
3: L'aria, diciamo, a livello chimico è una miscela di gas, una combinazione di due elementi, l'azoto, circa il 78%, poi abbiamo circa un 21% di ossigeno.
0: Per suonare occorre fare una pernacchia con le labbra e attraverso cui poi si produce il suono.
1: Devi fare alcuni movimenti, ma magari fai fatica. Quindi c'è una fatica fisica, ma anche una fatica mentale.
2: Un mese e mezzo dalla fine del contratto, il datore di lavoro salta su e dice: tu non mi piaci, non ti devo piacere io, deve piacerti il mio lavoro. Tant'è vero che il contratto è finito, non me l'ha rinnovato. E lì sono partiti i primi periodi di cavolate.
3: Avere queste percentuali così fisse è fondamentale per garantire la vita come la conosciamo ad oggi.
0: Io, ad esempio, soffio dentro la tromba, non succede niente, si sente solo aria ma non produce nessuna nota. Se io faccio la vibrazione con le labbra.
3: Cambiamento climatico. Quel concetto è molto collegato all'aria e quindi dobbiamo cercare di inquinare il meno possibile.
2: E in tutto il percorso fai che è durato 8 mesi. Lì dentro 8 mesi sembrano 8 anni. Quindi immaginate chi fa anni. Se non hai, se non ti attacchi a un qualcosa, veramente esci di testa.
0: Possiamo parlare di pistoni, combinazioni varie, possiamo parlare di vibrazione, ma se manca l'aria, che è l'elemento fondamentale, non funziona assolutamente nulla.
3: Esiste l'aria che conosciamo tutti a livello chimico e poi esistono varie tipologie di aria a seconda di dove ci spostiamo nel mondo.
2: Dalle 9 alle 11 ci sono 2 ore d'aria, dall'una e mezza a due si riapriva e c'era la seconda ora d'aria.
1: Ho iniziato a praticare le discipline aeree in un momento un po' difficile, in cui dovevo cercare di dimostrare qualcosa.
2: E dai film viene dato un aspetto di, se non stai attento, c'è quello che ti accoltella, ma è un mondo fatto di gente come noi. Hanno carne come me, il girasangue dentro a loro come gira a me, vivono d'aria come vivo d'aria anch'io.
1: Dopo un po' la sofferenza in realtà non si sente più, anche se comunque resta. E poi si sorride, certo, sempre.

0: c'è quell'attimo di vuoto in cui chiudi gli occhi e ti butti.
1: Molte volte ti manca l'aria perché o sei agitato per le cose che devi fare che non ti riescono. Il fatto di suonare la tromba mi aiuta a vivere tutto in maniera più facile, più automatica, più naturale.
2: Le cose elaborate all'interno sono bagagli che ci portiamo dietro. È la parte più difficile per donare anche se stessi.
3: Un qualcosa di invisibile ha un peso e questo è incredibile.
0: La vertigine forse c'è in tutti, si sconfigge con la fiducia in se stessi.
1: Molto spesso è proprio prendere una boccata d'aria, anche in senso concreto, visto che è uno strumento a fiato, è proprio quello di mettermi proprio a suonare. Una pernacchia, che è quella che ci serve per produrre il suono con la tromba, possa diventare un qualcosa di bellissimo, di magnifico.
0: Continuare, in ogni caso bisogna continuare, perché quando si è sospesi nell'aria non si può fermarsi da un momento all'altro.
3: Oltre all'aria che si respira è proprio l'aria intesa come ambiente familiare.
1: E in un certo senso mi ci rivedo, perché sono sempre stato un ragazzo molto timido e mi sono sempre sentito un po' una pernacchia, non qualcosa di buffo, ma sarò all'altezza, non sarò all'altezza. Il fatto di non pensare e di iniziare a suonare, questo mi libera tantissimo.
2: L'aria è buona adesso, senza se, senza ma.
0: Mi ha insegnato forse a vivere di più nel presente, senza pensare al passato o a preoccuparmi per il futuro.
3: Stando anche qui al nord, sto costruendo pian piano qui poi la mia famiglia. Sta diventando area di casa anche qui.
2: Dare l'opportunità alla gente di poter comunicare e parlare. Fatelo spesso questa cosa qua.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16, buongiorno da Franco Rossi. Minacce da Mosca dopo il drone russo precipitato in Romania e le condanne unanimi da parte di NATO e Unione Europea. Cittadini dei paesi dell'Unione Europea, sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia. Siate vigili, non sorprendetevi di nulla. Il sonno tranquillo è finito. Queste le parole scritte sul social X dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev. Economia, l'inflazione a maggio registra una variazione di più 0,4% su base mensile e sale al 3,2%, sfondando il muro del 3% sull'anno, dal 2,7% del mese precedente. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi a 2,6%, rileva l'Istat. L'accelerazione, spiega l'istituto, risale prevalentemente da quella dei prezzi, degli energetici e dei servizi relativi ai trasporti. L'Istat ha comunque rivisto al rialzo le stime del PIL del primo trimestre 2026, che ora è dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% sul primo 2025. La variazione acquisita per il 2026 è pari a 0,6%, in aumento tutte le componenti della domanda interna. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Raddoppia il rischio di infarto il fumo, sottolineano i cardiologi in vista della giornata del 31 maggio contro il tabagismo.
2: È stato condotto dai gruppi di ricerca contro il tabacco dell'Università di Bath e da quella di Sheffield lo studio che invita a trasferire i costi dai consumatori ai produttori seguendo il principio chi inquina paga. La proposta, che punta anche a una riduzione delle disuguaglianze sociali, è quella di introdurre un tetto massimo ai prezzi all'ingrosso e contestualmente aumentare la tassazione alle aziende di tabacco per evitare un aggravio sui consumatori e sui piccoli rivenditori. In 5 anni, calcolano i ricercatori, nelle casse statali potrebbero entrare quasi 5 miliardi di sterline in più e nel giro di circa 20 anni si eviterebbero più di 1.500 decessi e oltre 10.000 ricoveri, con la conseguente riduzione del numero dei fumatori, che sono poi la quota di popolazione più svantaggiata in condizioni di povertà e con problemi di esclusione sociale. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Il ritardo, oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026, emerge da Agenas, che comunque registra un miglioramento delle liste d'attesa nel primo quadrimestre. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche e 15 per gli esami come TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, Provincia Autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano comunque segni negativi in entrambi i casi. È tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi vogliamo festeggiare un compleanno perché proprio ieri, 28 maggio, era l'80° anniversario della costituzione di una entità fondamentale e di cui vogliamo parlare proprio perché è vicina al cuore delle persone e quindi c'entra moltissimo anche col titolo del nostro programma. Stiamo parlando della nostra famiglia e ne parliamo con la presidente Luisa Minoli, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, grazie e un saluto a tutti i suoi radioascoltatori e radioascoltatrici.
0: Dunque, dicevamo 28 maggio 1946, appunto, quindi esattamente 80 anni fa. Era un momento molto particolare proprio in generale per la storia d'Italia.
1: Sì, era un momento particolare perché si avviava, diciamo così, il periodo della ricostruzione del nostro paese dopo le vicende della Seconda Guerra Mondiale, ma era un momento di fermento particolare perché c'era stato il 2 giugno il primo voto delle donne, la scelta della Repubblica e il voto anche per l'Assemblea Costituente, che vedeva la partecipazione di 21 donne su tutti i partecipanti, quindi in questo fermento la nostra associazione ha avviato la propria attività a favore delle bambine e dei bambini con disabilità, oggi diciamo li chiamiamo in questo modo, allora venivano definiti in maniera diversa. Un'attività innovativa per il tempo che non solo, come dire, avviava un percorso che poi si sarebbe sviluppato nuovo per il paese, ma che metteva uno sguardo nuovo su queste bambine e su questi bambini, togliendoli un po' dall'emarginazione e diciamo così dal nascondimento per metterli al centro, perché quello che è stato chiesto a noi è stato di occuparci non della loro assistenza ma della loro riabilitazione.
0: Io parlavo appunto di un momento molto particolare perché la fine appunto del conflitto, e penso anche ad altri, no? Penso alla letteratura, penso al cinema, cioè c'è stata come una presa di coscienza che bisognava partire dai valori umani e dai valori cristiani per una ricostruzione che fosse la ricostruzione della dignità dell'uomo.
1: Direi di sì. Il nostro fondatore, il Beato Luigi Monza, un sacerdote della diocesi ambrosiana, proprio in quegli anni aveva vissuto delle esperienze personali che lo avevano segnato e lui aveva, diciamo così, avuto questa intuizione spirituale che la carità pratica dei primi cristiani potesse essere un modello da proporre per un vivere comune, ispirato al Vangelo e orientato al bene delle persone. E proprio in questa scia nasce l'associazione La Nostra Famiglia, perché è l'incarnazione, diciamo una delle incarnazioni, di questo carisma che lui ha ricevuto. E rispondere alla richiesta del professor Vercelli, allora direttore dell'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, di prendersi cura di queste bambine e di questi bambini, è stato per lui, diciamo così, il momento o uno dei momenti in cui ha visto realizzarsi proprio questa carità pratica, che fa sì che nessuno sia nel bisogno e che, come dire, ciascuno metta il proprio impegno per una società rinnovata. Diciamo che poi tutto questo si è anche tradotto nei valori costituzionali che noi riscontriamo nella nostra Costituzione, no? Dove l'incontro di sensibilità diverse ha saputo mettere a fattor comune il meglio per sviluppare la dignità della persona e l'uguaglianza tra le persone.
0: A 80 anni di distanza, qual è oggi la realtà appunto della nostra famiglia?
1: Oggi la nostra famiglia è presente in 6 regioni d'Italia, vado in ordine: Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Campania, con 28 sedi. Prevalentemente centri di riabilitazione ambulatoriale e diurni, sono 24 i centri di riabilitazione, abbiamo 3 ospedali di neuroriabilitazione e 4 centri diurni e residenze per disabili per giovani adulti. La distribuzione geografica è varia, nel senso che la più alta concentrazione è in Lombardia, Veneto, poi la Puglia ha 4 sedi, ecco, questo è un po'. Assistiamo ogni anno oltre 23.000 bambine e bambini con disabilità, di cui 19.000, quasi 20.000 nei centri di riabilitazione e quasi 4.000 negli ospedali di riabilitazione. Abbiamo circa 2.400 operatori tra dipendenti e consulenti e 417 volontari girano intorno alla nostra attività. L'associazione nel 1984 ha dato vita ad una sezione scientifica, oggi riconosciuta come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, IRCCS, Eugenio Medea, dedicato proprio al professore Eugenio Medea, che è stato, diciamo così, un antesignano insieme al professor Vercelli e alla professoressa Adelaide Colli Grisoni della neuropsichiatria infantile della riabilitazione dei bambini e delle bambine con disabilità. Ci occupiamo di patologie complesse dell'area neurofisiatrica e della psicopatologia dello sviluppo, paralisi cerebrali infantili, malattie rare, disturbi dello spettro autistico, ADHD, disturbi semplici e complessi del linguaggio e dell'apprendimento, epilessie, in un approccio che mette al centro il bambino e la sua famiglia del percorso riabilitativo.
0: Presidente Minoli, proprio 10 giorni fa, il 19 maggio, si è tenuta un'importante giornata proprio in vista di questo anniversario che, appunto, ricordiamo, si è celebrato esattamente ieri. E vi dicevo, un'importante giornata a Palazzo Chigi. Vuole raccontarmi un po' come è andata questa celebrazione?
1: Sì, è stata la sfortunata occasione di avere potuto essere presenti lì grazie alla ministra Locatelli, ministra per le disabilità, che conosce la nostra associazione e con cui collaboriamo in svariate modalità. È stata l'occasione per ripercorrere questi 80 anni collocandoli all'interno di 2 grossi poli di osservazione. Il primo, quello della Costituzione, della Costituente, diciamo così, proprio perché in questi 80 anni noi abbiamo cercato di attraverso la nostra attività, mettendo scienza e tecnica a servizio della carità, come ci piace dire, incarnare appunto quei valori che la nostra Costituzione propugna, ponendo al centro la persona come singolo nelle formazioni sociali e esplicitando l'uguaglianza formale e sostanziale tra le persone. L'altro focus è stato invece quello della carità, prendendo spunto appunto dalla Dilexi Te, l'arcivescovo Lamba, arcivescovo di Udine, ha letto, diciamo così, l'attività che noi facciamo all'interno di quel percorso di carità pratica che anche Gesù ha attuato nella sua vita. Sono tanti gli episodi in cui Gesù si avvicina a delle persone malate per guarirle, per prendersene cura. Questo prendersi cura dei piccoli e dei fragili è quello che noi cerchiamo di fare quotidianamente, appunto seguendo l'insegnamento del nostro fondatore, ma soprattutto mettendo a disposizione di queste persone i mezzi i mezzi migliori che la tecnica oggi ci dà la possibilità di mettere a loro disposizione, proprio come ci ha indicato il Beato Luigi Monza dall'esordio della nostra attività.
0: Lei come è venuta a conoscenza di questa, appunto, della nostra famiglia? Come si è avvicinata? Come l'ha conosciuta? E che cosa l'ha affascinata non appena l'ha conosciuta?
1: Io ho iniziato a lavorare alla nostra famiglia nel 1985 come impiegata Ecco, è stato il mio primo lavoro. Io mi sono occupata sempre di amministrazione nella mia vita, quindi non faccio un'attività, diciamo così, a diretto contatto con i bambini e le famiglie, nel senso non faccio un'attività di tipo sanitario, sociosanitario, di tipo riabilitativo.
0: Sì.
1: Venire a conoscenza dell'associazione per me è stato anche incontrare il movente della... di questa attività, ecco, e come già era successo a tante altre donne prima di me, l'ispirazione caritativa del Beato Luigi Monza è diventata per me una scelta di vita, perché l'Istituto Secolare Piccole Apostole della Carità, fondato dal Beato Luigi Monza insieme alla nostra famiglia, è, diciamo, il cuore di questa associazione, il cuore carismatico, ecco, perché poi il vero cuore di questa associazione sono i tanti operatori e le tante operatrici che quotidianamente in questo solco spendono la loro professionalità e soprattutto la loro umanità per stare vicino ai bambini e alle loro famiglie.
0: Grazie, allora grazie alla Presidente Luisa Minoli, Presidente appunto di La Nostra Famiglia, di essere stata in nostra compagnia, e voglio augurarle intanto un buon compleanno appunto alla nostra famiglia e buon lavoro.
1: Grazie, grazie, grazie ancora a tutti voi.

0: E adesso, cari amici, ritorniamo ancora indietro nel tempo, anche con questo nostro secondo argomento. Parliamo di un film che proprio ieri ha avuto un'uscita nazionale, è stato già presentato anche a Roma nei giorni scorsi e in altre città, ma adesso ne parleremo appunto con il suo regista. Il titolo di questo film è I colori della tempesta, ne è autore Roberto Dordit, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, I colori della tempesta forse non immediatamente fanno pensare a quale tempesta, di quale tempesta stiamo parlando, cioè un quadro straordinario, il quadro di Giorgione, appunto

0: la tempesta. Perché questa è l'occasione? Forse alcuni dei nostri ascoltatori hanno sentito parlare dei Monument Men, no? È stata una iniziativa straordinaria di protezione di quanto di più bello e dignitoso l'umanità aveva espresso, e quindi la protezione appunto di queste opere d'arte dallo scempio della guerra, ma anche dal tentativo di appropriazione appunto di queste opere d'arte. Ma adesso ce ne parlerà in maniera più specifica appunto Roberto Dordit. Intanto, come è venuto a conoscenza di questa appunto di questo movimento, di questa iniziativa, in particolare del protagonista del suo film?
1: Beh, dunque, nel 2014 mi sembra uscì il film di George Clooney, Monuments Men, che metteva in luce appunto quello che fecero gli alleati per salvare le opere del Louvre e di Amsterdam. Allora io mi sono chiesto, visto che l'Italia ha questo patrimonio sterminato, mi sono chiesto chi in Italia ha salvato quelle opere durante la guerra. E devo dire che, cominciando a informarmi, ho scoperto un mondo assolutamente sconosciuto. Quindi sono parecchi i Monuments Men italiani che negli anni 40 si diedero da fare in questa cosiddetta operazione salvataggio, che fu ideata dal ministro Bottai, ma che fu portata avanti con grandi capacità e grandi pericoli da un gruppo di giovani, di cui secondo me il più rappresentativo è stato Pasquale Rotondi, e nel film racconto la sua storia, che è una storia vera. Una cosa ci tengo molto a sottolineare: questi personaggi, non c'era solo Rotondi, c'era anche Palma Bucarelli, Argan, Lavagnino, la Wittgens, erano tutti o trentenni o poco più che trentenni, che si trovavano molto giovani già a ricoprire cariche tipo sovrintendenti, ispettori del ministero e cose di questo genere. Quindi necessariamente il film si rivolge ai giovani, perché quei trentenni ci hanno permesso adesso di ammirare tutti quei capolavori, che si parla di Giorgione certo, ma anche di Caravaggio, di Tiziano e di tanti altri. Quindi senza di loro noi non avremmo potuto salvare queste opere, e lo si deve a questo gruppo agguerrito di trentenni.
0: E appunto mi parlava delle ricerche, no? Di come è arrivato a scoprire la storia di Pasquale Rotondi. Diceva: era un giovane, ma si occupava di arte?
1: Se io mi occupavo di arte?
0: No, no, Pasquale Rotondi, dico.
1: Ah sì, beh sì, lui era uno storico dell'arte, si era laureato con Toesca, che per chi è dell'ambiente sa quanto sia importante. Cioè era il Gotha, diciamo, degli storici dell'arte all'epoca, i maestri, diciamo, che insegnavano più o meno tutti alla Sapienza di Roma. Pasquale Rotondi si laureò lì insieme anche a sua moglie, che per i tempi, insomma, donne laureate erano poche, e si laurearono, diventarono entrambi storici dell'arte. Lei poi si dedicò alla famiglia, perché ebbero due figlie. Lui invece fu nominato sovrintendente alle belle arti di Urbino, o meglio delle Marche. Collocazione piuttosto periferica, ecco, non era Milano, Roma, Napoli, però poi durante la guerra diventò fondamentale. Io sono riuscito a avere tutte queste informazioni, uno perché il giornalista Salvatore Giannella aveva scritto un libro pubblicando alcuni stracci del diario di Rotondi, quindi lo conobbi in spiaggia a Riccione, ci vedemmo e lui mi cominciò a dare tutte le coordinate, tra le quali direi la più importante era quella di conoscere la figlia di Rotondi, Giovanna Rotondi, che ha seguito le orme del padre, è diventata sovrintendente di Genova, e lei è stata una persona preziosa per tutti gli aneddoti anche familiari di tutta questa famiglia che è stata così coinvolta durante la guerra. Dico è stata perché adesso non c'è più, se n'è andata a Natale scorso, e quindi il film è dedicato anche a lei.
0: Ci sono due luoghi che sono stati fondamentali appunto per il lavoro di Pasquale Rotondi, e cioè in particolare il Palazzo dei Principi di Carpegna e la Rocca di Sasso Corvaro, che lei è andato a visitare, immagino.
1: Beh, a visitare, a girare, sono diventate casa mia a un certo punto, sì. Diciamo che tutto parte, l'epicentro di tutto questo Urbino,
0: sì,
1: perché appunto soprattutto attraverso Argan si decise di portare gran parte delle opere d'arte italiane lontano dalle città che potevano subire bombardamenti,
0: sì,
1: e portarle appunto in un luogo lontano da zone industriali, da ferrovie, da situazioni di questo genere, che poteva essere Urbino con il suo palazzo ducale. Rotondi arriva lì e si accorge immediatamente che invece Urbino è una zona a rischio, perché l'aeronautica stava ammassando in una galleria sotto Urbino una serie di esplosivi, gas benefici, tutta una serie di armi, e quindi diventava obiettivo militare. Quindi da lì parte la ricerca nel Montefeltro per trovare luoghi alternativi, e quindi incappa a Sasso Corvaro e a Carpegna.
0: E questa operazione salvataggio, dicevamo, era nata sotto l'egida del Ministero dell'Educazione, quindi appunto del ministro Bottai, però nel 1943 il ministero già non esiste più e Rotondi si ritrova da solo, tra l'altro con il pericolo non soltanto dei bombardamenti per cui era nata questa operazione, ma con il pericolo anche delle razzie tedesche per un progetto che appunto Hitler aveva.
1: Assolutamente sì, anche perché i tedeschi che già avevano invaso Olanda e Francia avevano fatto delle razzie impressionanti, si erano portati via tutto. In Francia avevano nascosto il patrimonio del Louvre nei castelli della Loira, che sono stati immediatamente scoperti. Mm-hmm. Rotondi si ritrova da solo perché Bottai tradisce, diciamo, Mussolini, pur essendo un fascista della prima ora, ma poi, per come sono andate le vicende storiche, lui fa parte appunto di quella mozione che destituisce Mussolini, quindi viene condannato a morte, quindi si nasconde, scappa e poi avrà la sua storia. Questi giovani rimangono soli e tra l'altro senza autorità, perché tutto poi di lì a poco si trasferisce alla Repubblica di Salò, cui loro non aderiscono. Rotondi si ritrova ad avere mezzo patrimonio artistico italiano nelle sue mani, in balia di razzie naziste che stanno cercando come dei dannati questo patrimonio, e che però era più difficile da trovare, perché i castelli della Loira non sono Urbino, non sono Sasso Corvaro, Carpegna, ecco, erano molto meglio nascoste queste opere, mentre per esempio a Firenze riuscirono a mettere le mani sul patrimonio degli Uffizi. Mm-hmm. Invece nel caso delle Marche, ma con le opere di Milano, Venezia e Roma, riuscirono invece a restare in qualche modo salve. Devo dire che l'operazione fu molto molto pericolosa, perché Rotondi, sua moglie e il suo gruppetto, come lui definirà la sua armata Brancaleone, soli, senza fondi, senza nulla, senza nessuna protezione, riuscirono in qualche modo a venirne a capo, e questa fu una cosa, una vera avventura.
0: Mm-hmm. Facevo riferimento ad un progetto, ad un'aspirazione, no, che Adolf Hitler aveva, della costituzione di un museo.
1: Esattamente, sì, Hitler voleva costruire questo museo a Linz, la sua città natale, e aveva ovviamente alcune opere che gli piacevano particolarmente, tra cui anche La Tempesta, ma non era solo Hitler, c'era anche Göring era un personaggio assolutamente repellente, che però voleva veramente mettersi nella sua casa tutte le opere che trafugavano in Italia e in Francia. E quindi questa ostinazione di rubare tutto il patrimonio è stata terribile, insomma, ha messo in difficoltà moltissimi storici dell'arte che dovevano proteggere questi patrimoni, e devo dire che se non fosse stato per altri monuments men come Rodolfo Siviero, che riuscirono a scoprire che tutto ciò che era finito a Berlino era stato poi portato in Austria in una cava di sale, e Hitler aveva deciso che se la guerra fosse andata male avrebbe distrutto tutte quelle opere. Poi per fortuna i minatori si rifiutarono di far saltare la miniera, e quindi, che ne so, la Danae di Tiziano, la Morsaca, la Monprofana anche di Tiziano, insomma, si salvarono solo per questi minatori.
0: Lei faceva riferimento sin dall'inizio, diciamo, di una sorta di pubblico ideale a cui il suo film si rivolge, quindi il
1: sì,
0: pubblico giovanile,
1: sì,
0: no? In qualche modo anche
1: sì,
0: per responsabilizzare.
1: Direi che, cioè, allora io nel momento in cui ho deciso di raccontare questa storia, Ovviamente mi sono chiesto subito a chi mi rivolgo, e non per una cosa commerciale, ma proprio per un valore, direi, tra virgolette, più alto, cioè a chi bisogna tramandare la memoria di questa avventura. Ovviamente io non potevo rivolgermi agli storici dell'arte, di cui alcuni già conoscevano questa storia, o diciamo fare un'operazione sofisticata, documentaristica, per aggiungere altre informazioni su Pasquale Rotondi. No, per me era molto importante invece sfruttare il mio mestiere, cioè la popolarità del cinema, per rivolgermi ad un pubblico giovane. Cioè io volevo arrivare a questa domanda che poteva farsi il pubblico, e cioè se fosse stato in quella situazione che cosa avrebbe fatto, si sarebbe comportato come Rotondi rischiando tutto, oppure avrebbe fatto finta di niente come molti fecero in Italia in quegli anni, devo dire. Quindi per rivolgere questa domanda nella maniera più piena, io non ho avuto dubbi che dovevo rivolgermi ad un pubblico giovane. Da lì l'idea di fare un film come se la storia fosse successa ieri, cioè molto moderno, io ho una regia molto muscolare, diciamo, quindi c'è molta azione, il film thriller, cioè vira sul thriller, però questo permette un coinvolgimento enorme, enorme, quindi emozione, commozione, e credo che ci siamo riusciti, ecco.
0: Mm-hmm. Anche con movimenti di macchina molto veloci,
1: sì, abbiamo molta, certo, macchina a mano, certo, molta steadicam, ma soprattutto quello che è la mia, io ho lavorato molto all'estero, devo dire, sì, anche perché in Italia dopo il mio primo film Apnea del 2007 io non riuscivo più a fare i film che volevo, tra cui questo anche, perché c'è una disattenzione totale in Italia da parte di queste storie, vogliono sempre fare commedie, io francamente mi sentivo fuori posto, quindi me ne sono andato in Arabia Saudita per molto tempo a lavorare, però non facendo ciò che avrei voluto fare, quindi poi quando sono ritornato mi sono impegnato nuovamente e questo film sono riuscito a portarlo in porto. La mia cifra stilistica è quella di creare una vertigine visiva fondamentalmente, cioè io uso appunto una regia molto sporca, molto aggressiva, però spesso viene alternata a situazioni di totale bellezza e contemplazione, e questo c'è nei miei film e in questo particolarmente, perché si prestava, voglio dire, cioè tutti questi personaggi lottano per difendere la bellezza e questo bisognava comunicarlo, io ci sono andato a nozze, ecco, su una storia del genere tecnicamente, poi chiaro, emotivamente la storia va ben oltre, ecco, che la tecnica del film.
0: Volevo soffermarmi un momento per chiudere la nostra conversazione sul tema della bellezza. Noi viviamo in tempi in cui purtroppo i venti di guerra spirano con spaventosa attualità e in genere tutto questo porta ad una forma, vorrei dire quasi di egoismo, di desiderio di sopravvivenza, di attenzione alle cose che apparentemente sembrano le cose essenziali, necessarie. Forse quello che è veramente necessario all'uomo, o forse quello lì dove risiede veramente la speranza per l'uomo, è la coscienza che l'uomo è capace di creare bellezza e di difendere la bellezza.
1: Sì, sono d'accordo, è un bisogno primario, cioè noi abbiamo bisogno del cibo per mangiare, abbiamo bisogno della nostra difesa per sopravvivere in situazioni al limite come una guerra. Però non c'è solo questo, non c'è solo questo, cioè noi in fondo siamo, questo vale per ogni persona, noi siamo il nostro passato. Se noi come nazione o come genere umano, direi anche, perdiamo appunto questa bellezza che ci contraddistingue, che ci fa essere civiltà, insomma perdiamo tanto, perdiamo un po' noi stessi, insomma questo Pasquale Rotondi lo sapeva bene, quindi non era solo un innamoramento verso Giorgione, Tiziano e gli altri, ma era un innamoramento secondo me verso la civiltà umana, cioè non bisognava privare la civiltà di questa bellezza.
0: Grazie allora di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo che il suo film I colori della tempesta da ieri è nelle sale italiane, e grazie appunto di essere stato con noi ed avercene parlato.
1: Grazie a te, è un piacere averne parlato.
2: Che fine ha fatto Dio?

0: Cari amici, adesso parliamo di un premio letterario che quest'anno era la sua 11ª edizione e la cui giornata di premiazione si è svolta lunedì 25 maggio nella sala cinema del Palazzo delle Esposizioni. Stiamo parlando del premio nazionale Elio Pagliarani e ne parliamo con la presidente Cetta Petrollo Pagliarani che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a lei.
0: Allora, intanto ricordiamo, siamo già arrivati, dicevamo, all'11ª edizione, ricordiamo chi era Elio Pagliarani.
1: Elio Pagliarani è stato ed è uno dei più importanti poeti del Novecento, secondo Novecento italiano. Di lui, della sua opera, si sono occupati critici molto importanti, ne ricordo alcuni: Walter Pedullà, Romano Luperini e, fra ancora i viventi, Luigi Ballerini, fra i giovani, abbastanza giovani, Marianna Marrucci, Giuseppe Andrea Liberti e poi anche Mengaldo, Ferroni, quest'anno premiata la carriera. Insomma, l'elenco della bibliografia critica è molto grande. La sua poesia è stata soprattutto una poesia non direttamente legata e ancorata alla neoavanguardia, allo sperimentalismo, direi proprio di no, una poesia dalla vocazione poematica. Infatti le sue principali, più importanti raccolte, quelle più comunque più note, sono due raccolte che si soffermano

0: lavoro, la ballata di Rudy.
1: La giornata Pagliarani si svolge sempre il 25 di maggio per ricordare il suo compleanno. Tra l'altro nel 2027 sarà un compleanno importante, no, per Elio Pagliarani.
0: Sì, sì, assolutamente. Ci teniamo molto, io e mia figlia Lia Pagliarani, a commemorare il centenario della nascita, e perché era appunto nato nel 1927. Ho proposto un progetto di celebrazioni triennali al Ministero della Cultura, progetto che coinvolge molte personalità italiane e straniere. Spero che questo progetto venga approvato e comunque qualcosa per celebrare Elio Pagliarani, la sua poesia e la sua figura di intellettuale, sicuramente verrà realizzato.
1: Elio Pagliarani aveva anche un'altra caratteristica che vorrei sottolineare, oltre ad essere naturalmente appunto il poeta di cui lei ci ha parlato. Aveva anche un grande eclettismo, perché lui ha scritto anche di teatro, per esempio. È stato lui stesso un drammaturgo, ma è stato anche un critico teatrale. Tant'è vero che la giornata del 25 maggio scorso è stata, anche soprattutto la mattinata, è stata dedicata proprio a questo aspetto, al teatro e alla poesia.
0: Sì, allora diciamo che Elio Pagliarani credeva moltissimo nell'importanza della voce e della lettura e declamazione ad alta voce della poesia, e i video tuttora presenti in abbondanza nel web fanno vedere come lui leggeva e quale importanza per lui riscuotesse il fatto di poter declamare con tutto il corpo i versi poetici. Inoltre è stato anche, ha fatto bene appunto adesso a ricordarlo, il critico teatrale di Paese Sera per molti anni. Ha scritto un libro, fu pubblicato a metà degli anni 70, Il fiato dello spettatore, poi ripubblicato nel 2019 con importanti integrazioni delle ultime recensioni per l'Orma a cura di Marianna Marrucci. E quindi quello che è centrale è comunque il rapporto, la stretta connessione tra teatro e poesia, discendente dall'importanza del corpo e della voce in entrambi i generi. E quindi questo convegno vuole indagare questo nesso stretto, non solo in Pagliarani ma anche in altri poeti, in altri scrittori, fra la corporeità della poesia e la corporeità del teatro, il fiato dello spettatore, che è quindi anche il fiato dell'autore, il fiato del poeta.
1: E questa è stata la mattinata, dicevamo, no? del 25, quindi
0: sì,
1: ad un livello più proprio un vero e proprio convegno, un incontro, no? con diversi.
0: Sì, sì, hanno parlato Marianna Marrucci, Il ballo e il fiato, nel palcoscenico La Brada di Rudy, Francesco Muzzoli, Teatralità della poesia e poesia nel teatro, Carlo Petruzzi, La musica come riscrittura nelle opere di Carmelo Bene, Chiara Portesine, Umiliate di tutti, il teatro di Corrado Costa, Marta Previti, Archivi collettivi e pratiche interdisciplinari, Camilla Protti, il dialogo con i lettori nella poesia di Elio Pagliarani, Gianluca Rizzo, Proviamo ancora col corpo, il ritmo nella riscrittura a teatro, e Valentina Valentini, l'avanguardia è fare di ogni sconfitta una vittoria.
1: Invece nel pomeriggio c'è stata poi la premiazione. Intanto volevo ricordare un po' con lei quali sono le sezioni del premio Pagliarani, che cosa viene premiato.
0: Allora, diciamo che il premio si propone da 11 anni di premiare le eccellenze nelle pubblicazioni, quindi la sezione poesia etica, poesia edita, e poi nell'inedito, c'è infatti una sezione poesia inedita,
1: sì,
0: di premiare in alcuni

0: anni anche le traduzioni di poesia, e infatti lo scorso anno è stata premiata la traduzione in russo della ragazza Carla, della Olga Sokolova, e curata da Olga Sokolova, e il premio alla carriera. Il premio alla carriera è stato premiato Giulio Ferroni quest'anno, e uno dei principali critici della poesia di Elio Pagliarani, e nel corso degli anni sono state premiate alla carriera Walter Pedullà, Luigi Ballerini, e poi Giulia Nicolai, Carla Vasio. Abbiamo un elenco infinito di personalità illustri che furono premiate. Queste sono le principali sezioni del premio.
1: Elio Pagliarani è stato anche l'inventore, tra gli anni 70 e 80, dei cosiddetti laboratori di poesia. Mi racconta che cosa erano?
0: Sì, è una bellissima esperienza che è poi proseguita con la sua direzione della rivista Vidor, che è curata con Orazio Converso e Amedeo Marra. Si può considerare Vidor una sorta di estensione del laboratorio di poesia. I laboratori di poesia si svolsero in varie sedi: la Casa dello Studente, il primo alla Galleria La Tartaruga di Plinio De Martis, e gli ultimi addirittura nel 91, addirittura proprio nello studio abitazione, il nostro studio abitazione di Via Margutta 51A. Un'esperienza irripetibile e non paragonabile a nessun'altra scuola di lettura che è venuta dopo, perché non era una scuola, era un veramente democratico laboratorio, cioè si leggevano i testi, si commentavano insieme, e Pagliarani, diciamo, invitava dei professori a fare delle sorte di lezioni, ma ascoltava molto, ecco, erano molto basate sull'ascolto reciproco, e poi diciamo che insegnava molto col suo comportamento, con la sua lettura. Se c'erano delle poesie che lui amava molto o che giudicava meritevoli, ma che il poeta non era in grado di sapere leggere bene secondo lui, lui diceva: dammi qua, prendeva il testo, lo leggeva lui, e immediatamente la bellezza del testo, con la potenza della voce e del ritmo, risorgeva.
1: Roma è stata ovviamente una città di grandissima importanza per Elio Pagliarani, ma ci sono altre due, tra virgolette, patrie di Elio Pagliarani, è così? Rimini e Milano.
0: Sì, sì, sì. Allora, diciamo, soprattutto Milano, dove diciamo è avvenuto il suo apprendistato, perché gli anni in cui ha lavorato all'Avanti di Milano per sua stessa ammissione sono stati gli anni per lui profondamente formativi. Lui si è formato, spesso ha scritto, ha detto, soprattutto ha scritto anche nel Promemoria agli Erosa, che è il suo libro biografico, diviso in tre capitoli, Viserba, Milano e Roma. Ha detto che se non fosse andato a Milano scontrandosi con quella realtà non avrebbe capito niente. Infatti da Milano è nata La ragazza Carla. Rimini è stata importante per la sua giovinezza, infanzia e giovinezza. Ci sono i suoi amici più cari, Tertulliano, Carlo Ardini, il maestro di Viserba, che poi è stato amico con lui per tutta la vita, e altri lo hanno formato profondamente nella sua adolescenza e giovinezza. E Roma poi è stata, diciamo, possiamo dire, la città della sua età adulta, e lui appunto poi ha scritto, ha detto, ha raccontato le sue memorie: sono venuta a Roma molto malvolentieri, però dopo qualche giorno ho visto che cominciavo a digerire tutto, tutto, non avevo più problemi, non avevo nessun tipo di problema di salute o altro, per cui il clima e l'atmosfera romana lui l'ha considerata veramente positiva. E poi a Roma ha trovato la moglie, diciamo la fidanzata e la moglie, che sono poi stata io, e quindi a me a Roma deve una moglie e una figlia, questo certo. È centrale. E infatti nel libro di memorie lui scrive molto su questo e alla fine chiude dicendo: aspetta Cetta, aspetta che non ho finito, dicendo che c'era ancora in realtà molto altro da dire di biografico e del nostro rapporto e sul nostro rapporto.
1: Vorrei chiudere parlando di un altro aspetto che è estremamente innovativo proprio per gli anni in cui si è svolto. Lei ha già nominato la rivista Videor, che però era una rivista molto particolare, cioè Elio Pagliarani ha intuito che la pagina a stampa, la pagina soltanto scritta, in qualche modo non era sufficiente a dare testimonianza alla poesia, e quindi ha creato questa rivista in video, no? Esiste proprio una documentazione audiovisiva di questo?
0: Sì, assolutamente, è stato all'avanguardia anche in questo e ha dato pieni poteri e una grande disponibilità e di tempo e di ascolto ad Orazio Converso, e lo ha delegato, si può dire, in tutto, però sempre dicendogli di andare ovunque, perché per lui in poesia c'era spazio per tutti, c'erano molti generi e non bisognava chiudersi in un solo genere, non è stato mai, diciamo, rigido. Mi ricordo che quando organizzai la prima mostra sulla poesia alla Biblioteca Nazionale Centrale, lui mi mandò a intervistare, a chiedere manoscritti a tutti, anche quelli più lontani dalla sua poetica, Alessandro Parronchi, Biagio Amerniti, e mi diceva: no, vai, e sono poeti bravi. E così è stato anche per Vidor, mandò Orazio Converso a intervistare per esempio Giorgio Caproni, il cui genere di poesia, Giorgio Caproni un grande, però era molto lontano dalla sua poetica. Ecco, questa generosità e apertura mentale era quello che contraddistingueva, a mio avviso, Elio Pagliarani, un uomo indubbiamente generoso, ma generoso anche nell'ascolto degli altri, e posso dire con una impostazione etica della poesia. Lui aveva un'etica della poesia e non è una cosa tanto frequente, secondo me, se posso permettermi di dirlo.
1: Quanto abbiamo da imparare da lui, signora, grazie allora di aver veramente portato avanti per tutti questi anni il premio nazionale Elio Pagliarani. Immagino che non sia stato sempre facile, ma ci prepariamo appunto per questo centenario che si festeggerà il prossimo anno. Grazie allora di essere stata in nostra compagnia, grazie a Cetta Petrollo Pagliarani.
0: Grazie a lei, grazie a Radio Vaticana, grazie.
1: Arrivederci e buon lavoro.
0: Arrivederci.

È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi
3: run, le pape qui a
4: in Pantheon in
5: semblance do
6: santo. La maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: La pace in Africa passa da educazione e istruzione. Parole per disarmare il mondo, il racconto della guerra nell'epoca moderna, le nuove frontiere nel contrasto alle malattie cardiovascolari e poi le tendenze social nella settimana, nella rubrica Topic Trend. Questi temi di oggi del mondo alla radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Gabriele Di Domenico e Damiano Caprio. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243722. Tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News perché apriamo questa puntata parlando di arte e tecnologia. Un'esposizione permanente di arte immateriale è una app di realtà aumentata, una lettura suggestiva del patrimonio storico per rimetterlo in gioco con il contemporaneo. Nell'ambito dell'iniziativa Open Merulana presso il Palazzo Merulana di Roma, Nuvola Project ha realizzato una serie di installazioni artistiche digitali performative intitolate Immaginaria, curando anche la realizzazione dell'applicazione per smartphone e tablet che Palazzo Merulana

0: offre ai suoi visitatori. Per parlarne abbiamo in studio Gaia Riposati e Massimo Di Leo, proprio di Nuvola Project. Benvenuta Gaia.
1: Bentrovati.
0: Benvenuto Massimo.
2: Ciao, eccoci.
0: I Nuvola Project, sì, per definirvi insomma meglio. Allora partiamo un po' dall'inizio, perché è un progetto questo, Immaginaria, che nasce nel 2024,
2: sì,
0: e per cui insomma un'esposizione contemporanea, un'esposizione che ancora presente oggi si può ammirare al Palazzo Merulana. Ma partiamo un po' da quel 2024, partiamo un po' dalla nascita di questo progetto.
1: Partiamo dal 2024, in realtà partiamo anche da qualche tempo prima, perché questo è un progetto che non finisce qui, ma che è sicuramente importante nel suo processo. È stato un input di Palazzo Merulana, delle straordinarie persone che lo animano, quindi dalla direttrice Paola Centanni alle storiche dell'arte, a tutto il team del Palazzo, che hanno avuto la sensazione di voler approcciare l'idea di far valorizzare il loro patrimonio attraverso la relazione. La relazione sicuramente che cerca una nuova relazione con un pubblico sempre più aperto a essere unico e totalizzante, e sicuramente con uno sguardo all'accessibilità molto forte. Con questa intuizione ci hanno contattato e abbiamo cominciato a lavorare ad un progetto che è artistico, che entra in relazione attraverso il nostro sguardo di artisti con le opere straordinarie che sono la collezione permanente, la collezione Cerasi di Palazzo Merulana, quindi opere di Balla, di Capogrossi, di Donghi e molti altri, ma attraverso il nostro sguardo abbiamo realizzato delle opere digitali poetico-performative, di cui vi racconteremo un po' di più dopo. Ma abbiamo voluto aprire lo sguardo degli spettatori, che non sono solo visitatori, sono persone che poi sono ingaggiate ad entrare in relazione con le opere.
0: Relazione, accessibilità, Massimo, ecco due termini che sono anche vicini tra loro in qualche modo, però ecco come siete riusciti a portare questo all'interno di Palazzo Merulana?
2: Beh, intanto questa è stata una vera e propria scommessa, perché noi abbiamo immaginato, useremo questo termine molto spesso declinato in vari modi, l'esperienza che volevamo proporre ai visitatori, però ci siamo resi subito conto che non avremmo potuto farlo da soli. Per questo abbiamo creato all'inizio un team, avvalendoci non solo della consulenza scientifica di tutto il reparto, diciamo, scientifico del museo, ma proprio dell'Ente Nazionale Sordi, che ci ha messo a disposizione un team straordinario di persone che ci hanno aiutato anche a comprendere quali erano le difficoltà che avremmo dovuto affrontare, senza doverci lasciare il compito di doverle solo immaginare. Ma abbiamo potuto avere qualcuno che ci ha guidato per poter trovare quella che potesse essere la proposizione migliore e più efficace per loro. E devo dire che è stata un'esperienza per noi straordinaria. Ancora oggi, quando ne parliamo proprio del processo che abbiamo attivato con loro, diciamo sempre qualcosa che ci ha profondamente cambiato. In questo, peraltro, noi vediamo questa Immaginaria quasi come una proposta seminale, una best practice che vorremmo che venisse in qualche modo seguita, non solo nella proposizione e nell'esecuzione, ma proprio nel modo in cui è stato affrontato questo lavoro, che poi si è addirittura ulteriormente allargato anche coinvolgendo Luigi, e quindi per poter offrire comunque una esperienza pagante anche per i visitatori non vedenti. E di nuovo questo è stato un non doversi mettere nei panni per poter immaginare quelle potrebbero essere le difficoltà di chi non può neanche vedere il quadro, per poterlo emozionare, perché questa è un'altra cosa che va detta. Immaginaria non è un audioguida, una videoguida, non è qualcosa che vuole semplicemente informare. Qui la vera sfida era che noi volevamo qualcosa che potesse emozionare. Per questo parlo anche di scommessa, perché abbiamo usato un nuovo linguaggio, cioè quello delle opere d'arte, per raccontare le opere d'arte, ma lo abbiamo fatto veramente a 360 gradi, per esempio per poter segnare il testo che nell'audio con la voce di Gaia Riposati, abbiamo scelto non solo delle interpreti della lingua dei segni, ma delle attrici segnanti straordinarie, Chiara Lucia Conte e Paola Severi, che hanno dato un ulteriore livello di poesia. Questo fa sì che chi viene a vedere queste opere e guarda quei segni trova poesia anche in quello. Per questo, per esempio, abbiamo scelto che l'applicazione fosse accessibile dall'inizio, cioè le attrici segnanti sono sempre visibili, non sono una opzione da attivare, proprio perché non volevamo che venisse percepita come qualche cosa dedicato a quella. Per noi è l'impostazione della nostra visione. L'interpretazione di Chiara e di Paola completano quella che è la nostra visione artistica che abbiamo realizzato con le animazioni digitali e con l'interpretazione di Gaia Riposati e con la scrittura, dovrei dire, anche di Gaia Riposati, che ha fatto un lavoro straordinario di sceneggiatura anche di queste opere. Però ecco, quel linguaggio, in questo caso, quei segni hanno reso appagante questo per chi viene e si mette davanti a quelle opere e si trova finalmente qualcosa che non è appunto un'esperienza residuale, non sono solamente sottotitoli o comunque una traduzione di quello che ne abbiamo pensato. Quello che abbiamo fatto è stato proprio scrivere insieme a loro, a riadattare quelli che erano all'inizio che era la nostra scrittura per ogni opera. Sono stati diversi mesi di lavoro e di studio, ma poi abbiamo adattato con loro il testo proprio per poter trovare il modo più efficace per poterlo trasmettere attraverso non solo una lingua diversa, ma anche proprio una percezione, una sensibilità diversa. E questo, secondo me, è stata una chiave molto importante.
0: E allora, Gaia, entriamo più nel dettaglio anche di quelle che sono state, che sono le opere fruibili, ecco, in questo modo.
1: Abbiamo scelto 8 opere per il momento della collezione, le abbiamo scelte perché ci chiamavano, e questa è stata la chiave, e questo è quello che poi succede anche agli spettatori. Quelle opere sono lì in allestimento e attraverso l'app ti chiamano, comunque ci chiamavano per il loro messaggio, per la loro qualità, per la loro capacità comunicativa. Abbiamo studiato queste 8 opere, iniziando proprio dal meraviglioso ritratto di Balla che è all'ingresso del museo, un ritratto che sembra un ritorno al figurativo, in realtà è l'intuizione di Balla che va verso i nuovi media, perché lui di fatto ritrae la foto stampata su un giornale, riproducendo anche il punto di stampa di Primo di questo personaggio che diventa un mito dei social media quasi, no? Quindi guarda al futuro, e da lì abbiamo cominciato le nostre interazioni, che quindi toccano questo fantastico quadro di Balla, un Casorati poetico e musicale che ci porta invece nella dimensione dell'armonia, e 3 donghi che sono un viaggio nel tempo, che è quello di questa collezione, il tempo terribile tra le due guerre del Novecento, che oggi ci fa fare delle riflessioni dolorose ma forse importanti, no? Qualcosa su cui bisogna esercitare le nostre riflessioni oggi. E poi un Capogrossi che si apre, pur essendo ancora figurativo, all'astrazione, e attraverso l'incontro con quegli spazi e quelle tensioni portiamo le persone a scoprire i nuovi linguaggi, e un Gentilini poetico e narrativo che ci porta nella dimensione della favola che sa sempre insegnare. Queste sono le opere che abbiamo scelto, e attraverso queste opere, è davvero un incontro profondo con queste opere, in realtà diamo un filo narrativo, volendo, a tutta la collezione. Quindi è un percorso, no? Un'immersione, non è l'immersione che si intende oggi, no? In questa experience forse un po' abusato, ma davvero sono delle opere che si aprono a una relazione profonda con i visitatori.
0: Beh, in qualche modo quando si dice che l'arte per l'appunto parla, dialoga con chi la mira. Ecco, in questo caso vale ancora di più. Massimo, siamo in chiusura, però dicevamo all'inizio, insomma, arte e tecnologia. Com'è stato anche collegare le due cose, sia da un punto di vista di fruizione, quindi anche come è possibile, ecco, fruire e osservare questa nuova modalità, ecco, di fruizione delle opere d'arte, ma anche da un piano tecnico?
2: Beh, è stata appunto di nuovo una sfida, abbiamo cercato di trovare il modo migliore per farlo. Una cosa importante, io e Gaia proprio siamo un duo che in realtà riesce a coprire tutto lo spettro del lavoro, quindi dalla scrittura, dalla parte artistica fino all'implementazione tecnologica. Questo ci ha permesso di mantenere unità di sguardo fino alla creazione dell'applicazione. E abbiamo pensato, per esempio, di utilizzare una tecnologia come la realtà aumentata, proprio perché volevamo che l'esperienza digitale che proponevamo non cancellasse l'opera vera. Detto così sembra strano, perché in realtà queste immagini si sovrappongono al quadro, ma è un'esperienza che va fatta di persona davanti all'opera, quindi ti costringe a stare comunque in relazione con il quadro fisico, e l'idea è quella di avere questa prima accensione, che è un suggerimento, e poi però di togliere quello schermo e di trovarti di nuovo di fronte all'opera fisica reale e di trovare il tuo di racconto, di narrazione, che noi abbiamo solamente così acceso.
0: Certo, e allora ricordiamo a Palazzo Merulana, all'interno di quello che è l'iniziativa, insomma, Open Merulana, in questo caso Imaginaria, curato da Nuvola Project, che è uno, insomma, dei tanti progetti che curate, delle tante attività che portate avanti.
2: Sì, appunto, noi ci definiamo un po' anche un ambito di ricerca tra tecnologia e arte, però perché giochiamo molto spesso con intelligenza artificiale piuttosto che altri strumenti, ma ci piace indagarli e soprattutto di usarli sempre per un motivo, quindi non solo perché ci sono, perché è possibile usarli.
1: Ecco, al volo, noi veniamo dal teatro, è lì che ci siamo incontrati, abbiamo portato queste conoscenze che si sono incontrate nel teatro e vengono per me dall'arte contemporanea, e Massimo anche, ma con una competenza tecnologica molto spinta e una visione di ricerca, e per cercare di far sì che tutto quello che sono i nuovi linguaggi, anche tecnologici, che la contemporaneità ci offre, possano essere messi a frutto per un'espansione dell'umano, in questo molto affine a quello che stiamo leggendo in questi giorni.
0: È vero.
1: Nell'enciclica.
0: Grazie a Nuvola Project, grazie a Gaia Riposati, grazie a Massimo Di Leo, riferimento, insomma, anche non casuale, per l'appunto all'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, che parte, insomma, sì, proprio da quello, è il ragionamento attorno, è legato, insomma, a questi temi. Grazie. E ora per le notizie del giorno diamo la linea a Michele Raviar.
3: Sì Gianmarco, apriamo con quanto è avvenuto questa notte in Romania, quando un drone russo diretto in Ucraina è finito nello spazio aereo romeno e ha colpito il tetto di un condominio in una zona residenziale di Galati, al confine tra Ucraina e Moldavia, provocando un incendio e ferendo in maniera lieve due persone. Il ministro della difesa della Romania, Radu Dinel Miruta, ha detto che il drone è rimasto nello spazio aereo romeno 4 minuti prima di colpire l'edificio. Era stato individuato immediatamente da un radar installato recentemente, ma le forze armate romene hanno giudicato troppo rischioso provare ad abbatterlo. Anche se fosse stato intercettato, i suoi detriti avrebbero comunque potuto sparpagliarsi e causare danni più estesi. Il presidente rumeno Nicu Sordan, dopo la riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, ha affermato che il drone faceva parte di uno sciame di 43 droni diretti verso obiettivi in Ucraina. Il segretario generale della NATO Rutte ha chiamato subito Dan e gli ha assicurato la piena solidarietà della NATO ed espresso vicinanza alle persone ferite nell'incidente, ribadendo su X che la NATO è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Continueremo a rafforzare la nostra prontezza operativa per scoraggiare e contrastare qualsiasi minaccia, comprese quelle rappresentate dai droni, ha sottolineato, ribadendo che il comportamento irresponsabile della Russia rappresenta un pericolo per tutti. Il presidente rumeno Dan ha affermato che la risposta unitaria degli alleati in NATO rappresenta una forte dimostrazione di solidarietà e ha annunciato che l'alleanza trasferirà parte delle sue attrezzature di difesa aerea in Romania come soluzione provvisoria fino a quando la Romania non modernizzerà i suoi sistemi nazionali, utilizzando anche i fondi del programma SAFE dell'Unione Europea. Dichiarato dalla Romania il console generale russo a Costanza, persona non grata. Le conseguenze, ha detto la portavoce del ministro degli esteri russo Zakharova, non tarderanno ad arrivare. Gli occidentali hanno bisogno del clamore mediatico suscitato dal drone in Romania per distogliere l'attenzione dall'omicidio dei bambini di Starobliск per mano di Zelensky, commesso con fondi e sostegno dell'UE, come ormai è chiaro, per giustificare la chiusura del consolato generale russo a Costanza, ha concluso la diplomatica russa. Per quanto riguarda la guerra tra Stati Uniti e Iran, ci sarebbe un'intesa, ma manca l'ok del presidente Trump. Nell'accordo previsti 60 giorni di tregua, la riapertura dello stretto di Hormuz, negoziati sul nucleare per Teheran, la Cina può essere garante dell'intesa con gli USA. Ebrahim Razei, portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, ha affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, aggiungendo che i paesi ora richiedono l'autorizzazione, pagano delle tariffe e attraversano il canale sotto la guida delle guardie rivoluzionarie. In Libano 10 persone sono rimaste uccise nei raid di Israele nelle ultime 10 ore. Per il premier libanese nulla può giustificarli. Infine, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. La Repubblica del Congo ha comunicato che il 27 maggio un paziente guarito ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso. Questa la dichiarazione ufficiale ai giornalisti dell'OMS, aggiungendo che si trattava del primo caso. È tutto, a te la linea.
0: Grazie Michele Raviar. Andiamo avanti. Il 27 maggio si è conclusa a Roma la terza conferenza nazionale della cooperazione allo sviluppo. Tra i temi trattati nelle due giornate di lavori anche l'educazione e l'istruzione come veicolo di pace e di superamento delle diseguaglianze, soprattutto in contesti particolari come l'Africa. Sulla situazione nel continente africano abbiamo sentito Laura Frigenti, direttrice generale della Global Partnership for Education.
4: Ci sono due condizioni di partenza che dobbiamo avere veramente in mente. La prima è che l'Africa nel 2050 avrà il 40% della popolazione giovane che cerca di entrare, di accedere al mercato del lavoro. Secondo, che in Africa in questo momento ci sono oltre 200 milioni di bambini, di studenti che sono al di fuori del sistema scolastico e che quindi non hanno davanti a sé nessuna opportunità. E se lei incrocia, voglio dire, qual è la situazione del sistema scolastico in questo momento con le tendenze demografiche, vede che questo numero, se non si interviene molto rapidamente, è solamente destinato a crescere. Ora, quello che noi vediamo nei paesi africani è che quando a questi giovani, a questi ragazzi, non vengono date delle opportunità, il mondo è cambiato moltissimo e non è più il mondo degli anni 60 dove loro restavano rinchiusi nel loro villaggio. Questi giovani vanno a cercarsi queste opportunità al di fuori e quindi da una parte, voglio dire, c'è tutta una serie di flussi migratori incontrollati che sicuramente non portano poi a dei risultati positivi né per gli individui che ne sono parte né per le società, voglio dire, che li accolgono in una maniera abbastanza complessa, voglio dire, e dall'altra parte, se no, voglio dire, diventano essi stessi fonte di destabilizzazione all'interno delle loro stesse società. Se lei pensa a tutti questi giovani che in West Africa diventano membri di Boko Haram e di altre organizzazioni terroristiche, sono tutti giovani maschi, devo dire, nella stragrande maggioranza, mi permetta, che non hanno avuto un percorso scolastico, che vedono davanti a sé nessuna opportunità e quindi vedono nella violenza l'unico modo per sollevare, modificare lo status quo e cercare di creare altre opportunità. Questo,
0: dottoressa,
4: non fa bene.
0: Certo, dottoressa Frigenti, in questo senso, ecco, quali sono i paesi africani più a rischio, ecco, con più criticità?
4: Voglio dire, tutta la regione del West Africa in questo momento è molto a rischio, anche perché è una regione particolarmente fragile. Io guardo con grande preoccupazione anche paesi più stabili come la Nigeria, semplicemente per la quantità dei giovani, che la pressione demografica in Nigeria è enorme e quindi ha bisogno, voglio dire, di essere di trovare una risposta in un sistema che poi permetta a questi giovani di avere delle opportunità. Ora la cosa positiva è che la Nigeria è un paese dalle ricchezze enormi e quindi se viene ben amministrata c'è anche la possibilità, voglio dire, di rispondere alle esigenze di tutti questi giovani in una maniera migliore. E penso anche a grandi paesi come l'Etiopia che hanno una grossa instabilità politica che forse non permette di focalizzarsi su degli investimenti strutturali a lungo termine, che sono quelli poi che l'educazione richiede, perché tra l'altro voglio dire il settore dell'istruzione è un settore dove gli investimenti danno risultati nel lungo tempo. Come lei sa, ci vogliono almeno 12 anni per formare un giovane tra la parte primaria e la parte secondaria, e almeno 3 o 4 anni prima che questo giovane, avendo completato il suo corso degli studi, riesca ad accedere al mercato del lavoro e trovare un lavoro stabile nel quale si senta integrato. Quindi voglio dire, i ritorni ci mettono quasi una generazione, ecco. Per questo c'è bisogno di una lungimiranza da parte dei politici nel programmare questi investimenti che fino ad ora non sempre si è vista.
0: In chiusura, dottoressa Frigenti, qual è in questo contesto il ruolo, quali sono le attività, ecco, della Global Partnership for Education?
4: Guardi, noi stiamo lavorando con 94 paesi, molti in Africa, nel Medio Oriente, ma anche in altre zone del mondo, proprio per trovare una risposta a lungo termine, e lo facciamo affrontando vari tipi di problematiche. C'è una problematica di risorse, noi siamo un fondo che raccoglie fondi e li moltiplica e li distribuiamo, voglio dire, ai paesi sulla base di programmi che loro concordano con noi, però c'è sicuramente una grande scarsezza di risorse in questo momento per il settore. Dall'altra parte c'è un bisogno di correre un pochettino su due frontiere. Da una parte c'è bisogno di risolvere i problemi storici del settore dell'educazione, quindi la grande quantità di giovani che ancora non hanno i bambini, che non hanno ancora accesso all'educazione primaria, ripeto, 200 quasi 50 milioni di bambini sono fuori dal sistema scolastico e se questo problema non si risolve, non si risolve niente, ma purtroppo anche quelli che sono dentro imparano poco perché la qualità del sistema educativo è molto bassa. Io cito sempre che nei paesi a basso reddito 7 studenti su 10 finiscono la quarta elementare e non sono ancora in grado di leggere o scrivere una frase di meno di 2 righe. Ora questo lei capisce che vuol dire che sono stati in classe 4 anni ma che in realtà non hanno imparato niente. Quindi questi sono i problemi strutturali storici. E poi ci sono i problemi del momento, e noi vediamo anche nei nostri paesi più industrializzati, più avanzati, paesi che investono molto nell'educazione, che il mercato del lavoro si sta trasformando in una maniera rapidissima, e questo richiede che attraverso il percorso scolastico i giovani apprendano delle cose ben diverse da quelle che apprendevano prima, e quindi su questa doppia traiettoria i paesi africani devono muoversi in parallelo in una situazione di ristrettezza di risorse, e quindi lì è dove noi cerchiamo di intervenire, cercando prima di tutto di fornire le risorse, secondo di ragionare con loro su quali sono le riforme politiche importanti da fare e con quale sequenza, e poi siccome noi lavoriamo in partnership con molte altre organizzazioni, con filantropie, con fondi di investimento privato, eccetera, eccetera, cerchiamo di allargare il raggio di quelli che vogliono contribuire allo sviluppo del settore dell'educazione.

0: Cambiamo argomento. Eravamo convinti che il Novecento ci avesse insegnato a riconoscere e rifiutare la guerra, eppure oggi sembra di essere ancora intrappolati nella stessa logica di violenza. Ma la guerra non è solo un fatto, è anche un racconto. Le parole con cui la descriviamo ne determinano il senso, i confini, perfino la sua accettabilità. Per questo, accanto all'informazione e all'analisi, la letteratura e la poesia svolgono un ruolo decisivo. Aprono crepe nelle narrazioni dominanti, rendono visibile ciò che altrimenti resterebbe ai margini. Di questo si parlerà stasera nell'incontro Parole per disarmare il mondo, organizzato da Emergency nella sala cinema del Palazzo delle Esposizioni a Roma. Ascoltiamo allora cosa ci ha raccontato a riguardo Rossella Palma, coordinatrice dell'ufficio redazione di Emergency.
1: Questo evento, Parole per disarmare il mondo, rientra all'interno di un'iniziativa che abbiamo ideato insieme al Palazzo delle Esposizioni e che abbiamo chiamato In che mondo viviamo. È un incontro che si terrà questa sera alle 18.30 al Palazzo delle Esposizioni, appunto a Roma, presso la Sala Cinema, insieme a degli ospiti molto vicini ad Emergency, lo scrittore Nicola Lagioia e la saggista e giornalista Paola Caridi, moderati da Francesca Sforza, caporedattrice della Stampa. Nicola Lagioia e Paola Caridi proveranno a capire perché ancora oggi il mondo continua ad essere lacerato dalla guerra e quali sono le parole che possono aiutarci, perché forse il primo passo per disinnescare la guerra è, come diciamo sempre noi di Emergency, è sottrarla alle narrazioni che la rendono accettabile. La guerra non è accettabile, non è un'alternativa percorribile. È per questo che questo evento rientra all'interno della nostra campagna Ripudia, che è una campagna che finora ha raccolto coinvolto

0: al racconto stesso della guerra. Noi sentiamo parlare di guerra ogni giorno nei mass media, se guardiamo un telegiornale, se ascoltiamo un pezzo anche alla radio, se leggiamo un giornale. Ecco, in qualche modo questo racconto della guerra ci abitua alla guerra stessa, cioè bisognerebbe sganciarsi un po' da questo.
1: Sì, noi, come sapete, noi di Emergency siamo nati per fornire assistenza alle vittime dirette e indirette di quelle che vengono definite le guerre contemporanee, no? Quindi le guerre, le vittime che hanno come vittime per il 90% dei civili. La guerra ormai è ovunque, la guerra è in televisione, sui giornali, viene quasi normalizzata, no? Appunto, quindi diventa una via a senso unico, una soluzione facile, una soluzione percorribile, una soluzione che non ha alternative. Emergency vede la guerra ogni giorno, noi siamo nella striscia di Gaza, siamo in Sudan, siamo in Ucraina, siamo in posti dove la guerra ufficialmente è finita, come l'Afghanistan, ma in realtà le conseguenze continuano, e noi è da queste conseguenze che partiamo, no? Conseguenze umane, conseguenze economiche, conseguenze generali, distruttive portate dalle guerre, per dire che forse bisogna cambiare la narrativa, la guerra bisogna rifiutarla, la guerra bisogna ripudiarla, appunto, come dice la nostra campagna.
0: Emergency vede la guerra ogni giorno, le atrocità della guerra, e allora in questo senso come possono le parole fare la differenza?
1: Sicuramente raccontando, dipende da cosa si racconta, secondo me. Il punto di vista che noi cerchiamo di sottolineare è il punto di vista di chi la guerra la vive ogni giorno, che possano essere i pazienti che visitano i nostri ospedali, i nostri operatori umanitari, i medici, i chirurghi, infermieri, tutto lo staff che per esempio rimane in zone di guerra, come può essere in Sudan, come può essere in Ucraina o anche a Gaza, i nostri colleghi locali. La guerra bisogna raccontarla attraverso le voci dei pazienti, attraverso le voci di chi decide di rimanere, di chi decide di curare, non solo come una scelta politica e una scelta obbligata.
0: Rossella, c'è anche da sottolineare l'importanza che non esistono guerre di serie A e guerre di serie B, la guerra è guerra, perché spesso anche noi nel racconto mediatico vediamo, insomma, ci raccontano le guerre magari che sono più con il faro puntato addosso, ecco, poi in realtà ci sono tante situazioni di guerre che spesso vengono dimenticate, ecco.
1: Assolutamente, certo, noi infatti come dicevo siamo sicuramente sui fronti di guerra quelli che possiamo definire più ad alta visibilità, quindi come la striscia di Gaza o l'Ucraina, però siamo anche in Sudan, dove sono 3 anni che c'è una guerra terribile. Quella in Sudan è definita come la crisi umanitaria peggiore degli ultimi anni, quindi guerre di cui non si parla, di cui non si racconta, che vengono dimenticate e che sembrano anche molto lontane, no? Quando invece ormai tutte le guerre sono collegate tra di loro, perché sia per dinamiche geopolitiche, politiche, ma anche per tutto quello che è il coinvolgimento dello sfruttamento delle risorse tra queste guerre, il fatto che non ci siano più regole, a pagare siano sempre e sempre di più i civili in tutte le guerre che noi vediamo.
0: Un po' di musica e poi torniamo per la seconda parte del Mondo alla Radio.

0: Il mondo alla radio.
1: L'ipertensione arteriosa rappresenta uno dei più importanti fattori di rischio per infarto, ictus e insufficienza cardiaca. A livello globale si stima che oltre 1,28 miliardi di persone tra i 30 e i 79 anni soffrano di ipertensione, ma circa la metà non è consapevole. Solo una minoranza riesce a mantenere valori pressori adeguatamente controllati. Anche in Italia la diffusione della patologia è molto elevata. Secondo i dati della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa, circa un italiano su tre è ipertenso. Una condizione che aumenta significativamente con l'età e rappresenta una delle principali sfide per la salute pubblica. Ascoltiamo allora le parole del professor Agostino Virdis, ordinario di medicina interna presso l'Università di Pisa e presidente della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa.
2: È indubbio che l'ipertensione arteriosa continua a rappresentare una delle principali sfide della medicina contemporanea, perché sebbene sia una patologia ben nota e largamente trattata, spesso rimane silente e sottovalutata anche da chi ne è affetto. Diciamo che sicuramente l'ipertensione è il fattore di rischio a maggior prevalenza nel mondo e in Italia, quindi il più diffuso, colpisce complessivamente circa il 30% della popolazione, una percentuale che con l'età raggiunge oltre il 50%. È un rischio modificabile a differenza di altri, perché oggi sappiamo che per normalizzare la pressione arteriosa possiamo avere a disposizione terapia non farmacologica e farmacologica. È molto importante sensibilizzare l'opinione pubblica, perché l'ipertensione arteriosa è purtroppo un killer silenzioso, è caratterizzata dalla mancanza assoluta di sintomi evidenti, e questo genera spesso una scarsa percezione del problema e una falsa credenza che se si sta bene, se non si hanno sintomi, non c'è motivo di misurarla. La realtà è ben diversa, perché possiamo essere ipertesi senza accorgersene. Quindi per scoprire se si è ipertesi occorre misurarsi la pressione arteriosa nei modi e nei tempi corretti, ma occorre misurarla. Ecco che tutte le campagne di screening preventivi fatte nel mondo, in Italia in particolare, sono particolarmente importanti, perché aiutano a sensibilizzare la popolazione all'importanza di prendersi cura della propria salute, imparando a misurarsi nel tempo, periodicamente, la propria pressione arteriosa. Se non si fa questa, se non si ha questa attenzione, l'ipertensione arteriosa nel tempo lavora contro il nostro organismo e può causare grandi danni. Sappiamo che oggi l'ipertensione è la principale causa di mortalità cardiovascolare nel mondo, è la prima causa di infarto del miocardio, di scompenso cardiaco, di malattia renale cronica, di ictus cerebrale, e quindi è molto importante prevenire tutto questo misurandosi per tempo la pressione arteriosa e, se il caso, iniziare una terapia per correggere i valori pressori elevati.
1: Ecco, le chiederò tra poco riguardo la terapia, anche perché ci sono dei progressi terapeutici, delle terapie innovative, ecco, per contrastare l'ipertensione, ma da cosa dipende anche l'ipertensione, dottor Virdis?
2: L'ipertensione arteriosa è un insieme di situazioni che vengono a crearsi nell'individuo, è la risultante di numerosi responsabili patogenetici dell'ipertensione arteriosa, in cui sicuramente la familiarità gioca un ruolo importante, in cui sicuramente altri fattori esterni giocano ruoli importanti: la iperattivazione del nostro sistema nervoso simpatico, la iperattivazione di sistemi ormonali del nostro organismo, così come anche fattori esterni metabolici, una alimentazione scorretta, uno stile di vita scorretta, l'esposizione a inquinanti atmosferici. Ci sono tantissimi meccanismi che tutti insieme fanno nascere l'ipertensione arteriosa. Quindi non c'è un unico meccanismo responsabile, ma un insieme di meccanismi che, quando contemporaneamente presenti, innalzano la pressione arteriosa del nostro organismo. Questo è il motivo per cui oggi si tende a curare la pressione arteriosa elevata con una serie di farmaci antipertensivi, non con una singola molecola, ma con più farmaci, perché così in grado di colpire contemporaneamente più meccanismi coinvolti nella pressione alta.
1: Ecco, anche in questo caso fondamentale, lo diceva anche poco fa, la prevenzione, non solo come controlli, come ci spiegava, per cui non essendoci sintomi evidenti, l'importanza, ecco, di effettuare i controlli, ma ecco, tutto ciò che concerne anche lo stile di vita, la quotidianità, in questo caso aiutano un poco.
2: Assolutamente sì, quando mi riferisco a fare prevenzione misurandosi la pressione arteriosa, questo va esteso anche ad altri fattori di rischio, così come è nostro dovere in età adulta misurarsi la glicemia ogni tanto, perché potremmo avere un diabete senza saperlo, misurarsi il colesterolo periodicamente, perché potremmo avere elevati valori di colesterolo senza saperli, esattamente come dovremo anche imparare a misurare alcuni parametri per capire se il nostro rene funziona o non funziona. Potremmo avere una iniziale malattia renale cronica senza saperlo. Tutti piccoli accorgimenti che dobbiamo imparare, naturalmente sotto la guida del proprio medico di famiglia, periodicamente a misurare per accorgersi per tempo se qualcosa non va. Tutto questo va condito con una condotta di vita adeguata. È importante non fumare, è importante mangiare cibi freschi, sani, evitando i cibi processati e ricchi di sale. E fare attività fisica, tutta una serie di comportamenti che ci aiutano a invecchiare in maniera più fisiologica possibile.
1: E a livello terapeutico, quali sono le innovazioni, ecco, i progressi?
2: Ad oggi il paziente iperteso viene trattato con numerosi farmaci antipertensivi, ce ne sono molti a disposizione, tutti estremamente efficaci. Altri farmaci sono in fase di studio e arriveranno presto sul mercato, che ci aiuteranno a migliorare ancora il proprio profilo pressorio. Per convenzione, secondo quanto dicono le linee guida internazionali, quando un paziente assume tre o più farmaci antipertensivi e non riesce, nonostante questi, ad avere valori pressori normali, il paziente viene definito come iperteso resistente. In questi casi, da qualche anno, abbiamo a disposizione una nuova opzione terapeutica non farmacologica che consiste nella denervazione renale. È una tecnica, una procedura minimamente invasiva con un elevato standard di sicurezza che prevede attraverso un catetere di raggiungere le arterie renali e lì in grado di interrompere le terminazioni nervose che collegano il rene al sistema nervoso centrale e quindi modulano in qualche modo la pressione arteriosa. Questa è una procedura che consente di ridurre i valori pressori in maniera stabile nel tempo. Questa procedura è raccomandata dalle linee guida internazionali come ulteriore ausilio, ma è importante ribadire alcuni concetti. Tanto che questa procedura è riservata a quei pazienti nei quali i farmaci non riescono a controllare la pressione. È importante che naturalmente la procedura sia svolta nei centri specializzati che hanno le competenze per fare tale procedura e poi è fondamentale che il tutto sia coordinato da un medico esperto in ipertensione arteriosa che deciderà se il paziente ha i criteri per sottoporsi a tale procedura e che sia poi in grado di seguirlo nel tempo.
1: 16:46 è venerdì e allora è il momento della rubrica Social Topic Trend con Cecilia Seppia.

0: Sì, grazie Gianmarco. Eccoci con Topic Trend. Andiamo a curiosare sui social per capire quello di cui la gente ha parlato questa settimana e gli argomenti che sono rimasti più a lungo in tendenza. In collegamento con noi c'è Matteo Valsecchi, giornalista di TV Sorrisi e Canzoni, esperto di comunicazione. Ciao Matteo.
1: Ciao Cecilia, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
0: Il video più virale della settimana riguarda proprio Papa Leone che soccorre durante l'udienza generale in Piazza San Pietro un sacerdote che ha avuto un malore per il caldo eccessivo che sta asfissiando mezza Europa. Si tratta di Don Diego Semeraro, un sacerdote di Martina Franca, quindi siamo in provincia di Taranto. Sicuramente l'accaduto ha dell'eccezionale, non capita tutti i giorni di essere soccorsi dal Papa, ma cos'è che secondo te ha alimentato così tanto la curiosità negli utenti? E tra l'altro abbiamo visto il video nei giorni scorsi anche nei TG nazionali.
1: L'hai detto tu, non credo che sia, io a memoria vado sia Papa Leone, Papa Francesco, ma anche Papa Benedetto, non ricordo niente di questo tipo, per parlare appunto degli ultimi tre papi che magari sono già riusciti a rientrare in quello che è, diciamo, il commento social rispetto a quello che fanno. Sicuramente è un fatto molto curioso, molto, molto particolare. Fortunatamente sappiamo che non è successo niente di grave a Don Diego, per cui era quasi inevitabile che diventasse poi il video più visto della settimana questo.
0: Sì, infatti l'impatto emotivo del gesto sicuramente ha contato molto, ma anche il contrasto con il protocollo e il tema del caldo record.
1: Purtroppo il caldo record ci ha colpito quest'anno con qualche settimana d'anticipo rispetto al solito. A Milano, come immagino a Roma, ne abbiamo sofferto tantissimo. Il meteo, il tempo è sempre un argomento stradiscusso sui social, ma non solo, è il classico argomento che da tema da bar è diventato tema da social negli anni. E per cui insomma è inevitabile anche in questo caso che se ne parli.
0: E guarda che ti faccio sentire.

0: Vetro ha scelto Fai rumore di Diodato. Noi non possiamo sopportare l'uscita di Yannick Sinner dal Roland Garros, quindi altro tema in tendenza. Il centrale di Parigi si è trasformato in una doccia fredda, quindi lo diciamo un po' in senso antifrastico rispetto al caldo di cui stavamo parlando, per una scomoda verità, cioè Sinner saldamente in vantaggio per 2-7-0 e 4 giochi a 0 nel terzo contro Juan Manuel Cerundolo, ha visto il proprio corpo spegnersi improvvisamente, nausea, tremori, i crampi, totale assenza di energie, lo hanno costretto a subire una rimonta dolorosa. Davanti a scene simili l'opinione pubblica e la critica tendono anche un po' a rincorrere vecchi fantasmi, no? Etichettando la tenuta fisica come il perenne tallone di Achille di Yannick, che è il numero uno al mondo, lo ricordiamo. Però insomma, guardando l'accaduto attraverso la lente della psicologia dello sport, la prospettiva cambia radicalmente, e c'è uno psicologo, Pietro Bussetti, che dice: quello che abbiamo, a cui abbiamo assistito non è il fallimento di una prestazione atletica, bensì la manifestazione della sua profonda umanità. E ancora, il vero superpotere non è nei muscoli, è nella mente. No critiche a Sinner, sta sfatando il mito della invulnerabilità dello sport d'élite. Comunque insomma, diciamo che molti utenti hanno cominciato a lanciare le domande se non sia giusto continuare tornei di questo tipo su terra rossa, con le temperature che stiamo subendo, cosa dice il regolamento, se fosse giusto giocare per Sinner anche tutti questi tornei ravvicinati. Dimmi la tua.
1: Allora, un passo alla volta. Innanzitutto, diciamo, quella che è stata questa presa di posizione di questo psicologo, diciamo, ha un po' scoperto l'acqua calda, nel senso che non è Sinner che sta sfatando il mito dell'invulnerabilità, perché la storia è piena di casi di questo genere. Non esiste nessuno sportivo in nessuno sport, Muhammad Ali, Michael Jordan, scegliete chi volete, che non abbia perso. Quindi tutti hanno sempre perso, perché è normale, che succeda. Quali possono essere i motivi per cui uno perda? Sono tantissimi. A volte uno perde semplicemente perché l'altro è stato più forte di lui, perché il caldo, come l'ha avuto Sinner, lo ha avuto anche il suo avversario. Quello che sappiamo di Sinner, e questo posso dirtelo, diciamo, per una conoscenza quasi diretta, è che lui ha un fisico che si muove, diciamo, su un filo molto sottile, per cui non può diventare troppo forte, perché sennò rischierebbe, diciamo, forte fisicamente, troppo muscoloso, banalizzando, perché rischierebbe di farsi male alle ginocchia o alla schiena, e d'altra parte non può rimanere troppo leggero, perché soffre in questo caso le temperature molto elevate. È successo, è andato in tilt, pazienza, sapevamo che prima o poi avrebbe perso, perché nessuno vince sempre.
0: Sì. E anche le domande credo che diciamo stanno a zero, no? In questo caso amarezza e dispiacere superano comunque la voglia di indagare. Però stemperiamo con un tweet che ci arriva da X. Genio78 scrive: quella dei francesi che prima cercano di sterminare gli atleti delle Olimpiadi facendoli nuotare nella Senna e poi fanno una strage di tennisti facendoli giocare alle 12 con 35 gradi è chiaramente una strategia per conquistare il mondo, se no non si spiega. E andiamo avanti. Papa Leone ha pubblicato la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Lo sappiamo, lo abbiamo detto tante volte con te in particolare, che so che sei un amante di questo tema. Abbiamo detto che insomma è uno strumento che influenza la vita, plasma le decisioni, cambia anche persino il modo di combattere la guerra. 6 milioni le interazioni legate all'hashtag questa settimana, in particolare lunedì al lancio dell'enciclica. Fioccano in rete reel di esperti, tutti si esprimono piuttosto a favore, apprezzando questo testo che viene definito da tutti insomma abbastanza all'avanguardia, no? Significativa l'alleanza tra il Vaticano e la Silicon Valley con la scelta di Anthropic. Ad ogni modo, la enorme mole di commenti e reaction attorno all'enciclica va ben oltre le novità che tanto piacciono ai social. Manifesta un interesse diffuso, forse anche la paura, la consapevolezza che l'IA diventi la nuova Hiroshima dei nostri giorni. E il Papa ha scelto proprio di entrare in questo dibattito, però non non per combattere contro l'IA, ma per capire come usarla bene.
1: Ma è esattamente questo il punto, ed è il punto su cui stiamo discutendo. Chi per esempio come me utilizza l'IA anche per lavoro, io non credo che vada demonizzata anche nel giornalismo, a che cosa serve effettivamente l'IA e a come utilizzarla. Il tema è veramente questo, perché se usato nel modo consapevole, nel modo corretto, è uno strumento meraviglioso che ci semplifica la vita su tanti aspetti e che ci permette di rendere ancora migliore il nostro lavoro. E io credo che sia stata molto coraggiosa e contemporanea questa scelta del Papa di affrontare oggettivamente quello che è il tema più importante che c'è in questo momento, diciamo, parte politica, esteri escluse, guerre escluse. Oggi la nostra società deve interrogarsi su che cosa ci può portare l'intelligenza artificiale di bello nel futuro, nei prossimi 20 anni, perché oggi è questa cosa qua. Tra 3 anni sarà ancora di più, tra 20 anni non sappiamo neanche immaginare che cosa sia.
0: È vero, dobbiamo imparare a conviverci, insomma. Comunque abbiamo capito che la tecnologia non è affatto neutrale e assume il volto di chi la regola, di chi la finanzia, di chi la usa, è da lì che parte tutto. Molto pop e molto apprezzata anche la citazione che Leone ha fatto del Signore degli Anelli di Tolkien, una delle frasi celebri di Gandalf, che dice: non tocca a noi dominare tutte le maree del mondo, il nostro compito è di fare il possibile per la salvezza degli anni nei quali viviamo, sradicando il male dai campi conosciamo. Noi voltiamo pagina perché si parla sui social anche della Ferrari Luce, la prima vettura completamente elettrica nella storia della casa di Maranello, presentata nei giorni scorsi. Sicuramente rappresenta una svolta epocale, un modello totalmente inedito, però ecco il debutto della Ferrari, che tra l'altro è stata presentata anche a Papa Leone nelle ville pontificie di Castel Gandolfo, ha scatenato una vera e propria ondata di polemiche, ironia, meme sui social network, dividendo profondamente gli utenti. C'è il coro dei puristi, a cui non è andato a genio il passaggio al motore elettrico a 5 posti, su X e Facebook diventa virale la frase retorica: chissà cosa ne penserebbe Enzo Ferrari. E poi c'è Montezemolo che dice: si rischia la distruzione di un mito, spero almeno si tolga il cavallino. Sei d'accordo?
1: Allora, partiamo da un dato oggettivo: tutte le Ferrari Luce che sono state, diciamo, messe in produzione sono già state vendute, sono già tutte sold out, per cui io penso che il buon Enzo Ferrari non sarebbe tanto dispiaciuto di una cosa del genere, considerando che il valore di queste macchine, diciamo, parte dai 550.000 euro. Quindi vuol dire che se tu hai fatto sold out e se tu, diciamo, come mestiere nella vita costruisci macchine per venderle, hai azzeccato il prodotto se le hai vendute tutte. Poi possiamo discutere se soggettivamente ci piaccia o non piaccia la macchina in sé, ma è una macchina che ha dentro un livello di tecnologia strepitoso.
0: Tra i meme poi, più... sì, di.
1: Poi può non piacerci, ma va benissimo, è pieno di cose belle, cose brutte che vengono vendute tantissimo, che funzionano.
0: Tra i meme più diffusi spiccano i parallelismi con la celebre Fiat Multipla, con un aspirapolvere o con una calzatura di gomma tipo Crocs, insomma. Diciamo che dal punto di vista del marketing abbiamo riso particolarmente. Abbiamo ancora un po' per stare insieme, un minuto e mezzo. Sono uscite su Prime le prime puntate di The 50, un reality game in cui 50 persone tra influencer e personaggi televisivi affrontano prove fisiche e mentali, dovranno creare alleanze ed evitare l'eliminazione per conquistare il montepremi, che andrà poi direttamente a un follower del finalista estratto a sorte. La stampa lo ha definito un mix tra Squid Game e Il Grande Fratello. Il pubblico social sta reagendo con una combinazione di divertimento, dipendenza, ma anche sconcerto per l'altissimo trash. Che mi dici tu, Matteo?
1: Sì,
0: 40 secondi.
1: Che è il classico prodotto che sui social funziona tantissimo, perché è questo misto di trash e, diciamo, presunta gara, ecco. funzionano questi programmi, abbiamo visto che negli anni hanno sempre una resa solitamente molto più social che non televisiva, è un po' più difficile seguire quelle che sono le visualizzazioni sulle piattaforme, in questo caso Prime, perché diciamo vengono rilasciate un po' col contagocce. Sono abbastanza sicuro che sarà uno dei programmi cult di quest'estate, The 50.
0: Saremo a vedere, siamo in
1: chiusura, gli ingredienti giusti.
0: Siamo in chiusura, grazie a Matteo Valsecchi per essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie a tutti.
0: Grazie a voi tutti che ci avete seguito. Gabriele Di Domenico in regia, Cecilia Seppia in studio. Buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. 5 secondi e c'è il GR Flash.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: Il Teatro delle Vittorie sarà comunque in vendita. Nessuna possibilità di una marcia indietro sulla cessione della struttura e del palazzo che la contiene, come chiesto a gran voce alla RAI da diversi artisti, a partire da Arbore e Fiorello. A metterlo in chiaro sono stati l'amministratore delegato della TV pubblica Giampaolo Rossi, il direttore generale Sergio, in audizione in Commissione Cultura alla Camera, spiegando che si tratta di strutture inadeguate alle nuove esigenze produttive, come gli altri 13 immobili che l'azienda ha deciso di dismettere. La RAI dunque se ne libererà, ma dalla massima disponibilità nel caso le istituzioni volessero trasformare il Delle Vittorie in un museo della televisione, magari dei grandi show del sabato sera. Va bene, vedremo come andrà a finire questa vicenda. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Benvenuti, naturalmente. Oggi parleremo di, a proposito delle vittorie che potrebbe diventare un museo, di musei. Ci sono delle mostre interessanti, delle iniziative interessanti che vi voglio raccontare, e poi anche eventi in giro per l'Italia nei prossimi giorni, tutto dal punto di vista della cultura e dello spettacolo. Ma iniziamo con la musica. C'è Zucchero oggi con Senza una donna.

Zucchero con Senza una donna. Allora parliamo di un luogo della cultura che è il Maxi di Roma, che ha aperto una mostra che è stata inaugurata dal presidente Mattarella, che insieme al ministro Giulio ha fatto una visita in anteprima di questo, di questa esposizione, che si lega all'anniversario del 2 giugno, di cui ovviamente riparleremo. Stiamo preparando una puntata speciale del 2 giugno per celebrare gli 80 anni della nostra Repubblica, ma sono tanti gli eventi organizzati dalle istituzioni e anche da tutto il comparto della cultura e dello spettacolo in giro per l'Italia. Questa è una iniziativa molto interessante perché racconta l'evoluzione dell'Italia dal dopoguerra a oggi dal punto di vista urbanistico e dell'architettura delle città, e quindi mettere insieme le generazioni, guardare indietro agli ultimi 80 anni di storia per celebrare i maestri di una disciplina, ma anche per far conoscere chi maestro ancora non è ma potrà diventarlo. Vitalità dell'architettura italiana 1946-2026 è il titolo della mostra a cura di Pippo Ciorra e Elena Tinacci, inaugurata ieri al Maxi di Roma con la visita a porte chiuse del presidente Mattarella e del ministro Giulio, come vi dicevo. Nelle parole della presidente della Fondazione Maxi, Maria Emanuela Bruni, è una mostra che rende omaggio a una straordinaria stagione di creatività e di impegno civile, valorizzando il contributo di architetti e urbanisti nel dar forma concreta ai principi della Repubblica, e cioè apertura, partecipazione, progresso e tutela del bene comune. E allora all'inizio, nella prima sala, all'interno dell'edificio che è disegnato da una grande architetta che è Zaha Hadid, che è stata, dalle riflessioni di 8 grandi nomi dell'architettura: Stefano Boeri, Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, Massimiliano Fuxas, Renzo Piano, Franco Purini, Elisabetta Terragni, Paola Viganò, Cino Zucchi. Loro raccontano in alcuni video con 8 totem il loro punto di vista. Sono 3 le mostre, le sezioni della mostra. La prima, fotogrammi della storia, e appunto racconta l'Italia dalla ricostruzione ai primi anni, insomma, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Gli obiettivi erano avere una casa per tutti, e per esempio ci sono in esposizione i progetti di alcuni quartieri che sono stati realizzati in quel periodo per questo obiettivo: il quartiere Arar di Milano, l'Incis a Decima di Roma, e poi il museo come scuola, Carlo Scarpa per Castelvecchio a Verona, Albini e Helg per il tesoro della cattedrale di San Lorenzo di Genova, oppure le scuole e le infrastrutture, piazzale, e poi a chiusura il piazzale Cadorna di Milano ridisegnato da Gae Aulenti. Un'altra sezione è dedicata alle cronache del presente, pensata come elogio di quella prima generazione Erasmus, cioè quelli nati tra la fine degli anni 60 e gli anni 80, che attraversa paesi ed esperienze e acquista uno sguardo internazionale dal punto di vista anche dell'architettura. Ciascuno degli 8 studi selezionati viene raccontato dalle foto di Allegra Martin. Parte finale invece dedicata al futuro, quindi vitalità dell'architettura, si chiude con le edizioni del concorso che la Fondazione del Maxi da alcuni anni dedica ai giovani progettisti, invitandoli a ideare un'installazione estiva per gli spazi esterni, molto vissuti non solo dai visitatori ma anche da studenti, famiglie e popolazione del quartiere in cui il Maxi si trova, perché sono spazi aperti, ecco, nel vero senso del termine, per essere utilizzati. Questa competizione si chiama Next, quest'anno è stata premiata, ha premiato anzi il progetto dal titolo Rubato, è un titolo curioso, del collettivo HPO, e quindi questo e gli altri progetti selezionati negli anni passati saranno in mostra e sono progetti appunto di giovani architetti urbanisti, e dunque è un'idea di sguardo verso il futuro dell'architettura italiana. Tutto questo al Maxi di Roma.

Da Roma ci spostiamo a Milano per un'altra mostra importante dedicata a un maestro della scultura, Arnaldo Pomodoro, che amava sperimentare i materiali, non solo il bronzo, che sono le sue opere più famose, queste strutture, queste sculture, anzi, in bronzo ce n'è una davanti alla Farnesina a Roma.

la sfera, no, di pomodoro. Ce n'è una davanti alle Nazioni Unite a New York, ma insomma in tutto il mondo ce ne sono, e ne abbiamo anche in Italia parecchie, visto che lui era appunto della provincia di Pesaro Urbino. Arnaldo Pomodoro amava sperimentare i materiali, sfidava i solidi della geometria, li spaccava per rivelare al loro interno una scrittura sconcertante, e si interrogava sul tempo nelle sue dimensioni. Ogni sua opera è una macchina simbolica che tiene insieme integrità e lacerazione, compattezza esterna e turbolenza interna, ordine e crisi. Queste sono le note di Luca Massimo Barbero, curatore associato delle collezioni di arte moderna e contemporanea di Intesa San Paolo, che con Federico Giani, curatore della fondazione di Pomodoro, rende omaggio al celebre scultore a 100 anni dalla nascita e nel primo anniversario della morte, con la grande mostra che si apre oggi fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, con 45 opere anche monumentali che arrivano dalla Fondazione Pomodoro e dalle raccolte di Intesa San Paolo. Pomodoro, dicevamo, nacque nel 1926, il 23 giugno, a Morciano di Romagna, crebbe nel Montefeltro, studiò da geometra a Pesaro, però dal 54 va a Milano e inizia la sua pratica artistica. All'inizio altorilievi, superfici di piombo, rame, legno, cemento, stagno, su cui Pomodoro tracciava un sistema di segni a metà strada tra il grafema arcaico e l'ingranaggio di una perduta civiltà delle macchine. Ma agli inizi degli anni 60 Pomodoro passa al tutto tondo. Le opere di Brancusi, che vede a New York al MoMA, lo folgorano. La visione di un calendario azzeco in Messico gli dà ispirazione e inizia così a inserire nel suo sistema di segni anche le forme della geometria euclidea e alcuni segni legati alla cultura dei Maya. L'immagine più sorprendente di questa mostra antologica è la parte finale, il salone Scala, dove sono state riunite su una piattaforma diverse sculture in candido fiberglass, un materiale leggero ed essenziale che Pomodoro usava anche nei suoi allestimenti scenografici. Diciamo che queste sculture sono le versioni alternative, in materiale più pratico da utilizzare, delle sue famose opere che oggi sono sparse nel mondo, come dicevo appunto quello a New York o quello davanti alla Farnesina a Roma, che sono sculture molto grandi in bronzo e, essendo in bronzo, sono particolarmente pesanti e anche difficili da spostare. Ma questo materiale che lui stesso utilizzava permette di averne una copia bianca a grandezza naturale da poter spostare facilmente, esporre e guardare a grandezza naturale. Tutto questo, come dicevamo, a Milano, alle Gallerie d'Italia, in Piazza della Scala, fino al 18 ottobre.

Adesso vi racconto un'iniziativa che ha a che fare con un luogo museale, ma come dire, è un'iniziativa davvero curiosa. Sono tante in Italia le iniziative che tendono a aprire i luoghi della cultura e anche gli spazi museali anche in orari particolari, come per esempio quello della sera, per diverse ragioni. Intanto, per cominciare, perché c'è molta richiesta in tanti luoghi per vederli, perché sono straordinari, e magari per motivi logistici non si riesce a far entrare tutti. Dunque, per dare l'opportunità a più persone di vedere questi luoghi, si aprono e si cerca di organizzare anche le aperture serali. Allora, questa iniziativa ci porta a Milano, un luogo davvero unico come pochi, anche per l'iniziativa di cui vi parlo, che appunto ha a che fare con una cena. Siamo a Milano, cena, che cosa vi viene in mente? Viene in mente il Cenacolo Vinciano. Esatto, siamo proprio lì nel refettorio del convento domenicano di Santa Maria delle Grazie, dove lo chef Massimiliano Babila Cagelli ha organizzato alcune serate per lanciare l'apertura della nuova sede del suo ristorante a Busto Arsizio, un locale votato agli esperimenti artistici. Allora, il programma che si svolge ancora questa sera e verrà riproposto anche l'anno prossimo alla Pinacoteca di Brera è questo. Prima un concerto di musica da camera nella sagrestia bramantesca, dove c'è la pianista Beatrice Di Stefano che esegue alcuni brani. Poi c'è una visita privata della Basilica e dell'Ultima Cena di Leonardo da Vinci, e poi c'è la cena vera e propria in uno dei chiostri interni del complesso monumentale. Anche il menù sarà a tema, perché comprende la reinterpretazione di alcune ricette tratte dagli appunti di cucina di Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, lo sappiamo, era un genio, si era occupato di tante cose. Perché non avrebbe potuto occuparsi di cucina? Beh, perché non abbiamo trovato niente che riguardi questo argomento. Quello di cui si parla in questa idea degli appunti di cucina di Leonardo, che sembra che siano stati trovati, letti, visti da qualcuno nel codice Romanov, quello conservato all'Ermitage di San Pietroburgo, e che contengano degli spunti, delle creazioni attribuite a Leonardo da Vinci, che avrebbe così nella sua vita raccolto anche così delle ricette che ha assaggiato o che magari ha suggerito, modificato, chi lo sa. Questo però si tratterebbe di un falso, uno scherzo ottocentesco, uno dei tanti misteri legati a Leonardo da Vinci, perché di fatto all'Ermitage di San Pietroburgo, nella raccolta del codice Romanov, non c'è niente di tutto questo, e da nessun'altra parte è mai stato trovato niente che riguardi Leonardo da Vinci e la cucina. Ma ci piace pensare che potrebbe essere così. Dunque, questa è un'idea curiosa e interessante stasera, e poi si riprenderà l'anno prossimo al Cenacolo Vinciano per una cena proprio vicino all'Ultima Cena di Leonardo da Vinci.

0: Ora ci spostiamo a Lecce per parlare di cinema. Dall'11 al 14 giugno la prima edizione di Fandango Live, progetto culturale diffuso pensato per creare comunità attraverso cinema, libri e incontri. 4 giorni rivolti soprattutto a giovani, tra proiezioni di grandi classici, di film cult, dialoghi con gli autori, registi, protagonisti della cultura. Tra gli ospiti Nanni Moretti, che porta un appuntamento chiamato I miei diari. Alessandro Baricco invece si occuperà di intelligenza artificiale confrontandosi con Riccardo Luna. Ci sarà il musical francese Allora balliamo di Amélie Bonnet, presenti anche Benedetta Argentieri, Francesca Mannocchi, Casia Smutniak, Valeria Solarino, Adriano Panatta, Sergio Rubini, molti altri. L'apertura l'11 giugno prevede la mostra fumetti Al di là del mare, Palestina, Italia e la proiezione speciale di Mine Vaganti di Ozpetek, che è stato girato proprio da quelle parti. Chiusura con l'anteprima italiana di Aswear di Kirk Jones in uscita a dicembre. In programma anche stand-up comedy femminista, poetry slam, incontri, il premio giornalismo investigativo Follow the Fossil Fuel. E poi ampio spazio ai temi ambientali con rassegna stampa quotidiana sul clima, appuntamenti curati dall'Associazione A Sud e dalla Revue. Al Convitto Palmieri poi si terranno workshop aperti al pubblico su cinema, editoria, podcast, sostenibilità. Da giovedì a sabato il Cineclub Fandango Cult proporrà una selezione di film ambientati in Puglia. L'iniziativa è organizzata da Fandango Factory con il sostegno della Fondazione CDP e Fondazione Con il Sud in collaborazione con la Puglia Film Commission e la Regione Puglia. Tutto questo, dicevamo, a Lecce dall'11 al 14 giugno. E se prima eravamo a Lecce, adesso ci spostiamo a nord, andiamo in Piemonte a Ivrea. Da oggi al 2 giugno La Grande Invasione, il festival della lettura nato 14 anni fa a Ivrea. L'appuntamento si terrà anche a Chieri alla seconda edizione e ad Aosta alla terza edizione di questa iniziativa, appunto La Grande Invasione. Dalla rassegna stampa del mattino ai late show serali, passando attraverso presentazioni, reading, incontri per i più piccoli, per tutti i giorni del festival le tre città saranno unite in un'unica comunità di lettori e lettrici. Tra gli ospiti quest'anno Tiziano Scarpa, Benedetta Tobaggi, Elena Varvello, Marco Rossari. Tra gli ospiti internazionali la scrittrice indonesiana Intan Paramadita e Tommy Wieringa. Tutto questo, come dicevamo, a Ivrea, Chieri e Aosta da oggi fino al 2 giugno.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata c'è un film in prima TV, si chiama Modi, una vita a colori, un film canadese del 2017 con due grandi attori protagonisti, Ethan Hawke e Sally Hawkins. Allora, il film è ambientato negli anni 30, il protagonista Everett è un uomo molto solitario che vive in un piccolo paesino della Nuova Scozia, in Canada. Un giorno assume come domestica la fragile Modi, una donna dagli occhi molto intensi ma dal corpo un po' deformato, afflitta da una forma di artrite progressiva. Il sogno della donna in realtà è solo quello di diventare indipendente per dedicarsi, per staccarsi intanto dalla sua zia iperprotettiva e dedicarsi alla sua passione che è la pittura. Everett, che è un uomo un po' burbero, scontroso apparentemente, grazie all'avvicinamento con questa donna riscopre se stesso, piano piano si innamora di lei. Lei nel frattempo diventa una pittrice famosa e diversi compratori arrivano fin da New York per vedere e comprare i suoi dipinti. E questa è un po' la sintesi, in parte ovviamente, della storia di Modi, una vita a colori, film in prima TV questa sera su TV 2000, canale 28 del digitale e 157 di Sky. Se ve lo perdete c'è la nostra app Play 2000 che potete scaricare gratuitamente sul vostro smartphone, dove trovate tantissimi contenuti di TV 2000 e di In Blu 2000 sempre a vostra disposizione in ogni luogo. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli, che per oggi si ferma qui. Noi torniamo con voi lunedì 1 giugno e poi continueremo, non facciamo il ponte, continueremo anche il 2 con una puntata speciale, vi ho già detto, sugli 80 anni della Repubblica Italiana. Vi auguro un buon weekend, vi aspetto lunedì e naturalmente continuate a seguire In Blu 2000. Buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2019-2020 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
3: chi sono, cosa sono, esistono veramente gli angeli? Più che fare angeli e demoni, io mi occupo soprattutto degli angeli. Prima osservazione: nella Bibbia non c'è mai scritto che Dio ha creato gli angeli. Nel primo giorno della creazione è spiegato tutto, ci sono gli uccelli, i pesci, gli alberi, è tutto sistemato, alla fine c'è l'uomo, ma nessuno dice che sono creati gli angeli. Anzi, non esistono neanche gli angeli nel racconto della creazione. Tant'è vero che la tentazione la fa non un demonio, ma la fa un serpente. E i serpenti non sono demoni di per sé, sono degli animali. E allora, mi sono chiesto subito a... Il credo dice invece, o meglio, il credo dice soltanto visibilium et invisibilium. Le cose visibili e quelle invisibili. E sembrerebbe di capire che quelle di invisibili sono gli angeli. Factore cieli e terre, visibilium e non visibilium. Creatore del cielo e della terra, delle cose visibili e di quelle invisibili. C'è qualcos'altro di invisibile oltre agli angeli e ai demoni? Cosa vuol dire cose visibili e cose invisibili? Quindi probabilmente il credo, quello lungo, ha inserito questa espressione invisibilium per indicare che gli angeli sono stati creati da Dio. E penso che quando voi recitate il credo alla domenica e dite delle cose visibili e invisibili, immagino che penserete agli angeli. Oppure se non pensate a niente, non pensate a niente, è come è probabile. Allora comincio e dico, qual è la prima volta che nella Bibbia si parla di qualcosa di simile agli angeli? È

0: l'albero della conoscenza del bene e del male, era un po' preoccupato perché diceva: se adesso mangia anche l'albero della vita, questo uomo diventa troppo importante. Bisogna impedirgli che vada a prendere l'albero della vita. E per impedire che lui possa accedere all'albero della vita, avrebbe messo i cherubini e lo leggo sul testo, così è più preciso. La lama della spada fiammeggiante, una cosa di questo genere.
1: La fiamma della spada folgorante.
0: Ecco, brava, la fiamma della spada sfolgorante. Che è un tentativo di tradurre un ebraico oscuro, la fiamma della spada sfolgorante e i cherubini. Allora cominciamo, cosa sono i cherubini? Dunque, innanzitutto, questi cherubini sono al terzo capitolo della Genesi. È un testo antico. Normalmente la gente crede di sì, e invece no. I primi, cioè molti, quelli che venivano dagli anni scorsi lo sanno già. I primi capitoli della Genesi sono di formazione molto tarda, cioè la loro stesura contiene degli elementi che sembrano essere arcaici e che possono essere arcaici. Però già allora gli scrittori erano capaci di imitare il modo di descrivere le cose degli antichi e potevano fare il bluff e far apparire come arcaica una determinata figura, un determinato comportamento. E quindi non è sicuro che l'impressione di arcaicità, per esempio far parlare un serpente, immaginare un albero che ha dei poteri magici, sembra essere antico, ma potrebbe essere invece un trucco recentissimo per immaginare l'antico. Nessuno può essere sicuro di questo. Ecco, i cherubini quando avranno cominciato ad esistere all'interno della cultura ebraica dell'Antico Testamento? La maggioranza, mi pare di capire che la maggioranza degli studiosi dice, potrebbero averne sentito parlare anche prima dell'esilio in Babilonia. Cioè, la parola Karub c'è in accadico, che è la lingua della Mesopotamia antica. Quindi la parola probabilmente la conoscevano. Probabilmente qualcuno magari aveva anche raccontato che nei templi degli Assiri c'erano delle figure di animali che venivano chiamati Karub, cose del genere. E magari li descrivevano. Può darsi benissimo. Però è più probabile che alla fine che il termine, come termine da usare immaginando che è conosciuto dal lettore, probabilmente è entrato in funzione dopo l'esilio, quando molti ebrei erano stati deportati in Babilonia e lì esistevano ancora le vecchie sculture con gli animali alati o i cavalli con volto umano, gli animali con volti differenti, specie di sfingi alate, quelli che ancora tra l'altro si vedono nelle rovine di Babilonia. Allora i cherubini sono una soluzione tardiva. vengono messi lì nella Genesi.

da un ultimo ritoccatore del testo. Nessuno di noi riesce più a stabilire con esattezza in quale secolo può essere nato un testo biblico. E anche quando si riesce a dire questo testo probabilmente è del secolo VI, del secolo IV, avanti Cristo, magari questo più antico si può risalire al secolo VIII, il che tra l'altro funziona meglio negli scritti dei profeti che non negli altri scritti, come quelli del Pentateuco, eccetera. Però alla fine globalmente si può dire, ma sì, nel suo insieme questo testo potrebbe essere di quell'epoca lì. Però chissà quante aggiunte ha subito nel corso del tempo, perché continuavano a ritoccare il testo. Quell'ultima frase che citavo prima del capitolo 3, dove ci sono i cherubini e poi quella cosa lì complicata della spada fameggiante, probabilmente è un'aggiunta tardiva rispetto a un testo che tra l'altro non sappiamo neanche quando ha cominciato ad esistere come testo scritto. Noi in fondo abbiamo una Bibbia che è arrivata a noi così come essa si trovava più o meno nel 300 avanti Cristo. Dico nel 300 avanti Cristo perché magari 250 invece di 300 avanti Cristo, che da quel punto lì in avanti abbiamo la documentazione delle traduzioni greche e abbiamo la documentazione dei testi trovati a Qumran, che non vanno a prima del 150 avanti Cristo, però gli regaliamo un centinaio d'anni, ecco. Lì possiamo confrontare e dire il testo attorno al 250-300 avanti Cristo era così, è praticamente il testo che noi riceviamo. Ma quante cambiamenti abbiano subito, quanti ritocchi abbia subito, quante piccole aggiunte anche di una parola sola ci siano state nel tempo, questo sinceramente non possiamo ricostruirlo. Per cui non posso dire che i cherubini sono una realtà molto antica, contemporanea alle antiche culture della Mesopotamia, che garantisce quindi che la sua citazione nel racconto del peccato originale è un'antica convinzione ebraica, potrebbe essere un'aggiunta fatta nel 380 avanti Cristo da qualcuno il quale ha voluto metterci questa frase. Tra l'altro, per spiegare questo modo direi molto molto molto molto umano di immaginare Dio, il quale non sa come fare, adesso mi porta via anche l'albero della vita, devo impedire che invece ci arrivi, cosa faccio? Ci metto il filo spinato. Invece dello filo spinato ci mette il cherubino e la fiamma fiammeggiante. Quindi ci andrei piano in queste cose. Nel frattempo, questo l'ho detto tanto per cominciare, per far vedere com'è difficile lavorare su questi testi. Non voglio continuare a insistere su questo. I cherubini si accompagneranno poi col passare del tempo, e il testimonianza la sapete tutti a memoria perché è quella del capitolo 6 di Isaia. I cherubini in Isaia sono chiamati serafini, o meglio, Isaia parla di serafim, ma questi serafim li descrive come quelli che in altri testi, anche quelli posteriori a Isaia tra l'altro, vengono chiamati cherubim, perché sono quelli che hanno una figura sostanzialmente umana, però hanno le famose sei ali, con due sono rivolte in alto, le altre due sono allargate così,
e le altre due si coprono i piedi. E tutte le Bibbie nelle loro note spiegano eufemismo per indicare il sesso. Quindi sono maschili. Questo c'è nelle note delle Bibbie. So che voi non leggete mai le note delle Bibbie perché avete paura che siano eretiche, ma è spiegato così. Isaia li chiama Serafim, ma in realtà sono uguali ai Cherubim, perché poi si spiega che nel post-esilio si deve costruire una specie, si deve costruire il propiziatorio, cioè quella specie di cassetta, di grossa cassa, la quale ha un coperchio che nel giorno del Kippur, cioè il giorno della riparazione dei peccati, deve essere asperso di sangue, e sopra questo coperchio ci devono essere in piccolo delle figure di cherubini alati, esattamente come quelle di Isaia. E le due ali orizzontali sarebbero il luogo sul quale può appoggiarsi, come nella visione di Isaia, senza corporeità e visibilità, può in un certo senso simbolicamente sedersi, è sbagliato, collocarsi Dio invisibilmente. È il trono di Dio. È piccolo, è fatto di un metro e mezzo, e i cherubini e i serafini sono di 50 centimetri circa, piccolini. Sono un ornamento di questa specie di altare mobile, lo chiameremo così, che è il propiziatorio, quello appunto che nel giorno nel quale si chiede il perdono dei peccati, ma di questo abbiamo già parlato in altre occasioni, il sacerdote sporge, oppure col dito mette del sangue. Ecco, allora capite che cherubini e serafini sono degli oggetti di esseri non esistenti, cioè sono delle figure simboliche. Gli assiri e i babilonesi credevano che esistessero veramente in cielo delle persone così, degli esseri così, o erano semplicemente figure ornamentali? Anche la Bibbia, quando parla di Dio, dice che Dio cavalca i cherubini. I cherubini, non sempre, ci sono 3-4 citazioni. Quindi sono il suo mezzo di trasporto. È preceduto dalla tempesta, cavalca i cherubini. Li mettiamo insieme con gli angeli. Sono diventati categorie angeliche, cherubini, serafini, a cui poi il Nuovo Testamento, e qui ci sarebbe da domandarsi perché il Nuovo Testamento aggiunge principati, potestà, inserendo dei miti inutili che non c'erano neanche nella cultura ebraica precedente, dicendo che Cristo li ha sottomessi. Ecco la difficoltà delle cose. Io ho soltanto cominciato a dire questo, non ho risolto niente, ho soltanto accennato ad alcuni problemi che riguardano due categorie, cherubini e serafini, a cui poi si aggiungono altre parole. È molto difficile, cioè un wikipedista che deve scrivere la Wikipedia come stanno le cose deve scegliere cosa vuol dire. Andate a vedere in rete, fate le vostre ricerche. Ognuno può dire quello che vuole,
non c'è niente di dimostrabile e di sicuro. Può spiegarne l'origine in un modo, può considerarli antichi, può considerarli recenti, può dire che gli ebrei credevano che esistessero, può dire che erano soltanto delle immagini ornamentali. Per capire le cose, quando voi vedete tutti quei belli angioletti, che non so, in Gozzoli o altri pittori, sono tutti lì belli paffutelli con le alette così, voi pensate che, cosa pensate? Che esistono veramente quelle creature lì che sono fatte così? Quegli angioletti lì, quei colini col culetto bello rotondo, salamello lì così, alle volte belli, alle volte brutti, perché è difficile dipingere i bambini e gli animali sono molto difficili da dipingere, è più facile dipingere l'adulto con le sue rughe, con che sono pieni nei quadri, sono semplicemente cose ornamentali, oppure sono secondo voi esistono quelli lì? Ho sentito una voce satanica. Storicamente noi sappiamo anche un'altra cosa, che attorno al IV secolo i rimpatriati dall'esilio hanno ricomposto, direi, le loro idee teologiche. È l'epoca del cosiddetto secondo tempio, quando ricostruiscono il tempio che i babilonesi avevano distrutto, lo ricostruiscono più o meno come era prima. Però vi ricordate, l'avete sentito, quelli che vanno a messa nei giorni feriali, queste cose le hanno sentite in settembre, perché sono state lette queste letture. Ageo, Zaccaria, che dicono: ma vi ricordate com'era bello il tempo di questo, adesso sembra niente, eccetera. Quindi hanno ricostruito più o meno cercando di copiare l'antico, ma è rimasta una costruzione molto, molto modesta, molto debole, così piccolina. E in quell'epoca qui, oltre a ricostruire gli oggetti, anche quel propiziatorio di cui parlavo prima, col coperchio, i cherubini, eccetera, hanno anche direi, ricomposto e ordinato alcune idee, e sono entrati due caratteristiche, due categorie di angeli caratteristici che prima probabilmente non esistevano, non c'erano, cioè gli angeli interpreti e gli angeli delle nazioni, cioè gli angeli protettori. È un'idea che probabilmente deriva dalla Persia, con la quale sono stati in contatto durante la dominazione persiana. Quindi dopo quella babilonese la Palestina è stata sotto un protettorato persiano che ha ammesso il libero culto degli ebrei con le loro tradizioni. Ma loro devono essere stati affascinati dalla cultura persiana, nella quale sono presenti queste due categorie di figure paradivine. Ecco. Vale a dire gli interpreti che ti spiegano i misteri. Cioè ci sono delle visioni, ci sono dei testi. Allora l'uomo interroga e c'è un angelo che glielo spiega. Tutto questo si trova all'interno della Bibbia soltanto in testi molto recenti, quelli appunto di Zaccaria, Ageo e basta, che nella liturgia feriale sono stati letti in questi mesi, in questo anno sono stati letti circa in settembre, dove continuava ad essere presente quel ritornello che a me dava fastidio: oracolo del Dio degli eserciti, oracolo del Signore degli eserciti, oracolo del Signore degli eserciti. Questi eserciti, poi, lì è colpa delle traduzioni, sono le schiere degli angeli, non gli eserciti. I Sabaoth sono le schiere
può avere significato militare, può avere significato semplicemente di insieme di realtà sottomesse a Dio che se ne serve come strumenti per tutta la sua attività. La parola giusta sarebbe schiere, non eserciti. Ma la traduzione continuava a dire oracolo del Dio degli eserciti, oracolo del Dio degli eserciti, oracolo del Dio degli eserciti. Bene, veniva da Benash, volevi piasmia, mette le robe chi. Perché confondono le idee, non servono a nulla. Sono appunto gli angeli interpreti, i quali spiegano, alle volte interrogati, altre volte anche di spontanea volontà. E l'altra idea è quella di una protezione divina per le singole etnie. Questa è interessante dal punto di vista dell'evoluzione politica. Gli antichi imperi mesopotamici e anche l'Egitto erano sotto, in Egitto c'erano due, no? L'Egitto del nord e quello del sud. La Babilonia ha sempre avuto anche lì diversi imperi, i babilonesi, gli assiri, i sumeri, però ogni impero alla fine era un impero che comprendeva al suo interno popolazioni di diversa etnia, non dico razza perché sarebbe una parola peccaminosa, perché in quegli stati vivevano diverse tribù, diverse le une dalle altre. L'impero persiano è il primo, storicamente, che riconosce il diritto di indipendenza, di lingua, di religione, di costumi e di modo di vivere alle singole etnie che fanno parte dell'impero. E le tiene unite non con forza militare, ma con un'organizzazione di tipo burocratico. E in questo è una grande modernità, l'impero persiano, che poi dopo un secolo o due ritornerà ad essere un impero imperiale, cioè dove si comanda con la forza. Lì invece si cercava di comandare con questo rispetto delle diverse popolazioni. Era un'idea, direi, molto moderna, non era sovranista. Voleva che i singoli locali avessero una possibilità di autonomia amministrativa, locale, linguistica, religiosa, le loro feste, i loro calendari. Ecco. Nelle questioni poi di primaria importanza valeva invece la legge dell'impero. Tra l'altro vi ricordate che l'anno scorso abbiamo parlato appunto del fatto che il cosiddetto Pentateuco, la Torah, viene portata e proclamata dall'incaricato del re di Persia in quella famosa cerimonia in cui tutti leggono la legge, tutti accolgono, e poi vanno a mangiare le carni grasse perché il colesterolo del Signore è la nostra gioia, che è un'evoluzione voluta dalla Persia che promulga la Torah per gli ebrei. E gli altri popoli avranno le altre loro leggi. Ecco, la modernità di tutto questo, che è durata poco, cioè l'apparente modernità, potrebbe servire perfino per capire l'Europa di oggi, ha dato origine al fatto che ognuna di queste nazioni aveva un protettore divino, cioè l'angelo della nazione, che diventa una caratteristica. Ed è lì che salterà fuori l'idea dell'angelo custode. Ecco, tutto questo per fare un'iniziale panoramica, ma ho un'altra cosa adesso però da dire, un'iniziale panoramica di come si è pian piano strutturata una ricca, diversa visione di questo mondo angelico. Ho lasciato per ultimo la cosa che secondo i teologi sarebbe la più importante, ma la considerano la più importante perché fa comodo al cristianesimo adoperarla come tale, secondo me.
Cioè, nella cultura ebraica, anche qui da quando, non possiamo dirlo con certezza, però certamente già in epoca monarchica, cioè con ogni probabilità già attorno al 1000, che è l'anno in cui diventa re Davide, era diffusa l'idea che in alcuni casi Dio si manifesta ad alcuni uomini ai quali deve dare degli incarichi per il bene del popolo, si manifesta travestendosi da una figura umana che viene inizialmente scambiata per un uomo, ma che poi nel corso dell'incontro appare essere il travestimento di Dio stesso. È quello che si chiama l'angelo del Signore, dove quel del dovrebbe essere epesegetico, non di, cioè l'angelo che è il Signore, come la città di Cremona, che non è la città del signor Cremona, è la città che è Cremona. Quindi quel di sarebbe da togliere, l'angelo Signore. Quando dico Signore c'è Yahweh, cioè il famoso impronunciabile nome di Dio. Quindi angelo di Yahweh vorrebbe dire manifestazione di Yahweh, autopresentazione di Yahweh in forma visibile. Questo sarebbe per esempio l'angelo che appare a Gedeone. Viene un uomo che gli dice: lo stai facendo? E sto sistemando il grano, perché devo nasconderlo, perché vengono quelli lì, no? Ma tu che sei un uomo forte e coraggioso potresti fare di più per il tuo popolo. Io lo dico alla mia maniera, però la storia di Gedeone è questa in fondo. Ma come, io prima di tutto i poveri sono l'ultimo della tribù, che è l'ultima dell'ultima dell'ultima famiglia, non contiamo niente, siamo perseguitati. Ma no, credimi, tu hai la possibilità di farlo. Eh già, sì, fai bello a dire tu. Beh, insomma, intanto cosa vuoi? Sei venuto qui a dirmi questo? Hai bisogno di mangiare? Ma sì, va a prendere qualcosa. Porta da mangiare, li mette su una specie di altare, e quello lì, quel signore che è venuto, tocca col bastone e il fuoco brucia tutto. Allora lui: oh Dio mio, ma signor benedetto, è l'angelo, è Dio che si è manifestato qui. Non temere, ragionano, vedrai che farai così, poi scompare. Io l'ho raccontata malamente alla buona e in maniera molto imprecisa. Questo sarebbero il Signore che diventa angelo, più che l'angelo del Signore. Questa figura si trova, direi, una decina di volte, anche più se volete, nell'Antico Testamento. Ai teologi questo viene considerato il punto più interessante, perché in fondo, dicono, è uno di quegli elementi della cultura ebraica che ha preparato la possibilità di dire: Dio vuole veramente manifestarsi agli uomini qualche volta in maniera visibile, per dialogare con loro quasi alla pari. In Gesù Cristo che si è incarnato, questo raggiungerà il suo culmine. Per questo loro segnalano con un punto, ecco, nella raccolta dei testi dove c'è la parola angelo, quando c'è questo tipo di signore angelo, angelo del Signore, mettono un puntino per dire: ecco, questo è un brano importante. E potrebbero per esempio dire: sarebbe una bella esercitazione, oppure una tesi di laurea, oppure un libro, mettere insieme tutti i passi in cui si parla di questo qui,
presentarli, raccontarli, fare una sintesi e dire: ecco come si è formata pian piano l'idea della volontà di Dio di contattare gli uomini in forma velata, non presentandosi in maniera da spaventare l'uomo. Come fa Dio a farsi vedere se è un essere assolutamente non materiale, non carnale? Allora si appare come se, e lì ci sarebbe tutto da vedere, è una visione puramente mentale, se l'avessero toccato avrebbe fatto forza oppure sarebbe come un fantasma. Capite che la stessa cosa c'è già in Tommaso, che vuole toccare, no, è un fantasma, eccetera. La differenza, ecco, questa è la storia di come sono andate le cose, cioè le tematiche presenti. Adesso semplicemente comincio e vi presento pian piano, uno per uno, direi tutti i passi del Nuovo Testamento nei quali si usa la parola angelo. E li vediamo, ci ragioniamo sopra, e penso che ogni tanto, ogni volta, sarà una cosa forse interessante vedere queste cose. E aggiungo però, per sgurarmi i denti, aggiungo un'osservazione. Di tutto quello che ho detto è rimasta una traccia profonda che a me dà molto, molto da pensare, una traccia che prende il testo di Isaia, quello dove sono i serafini che sono uguali ai cherubini, quelli che si coprono i piedi, ecco. E siccome Isaia dice che loro hanno detto santo, santo, santo il Signore, Dio delle schiere, noi abbiamo introdotto questa cosa all'interno della messa e la consideriamo preparatoria del momento culminante, quello della presenza di Gesù in mezzo a noi. Io mi domando se questo è stata una buona idea. Io personalmente, che ritengo che il testo di Isaia possa essere benissimo considerato un bel testo, ma in fondo è un testo mitico, con questa figura dei cherubini, serafini mescolati l'uno con l'altro, che non si sa neanche cosa sono, con le sei ali. Ecco, solo per il fatto che dicono santo, santo, santo, io devo usarlo trasformando da Dio degli eserciti a Dio dell'universo. Nella vecchia liturgia rimane Deus Sabaoth. Infatti quando si fanno le messe in latino si canta ancora Deus Sabaoth, Dio delle schiere. Al massimo queste schiere sono le stelle, ecco, la cosa più nobile che possano essere le schiere sono le stelle. Oppure tutta la serie degli angeli vari, non lo so. Ecco. Cioè, se io devo fare catechismo, devo spiegare ai ragazzini di oggi, devo raccontargli di Isaia, devo dirgli, guarda che è molto importante, sai, questa parte la cantiamo con la messa perché è importante, perché... E poi gli racconto la storia di Isaia, perché Isaia l'ha visto questo, eccetera. Secondo me un bambino normale dice, ma perché dopo anche le stupidate chi, che le entra mia, che gli roba di una volta? Cioè, io ritengo offensivo della dignità della Santa Messa adoperare questa idea, cioè evocare il modo con cui al capitolo 6 di Isaia si parla di una visione di un essere alato, metà uomo e metà ali, che deve coprirsi i piedi, che deve stare con le mani così per essere lo sgabello su cui forse
apparirà non Dio, ma una sua immagine. Io mi domando se è sufficientemente decoroso che sia l'inizio del momento centrale della messa. Questo santo è stato introdotto nel IV, V secolo, nelle forme più antiche non esisteva, perché dopo il cosiddetto prefazio, cioè è veramente giusto che noi ti ringraziamo, Signore, perché ci hai mandato Gesù Cristo che ci ha salvato da tutti questi, e poi continuava dicendo: e dunque, clementissimo Padre, manda adesso il tuo spirito perché salvi, che si prenda presente, e non c'era niente in mezzo. A un certo punto, non si sa come, ma qualche papa ha voluto introdurre in mezzo, mentre il discorso continuava, questo l'ho già spiegato altre volte, mentre il discorso continuava: ti ringraziamo per Gesù Cristo nostro Signore, il quale morendo ci ha dato il peccato, e per questo ti preghiamo adesso di trasformare questo pane e questo vino. Invece di attaccare tutto questo, hanno voluto spezzare e dire: e noi ti ringraziamo cantando con gli angeli, santo, santo, santo il Signore Dio degli eserciti, santo, santo, santo, benedetto colui che viene. Ma cosa benedetto colui che viene? Chi? Perché si renda presente nel pane e nel vino, non è colui che viene nel nome del Signore. Cosa vuol dire benedetto colui che viene nel nome del Signore se è il Signore? Dove Signore significa Dio. Benedetto colui che viene nel nome di Dio, osanna nell'alto dei cieli. Che pasticcio è questo? Come fa una persona di normale buonsenso a capire quello che gli dicono di cantare e di dire? Ecco, questo rende incomprensibile e inaccettabile questo vecchio sistema della messa, che è nato nel secolo V dopo Cristo e poi è stato ripetuto, perché la Chiesa non sbaglia mai. O la Chiesa si decide a ritornare prima di queste, direi, imperialistiche e sotto sotto ignoranti applicazioni. Sono i secoli bui quelli in cui succede questo, cioè dove mancano le capacità per poter capire da dove vengono i testi, come si leggono e come si interpretano i testi. Ecco, questa idea dell'apparentemente solennità per l'oscurità delle parole che si adoperano, questo non è più accettabile nel mondo contemporaneo. Io lo so che non cambierà mai, e la gente continuerà a smettere di venire in chiesa, e se verrà non capirà niente di quello che succede, non vedrà il nesso logico tra le cose. Ecco. Voi potete benissimo rifiutare quello che dico dicendo: Don Cavedo è un po' esaltato, ed è vero, forse anche questo è la mania, vuol fare l'originale, è vero. Riflettete però su queste cose, anche perché in fondo anche alcuni studiosi moderni di liturgia ritengono che andrebbero più radicalmente ristrutturate le formulazioni che si adoperano nella messa. Quel canto del santo l'hanno aggiustato bene, perché ha tirato via le schiere e ha messo Dio dell'universo. Ecco. Dopo però c'è sempre quella contorsione: benedetto colui che viene nel nome del Signore, dove bisognerebbe chiarire bene che è il Signore Gesù Cristo che viene in nome del Padre che lo ha mandato. Ecco. Che l'osanna nell'alto dei cieli, cosa vuol dire? Osanna cosa vuol dire? Continuiamo a dire osanna. Osanna è un'acclamazione semplicemente, o è salvaci? Ecco. E perché nell'alto dei cieli?
benedetto colui che viene nel nome del Signore, ma se è il Signore che viene, benedetto il figlio che viene nel nome del Padre.

Insomma, cerchiamo, se non dobbiamo mettere giù le cose, di riscriverle in una maniera che si accordi con quella struttura del pensiero cristiano che sta alla base della celebrazione della messa e della nostra fede eucaristica, non con parole semplicemente ripetute, per di più cantate. Quindi, per fortuna, se volete, sono cantate, perché almeno non si, no, quando si canta non si pensa a quel che si dice. Tenna Lucada, quella del Bisorat, cioè che uno prega due volte. Quando uno canta pensa a cantare, a cantare giusto, e non pensa a quello che dice, tranne che sia la 40ª volta che lo fa, e allora può anche darsi che qualche volta gli venga di pensare a quello che dice, ma il cantante è preoccupato di guardare il maestro, di non fare la gaffa, eccetera. Quindi non serve a nulla nella fede. È una cerimonia, è un teatro. Ecco, occorre rendere, questo non c'è, c'entra e non c'entra con gli angeli, però ho voluto dirlo subito perché mi stava sul gozzo la voglia di dirlo. Dicevo che dalla prossima volta, ma comincio anche adesso, subito, se volete, vi presento tutto il Nuovo Testamento. Lo faccio seguendo l'ordine dei libri così come sono, però prima di cominciare questo, cioè di dire Matteo, ecco, perché nel Vangelo di Matteo il primo angelo è quello che appare in sogno a Giuseppe, e la prossima volta cominciamo da questo e cominciamo a dire: è l'angelo del Signore quello dell'Antico Testamento? Perché qui si dice l'angelo del Signore. Allora, l'espressione angelo del Signore, siccome è uguale a quella là, è Dio stesso che glielo dice? O è veramente un angelo, cioè un altro, un messaggero qualsiasi? Prima di questo però, per andare, dopo ci ritorno sopra, non è che lo concludo oggi, vi ricordo che ci sono 5 passi, ma ve ne presento per adesso soltanto tre, scusate, nei quali la parola angelos viene stranamente usata per parlare di persone, uomini. È stranissimo, ma è così. Viene usata praticamente soltanto 3 volte, meglio 2, perché una è la citazione di Malachia. Luca 7:24 dice che Giovanni il Battista mandò 2 angeli a chiedere a Gesù: sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Ecco. Si traduce messaggeri, ma nel testo si dice, che mandò 2 a dire, e quando gli angeli di Giovanni furono partiti, Gesù disse, gli angeli di Giovanni, e tra l'altro Gesù dice, Giovanni il Battista conta poco, è curioso perché questa frase dove vengono gli angeli di Giovanni Battista serve a Gesù per dire, ma sì, Giovanni Battista è stato bravo, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Frase sulla quale ritorneremo, perché è un'offesa del Battista poco delicata. Più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui, ed era appena morto Puarì. Ecco, e perché trattarlo così male da parte di Gesù? Questa è un'altra questione. Tutti dicono che Gesù trattava sempre tutti bene, era bravo, eccetera. Qualcuno adesso riesce a dire che qualche volta è stato anche severo contro i farisei, i ricchi. Adesso cominciano a dirlo. È stato severo anche e maleducato nei confronti di Giovanni. Secondo Luca, non Gesù, Luca. Quello di mezzo è che viene citato Malachia, che dice mando il mio angelo di fronte al tuo volto, eccetera. L'altro è sempre in Luca, e soltanto in Luca, questa faccenda, quando al capitolo 9 si dice che, qui la traduzione ha giustamente cambiato il greco,
Si dice che Gesù rafforzò il suo volto verso Gerusalemme e il testo dice decisamente mostrò di voler andare a Gerusalemme e mandò angeli davanti al suo volto, i messaggeri che vanno nel villaggio e non lo accettano perché aveva il volto di chi andava a Gerusalemme. Ecco, sono le due volte in cui la parola angeli viene detta chiaramente di uomini in Luca. Direbbe domandarsi perché. Ecco, perché Luca ha usato questa parola e perché la traduzione giustamente traduce messaggeri. Però qui allora sorge un altro problema. E allora tutte le altre volte che c'è angeli, possiamo qualche volta anche là usare messaggeri? È una cosa da niente, lo capisco, però sono quei punti, questa volta in sé non difficili, ma punti intriganti del Nuovo Testamento. Perché questa fraseologia così strana scelta da Luca? Tra l'altro sempre con la questione del volto. Lascio in sospeso, non ho risposte. Volevo solo sistemare questa piccola curiosità. Vi dirò più avanti che qualcosa di simile succede anche negli Atti degli Apostoli, ma qui ci arriveremo quando arriviamo agli Atti degli Apostoli.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli: il Papa prega per il rosario per la pace assieme ai santuari di tutto il mondo. La NATO condanna la Russia per il drone precipitato in Romania, pronti a difendere il territorio dell'Alleanza Atlantica. In Congo nuovi casi di Ebola, ma l'epidemia minaccia anche l'Uganda. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio. La pace invocata per il mondo attraverso la regina della pace Maria, è con questa intenzione che domani alle 19 il Papa sarà in preghiera nei Giardini Vaticani davanti alla grotta di Nostra Signora di Lourdes in collegamento con i santuari di tutto il mondo. Ce ne parla Alessandro De Carlos.
3: Un mese dopo essersi inginocchiato nella Basilica di San Pietro, era l'11 aprile scorso, per chiedere con la corona del rosario tra le mani la pace per il mondo, il Papa torna a farlo al termine del mese mariano. Leone XIV sarà in preghiera davanti alla statua della Vergine che riproduce nei Giardini Vaticani la grotta di Lourdes, per invocare nuovamente il dono della pace in quest'ora drammatica della storia, come disse alla veglia in San Pietro. In questa occasione a pregare con il Papa saranno in particolare moltissimi santuari sparsi sul pianeta, da Lourdes a Fatima e Medjugorje, ai templi mariani dell'Ucraina e delle Filippine, dal santuario di Loreto a quello di Biblos in Libano, collegati in diretta. Il rosario sarà trasmesso anche sui maxi schermi di Piazza San Pietro, una grande comunità in ginocchio, con la stessa preghiera sulle labbra, perché, come ha detto il Papa alla veglia in aprile, chi prega ha coscienza del proprio limite, non uccide e non minaccia la morte.
2: E noi voltiamo pagina perché è unanime la condanna internazionale per l'attacco russo della notte in Romania, paese NATO colpito nel contesto del conflitto tra Russia e Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto a difendere Bucarest, esortando i partner europei ad intensificare la pressione su Mosca per scongiurare un'escalation. Paola Simonetti.
4: Offriremo il nostro aiuto in qualsiasi modo sia necessario. Si schiera a fianco della Romania il leader di Kiev Zelensky dopo che un drone russo ha colpito la notte scorsa un edificio residenziale a Galati, nel sud-est del paese, vicino al confine con l'Ucraina, ferendo due persone. Un drone, quello finito in Romania, paese membro della NATO e dell'Unione Europea, probabilmente arrivato, secondo prime valutazioni, dalla più vasta offensiva russa sulla regione di Odessa. Un'incursione che dimostra che l'aggressione russa è una minaccia per la regione del Mar Nero e per l'intera Europa, ha affermato il ministro degli esteri ucraino Sibiha. Grande lo sdegno anche della presidente della Commissione europea von der Leyen. La guerra condotta dalla Russia ha superato un altro limite, ha scritto su X. A fargli eco la Moldavia, che giudica gravissimo l'accaduto, insieme alla Francia, che ha annunciato di aver convocato l'ambasciatore russo. Sul campo la marina ucraina ha denunciato l'attacco russo a un cargo nel Mar Nero diretto in Turchia e raid nella regione di Zaporizhia. Kiev, da parte sua, ha preso di mira un impianto industriale russo a Volgograd, provocando una vittima.
2: Allora, di quello che si sa, appunto, si è trattato di un drone russo che ha colpito la parte alta di un condominio nella città di Galați, nelle vicinanze appunto del confine tra Romania e Ucraina. Allora, Francesco De Remigis ha sentito il direttore del CESI, Marco Di Lido, per capire il contesto di questo episodio.
5: Dobbiamo sottolineare il fatto che al momento non è apparsa un'evidenza di un attacco intenzionale russo al territorio rumeno, quanto piuttosto un problema tecnico a uno dei droni russi che stavano attaccando il porto di Odessa, che molto probabilmente è stato intercettato elettronicamente, quindi ha perso la rotta e ha perso il suo obiettivo primario, andando a finire sul territorio rumeno.
6: Questo episodio può rallentare quel barlume di diplomazia che si era riacceso, almeno sembrava, tra Russia e in parte Europa.
5: Ovviamente non può che rendere ancora più difficile il negoziato, ma soprattutto deve spingere i paesi europei, i paesi della NATO, ad innalzare il livello di difesa. Il vero problema potrebbe sorgere nel momento in cui un drone in maniera accidentale dovesse colpire una grossa infrastruttura critica, oppure possa causare delle vittime civili.
2: L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità capacità di tenuta dal 2019, ma lo slancio si è attenuato. Questo l'ha affermato il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta. Incidono appunto i dazi americani, il quadro geopolitico e difficoltà dell'economia tedesca. Il conflitto nel Golfo poi ha indebolito prospettive già fragili, ha detto Panetta, e l'attività economica rimarrà debole nei prossimi mesi. Poi per il governatore, dall'adozione dell'intelligenza artificiale ci si aspetta un aumento della produttività. Ora noi ci spostiamo però nella Repubblica Democratica del Congo, dove l'epidemia di Ebola si sta diffondendo ancora di più nel paese. Al momento sono almeno 900 i casi sospetti. E nella notte è arrivata allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, entrata in contatto con pazienti risultati positivi. Lorenzo Giovanardi.
7: Nella Repubblica Democratica del Congo continua l'epidemia del ceppo di Bundibugyo di Ebola, con casi segnalati anche in Uganda. L'OMS stamattina ha affermato che sono al momento più di 900 i casi sospetti e 223 i decessi che sarebbero causati dall'infezione. L'organizzazione ha poi annunciato il primo caso di guarigione di un paziente congolese che ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso. Si trattava del primo caso. L'UNICEF, intanto, con il sostegno dell'Unione Europea, ha avviato in Congo il trasporto aereo e la distribuzione di oltre 100 tonnellate di aiuti umanitari indispensabili e salvavita. Il governo italiano ha inviato una lettera ai vertici dell'Unione Europea poiché ritiene che la situazione in Africa centrale richieda la massima attenzione. L'esecutivo, si legge in una nota, ritiene necessario un coordinamento tra tutti i paesi UE e la vigilanza delle frontiere. Questa notte, intanto, è arrivata all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata dal Congo. La sanitaria era entrata in contatto con un paziente risultato positivo all'Ebola, ma in questo momento, stando a quanto si apprende, sta bene e non presenta sintomi.
2: Nuovo sbarco a Lampedusa, 67 migranti provenienti da Afghanistan, Bangladesh, Egitto, Eritrea e Pakistan sono arrivati sull'isola dopo che una motovedetta della Guardia di Finanza ha intercettato e bloccato il barcone i 10 metri sul quale viaggiavano. Monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, il nuovo presidente della Commissione Episcopale per le Migrazioni, e al microfono di Francesca Sabatinelli commenta questa fase dell'immigrazione.
8: La sfida è quella di una Chiesa che annunzia il Vangelo, non perché vuole lanciare anatemi, ma perché ha l'obbligo, il giudizio dell'Evangelo, ed è chiaramente oggi chiamata, secondo la sfida che sta vivendo la casa comune. Non si pensa più come tale, come casa comune, ma si innalzano invece i muri.
9: Questo possiamo dire in qualche modo che sono le urgenze, le priorità per Migrantes.
8: Noi dobbiamo far fronte a quello che è un diritto alla mobilità di tutte le persone, e credo che questa oggi sia la sfida, anche perché è sotto i nostri occhi che chi vuole avere il diritto alla mobilità rischia di essere umiliato, schiavizzato, riportato con la forza lì nei confini che noi uomini abbiamo costituito invalicabili.
2: Cinque stati hanno firmato un accordo di prestito SAFE, sono Polonia, Lituania, Croazia, Romania e Belgio, tra questi non c'è l'Italia, lo ha detto il portavoce della Commissione Europea Thomas Reiner. E noi voltiamo di nuovo pagina, parliamo di cultura perché ai Musei Capitolini, nelle sale di Palazzo dei Conservatori, la mostra Angeli, messaggeri, custodi e viandanti ripercorre la trasformazione della figura angelica dall'antichità al Novecento. Grande successo di pubblico, l'esposizione dedicata alla memoria di Papa Francesco sarà visitabile fino al 1 novembre 2026. Sentiamo Maria Milvia Morciano.
10: Dolcissimi, solenni, talvolta inquieti, gli angeli popolano da secoli immagini sacre, miniature e pale d'altare. Ai Musei Capitolini la mostra segue la trasformazione della figura angelica dal mondo antico fino al Novecento, dalle figure alate e assire greche agli angeli custodi del Seicento. Il percorso racconta come cambi nel tempo il modo di immaginare il divino. Nel San Matteo con l'angelo del Guercino la presenza celeste entra nella scena, nelle tele di Pietro da Cortona e dello Spadarino assume invece un carattere più raccolto e familiare. Nel Novecento di Licini l'angelo diventa segno visionario e inquieto. Dedicata alla memoria di Papa Francesco a un anno dalla morte, l'esposizione riflette sul bisogno umano di dare forma all'invisibile.
2: E allora finisce qui il nostro giornale da Damiano Caprio e regia Alessandro Guarasci in studio. Grazie per l'attenzione, ma l'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

nel farsi dar retta un amore così lungo. Tu non darglielo in fretta, non spalancare le labbra ad un incorgo di parole, le tue labbra così frenate nelle fantasie dell'amore. Dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

per farti più bella e pensarmi già vecchio. Tu regalagli un trucco che con me non portavi e loro si stupiranno che tu non mi bastavi.

na chava grafi sui segni, per ritornare dopo l'amore alle carezze dell'amore, era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio e restituiti in novembre. I tuoi occhi come vuoti a rendere per chi ti ha dato lavoro, i tuoi occhi assunti da tre anni, i tuoi occhi per lui.

cinema con una pietra al collo. E troppo stanchi per non vergognarsi di confessarlo nei miei propri identici ai tuoi. Sono riusciti a cambiarci, ci sono riusciti, lo sai.

quando farai l'amore, per amore, o per avercelo garantito. Andrai a vivere con Alice che si fa whisky distillando fiori, o con un Casanova che ti promette di presentarti ai genitori. O resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro, senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere, o finalmente...

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
2: Il Teatro delle Vittorie sarà comunque in vendita. Nessuna possibilità di una marcia indietro sulla cessione della struttura e del palazzo che la contiene, come chiesto a gran voce alla RAI da diversi artisti, a partire da Arbore e Fiorello. A metterlo in chiaro sono stati l'amministratore delegato della TV pubblica Giampaolo Rossi, il direttore generale Sergio, in audizione in Commissione Cultura alla Camera, spiegando che si tratta di strutture inadeguate alle nuove esigenze produttive, come gli altri 13 immobili che l'azienda ha deciso di dismettere. La RAI dunque se ne libererà, ma dalla massima disponibilità nel caso le istituzioni volessero trasformare il Delle Vittorie in un museo della televisione, magari dei grandi show del sabato sera. Va bene, vedremo come andrà a finire questa vicenda. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Benvenuti, naturalmente. Oggi parleremo di, a proposito delle vittorie che potrebbe diventare un museo, di musei. Ci sono delle mostre interessanti, delle iniziative interessanti che vi voglio raccontare e poi anche eventi in giro per l'Italia nei prossimi giorni, tutto dal punto di vista della cultura e dello spettacolo, ma iniziamo con la musica. C'è Zucchero oggi con Senza una donna.

Zucchero con Senza una donna. Allora parliamo di un luogo della cultura che è il Maxi di Roma, che ha aperto una mostra che è stata inaugurata dal presidente Mattarella, che insieme al ministro Giulio ha fatto una visita in anteprima di questa esposizione, che si lega all'anniversario del 2 giugno, di cui ovviamente riparleremo. Stiamo preparando una puntata speciale del 2 giugno per celebrare gli 80 anni della nostra Repubblica, ma sono tanti gli eventi organizzati dalle istituzioni e anche da tutto il comparto della cultura e dello spettacolo in giro per l'Italia. Questa è una iniziativa molto interessante perché racconta l'evoluzione dell'Italia dal dopoguerra a oggi dal punto di vista urbanistico e dell'architettura delle città, e quindi mettere insieme le generazioni, guardare indietro agli ultimi 80 anni di storia per celebrare i maestri di una disciplina, ma anche per far conoscere chi maestro ancora non è ma potrà diventarlo. Vitalità dell'architettura italiana 1946-2026 è il titolo della mostra a cura di Pippo Ciorra e Elena Tinacci, inaugurata ieri al Maxi di Roma con la visita a porte chiuse del presidente Mattarella e del ministro Giulio, come vi dicevo. Nelle parole della presidente della Fondazione Maxi, Maria Emanuela Bruni, è una mostra che rende omaggio a una straordinaria stagione di creatività e di impegno civile, valorizzando il contributo di architetti e urbanisti nel dar forma concreta ai principi della Repubblica, e cioè apertura, partecipazione, progresso e tutela del bene comune. E allora all'inizio, nella prima sala, all'interno dell'edificio che è disegnato da una grande architetta che è Zaha Hadid, che è stata, dalle riflessioni di 8 grandi nomi dell'architettura: Stefano Boeri, Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, Massimiliano Fuxas, Renzo Piano, Franco Purini, Elisabetta Terragni, Paola Viganò, Cino Zucchi. Loro raccontano in alcuni video con 8 totem il loro punto di vista. Sono 3 le mostre, le sezioni della mostra. La prima, Fotogrammi della storia, e appunto racconta l'Italia dalla ricostruzione ai primi anni, insomma, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Gli obiettivi erano avere una casa per tutti. Per esempio ci sono in esposizione i progetti di alcuni quartieri che sono stati realizzati in quel periodo per questo obiettivo: il quartiere Arar di Milano, l'Incis a Decima di Roma, e poi il museo come scuola, Carlo Scarpa per Castelvecchio a Verona, Albini e Helg per il tesoro della cattedrale di San Lorenzo di Genova, oppure le scuole e le infrastrutture, piazzale, e poi a chiusura il piazzale Cadorna di Milano ridisegnato da Gae Aulenti. Un'altra sezione è dedicata alle cronache del presente, pensata come elogio di quella prima generazione Erasmus, cioè quelli nati tra la fine degli anni 60 e gli anni 80, che attraversa paesi ed esperienze e acquista uno sguardo internazionale dal punto di vista anche dell'architettura. Ciascuno degli 8 studi selezionati viene raccontato dalle foto di Allegra Martin. Parte finale invece dedicata al futuro, quindi vitalità dell'architettura, si chiude con le edizioni del concorso che la Fondazione del Maxi da alcuni anni dedica ai giovani progettisti, invitandoli a ideare un'installazione estiva per gli spazi esterni, molto vissuti non solo dai visitatori ma anche da studenti, famiglie e popolazione del quartiere in cui il Maxi si trova, perché sono spazi aperti, ecco, nel vero senso del termine, per essere utilizzati. Questa competizione si chiama Next, quest'anno è stata ha premiato il progetto dal titolo Rubato, è un titolo curioso, del collettivo HPO, e quindi questo e gli altri progetti selezionati negli anni passati saranno in mostra e sono progetti appunto di giovani architetti urbanisti, e dunque è un'idea di sguardo verso il futuro dell'architettura italiana. Tutto questo al Maxi di Roma.

Da Roma ci spostiamo a Milano per un'altra mostra importante dedicata a un maestro della scultura, Arnaldo Pomodoro, che amava sperimentare i materiali, non solo il bronzo, che sono le sue opere più famose, queste strutture, queste sculture, anzi, in bronzo ce n'è una davanti alla Farnesina a Roma, la sfera, no, di Pomodoro, ce n'è una davanti alle Nazioni Unite a New York, ma insomma in tutto il mondo ce ne sono e ne abbiamo anche in Italia parecchie, visto che lui era appunto della provincia di Pesaro Urbino. Arnaldo Pomodoro amava sperimentare i materiali, sfidava i solidi della geometria, li spaccava per rivelare al loro interno una scrittura sconcertante e si interrogava sul tempo nelle sue dimensioni. Ogni sua opera è una macchina simbolica che tiene insieme integrità e lacerazione, compattezza esterna e turbolenza interna, ordine e crisi. Queste sono le note di Luca Massimo Barbero, curatore associato delle collezioni di arte moderna e contemporanea di Intesa San Paolo, che con Federico Giani, curatore della fondazione di Pomodoro, rende omaggio al celebre scultore a 100 anni dalla nascita e nel primo anniversario della morte. Con la grande mostra che si apre oggi fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, con 45 opere anche monumentali che arrivano dalla Fondazione Pomodoro e dalle raccolte di Intesa San Paolo. Pomodoro, dicevamo, nacque nel 1926, il 23 giugno, a Morciano di Romagna, crebbe nel Montefeltro, studiò da geometra a Pesaro, però dal 54 va a Milano e inizia la sua pratica artistica. All'inizio altorilievi, superfici di piombo, rame, legno, cemento, stagno, su cui Pomodoro tracciava un sistema di segni a metà strada tra il grafema arcaico e l'ingranaggio di una perduta civiltà delle macchine. Ma agli inizi degli anni 60 Pomodoro passa al tutto tondo. Le opere di Brancusi, che vede a New York al MoMA, lo folgorano. La visione di un calendario azzeco in Messico gli dà ispirazione e inizia così a inserire nel suo sistema di segni anche le forme della geometria euclidea e alcuni segni legati alla cultura dei Maya. L'immagine più sorprendente di questa mostra antologica è la parte finale, il salone Scala, dove sono state riunite su una piattaforma diverse sculture in candido fiberglass, un materiale leggero ed essenziale che Pomodoro usava anche nei suoi allestimenti scenografici. Diciamo che queste sculture sono le versioni alternative in materiale più pratico da utilizzare delle sue famose opere che oggi sono sparse nel mondo, come dicevo appunto quello a New York o quello davanti alla Farnesina a Roma, che sono sculture molto grandi in bronzo e, essendo in bronzo, sono particolarmente pesanti e anche difficili da spostare, ma questo materiale che lui stesso utilizzava permette di averne una copia bianca a grandezza naturale da poter spostare facilmente, esporre e guardare a grandezza naturale. Tutto questo, come dicevamo, a Milano, alle Gallerie d'Italia, in Piazza della Scala, fino al 18 ottobre.

Adesso vi racconto un'iniziativa che ha a che fare con un luogo museale, ma come dire, è un'iniziativa davvero curiosa. Sono tante in Italia le iniziative che tendono a aprire i luoghi della cultura e anche gli spazi museali anche in orari particolari, come per esempio quello della sera, per diverse ragioni. Intanto, per cominciare, perché c'è molta richiesta in tanti luoghi per vederli, perché sono straordinari, e magari per motivi logistici non si riesce a far entrare tutti. Dunque, per dare l'opportunità a più persone di vedere questi luoghi, si aprono e si cerca di organizzare anche le aperture serali. Allora, questa iniziativa ci porta a Milano, un luogo davvero unico come pochi, anche per l'iniziativa di cui vi parlo, che appunto ha a che fare con una cena. Siamo a Milano, cena, che cosa vi viene in mente? Viene in mente il Cenacolo Vinciano. Esatto, siamo proprio lì nel refettorio del convento domenicano di Santa Maria delle Grazie, dove lo chef Massimiliano Babila Cagelli ha organizzato alcune serate per lanciare l'apertura della nuova sede del suo ristorante a Busto Arsizio, un locale votato agli esperimenti artistici. Allora, il programma che si svolge ancora questa sera e verrà riproposto anche l'anno prossimo alla Pinacoteca di Brera è questo. Prima un concerto di musica da camera nella sagrestia bramantesca, dove c'è la pianista Beatrice Di Stefano che esegue alcuni brani. Poi c'è una visita privata della Basilica e dell'ultima cena di Leonardo da Vinci, e poi c'è la cena vera e propria in uno dei chiostri interni del complesso monumentale. Anche il menù sarà a tema, perché comprende la reinterpretazione di alcune ricette tratte dagli appunti di cucina di Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, lo sappiamo, era un genio, si era occupato di tante cose, perché non avrebbe potuto occuparsi di cucina? Beh, perché non abbiamo trovato niente che riguardi questo argomento. Quello di cui si parla in questa idea degli appunti di cucina di Leonardo, che sembra che siano stati trovati, letti, visti da qualcuno nel codice Romanov, quello conservato all'Ermitage di San Pietroburgo,

E che contengano degli spunti, delle creazioni attribuite a Leonardo da Vinci, che avrebbe così nella sua vita raccolto anche così delle ricette che ha assaggiato o che magari ha suggerito, modificato, chi lo sa. Questo però si tratterebbe di un falso, uno scherzo ottocentesco, uno dei tanti misteri legati a Leonardo da Vinci, perché di fatto all'Ermitage di San Pietroburgo, nella raccolta del Codice Romanov, non c'è niente di tutto questo, e da nessun'altra parte è mai stato trovato niente che riguardi Leonardo da Vinci e la cucina. Ma ci piace pensare che potrebbe essere così. Dunque, questa è un'idea curiosa e interessante stasera, e poi si riprenderà l'anno prossimo al Cenacolo Vinciano per una cena proprio vicino all'ultima cena di Leonardo da Vinci.

0: Ora ci spostiamo a Lecce per parlare di cinema. Dall'11 al 14 giugno la prima edizione di Fandango Live, progetto culturale diffuso pensato per creare comunità attraverso cinema, libri e incontri. 4 giorni rivolti soprattutto a giovani, tra proiezioni di grandi classici, di film cult, dialoghi con gli autori, registi, protagonisti della cultura. Tra gli ospiti Nanni Moretti, che porta un appuntamento chiamato I miei diari. Alessandro Baricco invece si occuperà di intelligenza artificiale confrontandosi con Riccardo Luna. Ci sarà il musical francese Allora balliamo di Amélie Bonnet, presenti anche Benedetta Argentieri, Francesca Mannocchi, Kasia Smutniak, Valeria Solarino, Adriano Panatta, Sergio Rubini, molti altri. L'apertura l'11 giugno prevede la mostra fumetti Al di là del mare, Palestina, Italia e la proiezione speciale di Mine Vaganti di Ozpetek, che è stato girato proprio da quelle parti. Chiusura con l'anteprima italiana di Aswear di Kirk Jones in uscita a dicembre. In programma anche stand-up comedy femminista, poetry slam, incontri, il premio giornalismo investigativo Follow the Fossil Fuel. E poi ampio spazio ai temi ambientali con rassegna stampa quotidiana sul clima, appuntamenti curati dall'Associazione A Sud e dalla Review. Al Convitto Palmieri poi si terranno workshop aperti al pubblico su cinema, editoria, podcast, sostenibilità. Da giovedì a sabato il Cineclub Fandango Cult proporrà una selezione di film ambientati in Puglia. L'iniziativa è organizzata da Fandango Factory con il sostegno della Fondazione CDP e Fondazione Con il Sud in collaborazione con la Puglia Film Commission e la Regione Puglia. Tutto questo, dicevamo, a Lecce dall'11 al 14 giugno. E se prima eravamo a Lecce, adesso ci spostiamo a nord, andiamo in Piemonte a Ivrea. Da oggi al 2 giugno La Grande Invasione, il festival della lettura nato 14 anni fa a Ivrea. L'appuntamento si terrà anche a Chieri alla seconda edizione e ad Aosta alla terza edizione di questa iniziativa, appunto La Grande Invasione. Dalla rassegna stampa del mattino ai late show serali, passando attraverso presentazioni, reading, incontri per i più piccoli, per tutti i giorni del festival le tre città saranno unite in un'unica comunità di lettori e lettrici. Tra gli ospiti quest'anno Tiziano Scarpa, Benedetta Tobaggi, Elena Varvello, Marco Rossari. Tra gli ospiti internazionali la scrittrice indonesiana Intan Paramadita e Tommy Wieringa. Tutto questo, come dicevamo, a Ivrea, Chieri e Aosta da oggi fino al 2 giugno.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata c'è un film in prima TV, si chiama Modi, una vita a colori, un film canadese del 2017 con due grandi attori protagonisti, Ethan Hawke e Sally Hawkins. Allora, il film è ambientato negli anni 30, il protagonista Everett è un uomo molto solitario che vive in un piccolo paesino della Nuova Scozia, in Canada. Un giorno assume come domestica la fragile Modi, una donna dagli occhi molto intensi ma dal corpo un po' deformato, afflitta da una forma di artrite progressiva. Il sogno della donna in realtà è solo quello di diventare indipendente per staccarsi intanto dalla sua zia iperprotettiva e dedicarsi alla sua passione che è la pittura. Everett, che è un uomo un po' burbero e scontroso apparentemente, grazie all'avvicinamento con questa donna riscopre se stesso e piano piano si innamora di lei. Lei nel frattempo diventa una pittrice famosa e diversi compratori arrivano fin da New York per vedere e comprare i suoi dipinti. E questa è un po' la sintesi, in parte ovviamente, della storia di Modi, una vita a colori, film in prima TV questa sera su TV 2000, canale 28 del digitale e 157 di Sky. Se ve lo perdete c'è la nostra app Play 2000 che potete scaricare gratuitamente sul vostro smartphone, dove trovate tantissimi contenuti di TV 2000 e di In Blu 2000 sempre a vostra disposizione in ogni luogo. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli, che per oggi si ferma qui. Noi torniamo con voi lunedì 1 giugno e poi continueremo, non facciamo il ponte, continueremo anche il 2 con una puntata speciale, vi ho già detto, sugli 80 anni della Repubblica Italiana. Vi auguro un buon weekend, vi aspetto lunedì e naturalmente continuate a seguire In Blu 2000. Buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.

devo cominciare con quello che mi ha scritto Molin, Roberto Molin, il quale ha cercato di servirsi delle sue conoscenze scientifiche per rispondere al problema che io avevo messo in evidenza del diverso modo di raccontare le cose da parte di un evangelista nei confronti degli altri. Perché tra l'altro anche oggi faremo un lavoro di questo genere, anche se lo faremo soprattutto sull'Antico Testamento, ma io avevo fatto notare come lo stesso episodio si trova raccontato in Matteo, Marco, Luca in maniera completamente differente, ma anche direi in posizioni cronologiche differenti, e la differenza cronologica si ha soprattutto nel Vangelo di Giovanni, dove addirittura quello che alcuni mettono come ultima cosa compiuta da Gesù nel Vangelo di Giovanni diventa la prima. E giustamente Molin mi assicura che questo potrebbe assomigliare a quello che accade anche nella ricerca scientifica, vale a dire anche all'interno del modo di comportarsi della realtà fisica, della quale lui è esperto e un'esperienza e una conoscenza che io non ho. Il famoso principio di indeterminazione di Heisenberg fa capire che molte volte noi non possiamo sapere tutto quello che si deve sapere rispetto a un qualcosa che accade a livello chimico-fisico. Poniamo conoscere la posizione ma non conoscere la velocità, possiamo conoscere la velocità ma non conoscere la posizione. E allora lui diceva che bisogna rassegnarsi a questa indeterminazione e valorizzare il fatto che i singoli autori cercano di mettere le cose nell'ordine che secondo loro è più intelligente, ma è sempre un ordine che non corrisponde in maniera totale, in maniera direi assolutamente precisa alla realtà effettiva delle cose, risponde piuttosto all'intenzione di ogni interprete di dare una priorità di significato, una priorità di valore a un elemento invece che ad un altro. È una specie di scala dei valori che è diversa dalla semplice cronologia meccanicamente regolare. Ecco, questo ha cercato di spiegarmi nel suo lungo articolo e sono contento che me l'abbia spiegato. La sua conclusione è che, ed è una conclusione intelligente, vale di più quello che Gesù ha detto o dove o quando lo ha detto. Ecco, questo è effettivamente è vero. Si hanno al giorno d'oggi 15 Vangeli disponibili, tra i quali i Vangeli gnostici, che contengono soltanto detti e parole di Gesù, che tra l'altro noi non adoperiamo perché il Magistero della Chiesa ha fatto una selezione, e qui ci sarebbe molto da discutere su questa selezione, e ha detto che soltanto i 4 Vangeli sono i Vangeli canonici. Gli studiosi si ribellano evidentemente a questa decisione e dicono: ma io voglio andare a vedere anche gli altri Vangeli. E allora la Chiesa ti avverte e ti dice: sì, vai pure a guardare gli altri, però sappi che quello che dicono gli altri Vangeli, il cristiano devoto, il cristiano che ubbidisce, il cristiano che ritiene che la Chiesa abbia un dono divino di verità, che la Chiesa sia aiutata da Dio a non sbagliarsi nelle sue scelte, cosa sia detto tra parentesi che oggi non tutti credono con sicurezza,
Ma il modo di ragionare della Chiesa è questo. La Chiesa ti dice, leggi pure gli altri Vangeli, però sappi che se vuoi trovare delle conclusioni che la Chiesa approva, devi adoperare soltanto i quattro. L'ho già spiegato anche in altri momenti questo problema. È un problema che diventa sempre più serio ed è la ragione che ispira tutti i miei interventi che io faccio in questa sede, e forse continuo a ripetere le stesse cose annoiandovi un po'. Beh, effettivamente è proprio questo il problema della cultura odierna. La cultura odierna è abituata a verificare continuamente la correttezza di quello che si dice, che si afferma, e si aggiorna continuamente, così come ci si aggiorna nella conoscenza del virus. Si cerca di aggiornarsi e ogni volta si deve adattare l'aggiornamento, o meglio, adattare la reazione al fenomeno tenendo conto dell'aggiornamento che si è scoperto. Adesso ogni giorno ci rendiamo conto che il virus continua ad avere delle modifiche, e bisogna studiarle, vedere cosa sono, bisogna riadattare tutto a questa sempre maggiore conoscenza, sempre più ampia, o se volete sempre più profonda conoscenza di quello che si ha davanti. Un mondo, una cultura che è abituata a fare questo in qualunque campo, in medicina, in fisica, in chimica, nel tentativo di salvare il pianeta dalle rovine nelle quali le abbiamo fatto precipitare con le nostre tecnologie, la questione del clima, per cui adesso ci rendiamo conto che gli errori che abbiamo fatto occorre che pian piano cerchiamo prima di non ripeterli, e se fosse possibile lentamente di cercare di correggere e migliorare, perché non succedono quei disastri climatici che ora ci rendiamo conto che sono possibili, anzi che stanno già accadendo, come è accaduto nell'Himalaya. Ora, voi capite, la cultura di questo tempo non accetta più limiti e dice io devo guardare tutto. Allora ha ragione in fondo Molin quando mi dice lo studioso deve occuparsi anche di queste. I Vangeli gnostici, che contengono soltanto detti e parole di Gesù in uno stile estremamente comunicativo e attuale, lui li ha letti, so che li conosce, forse li conosce più di me, perché in fondo io, essendo un ecclesiastico, per anni sono stato abituato anch'io a limitarmi ai quattro Vangeli. Poi pian piano mi sono accorto che gli studiosi, i protestanti, sono sempre più liberi nelle loro scelte, e andavano a leggere anche gli altri. Alcuni di questi altri Vangeli apparivano chiaramente, per esempio, certi Vangeli fantasiosi, si capiva che era il gusto di raccontare caratteristico di quel determinato Vangelo, cioè di rendere il racconto più divertente, più attraente, e allora quelli si dice, beh, li leggo volentieri, ma non ne tengo conto, nel tentativo di ricostruire quello che Gesù veramente storicamente è stato, perché mi rendo conto che sono Vangeli che sono stati fatti per deliziare il lettore, e allora li considero esteticamente magari molto pregevoli, ma dal punto di vista della ricerca storica li considero superflui. Ma non sempre è così. Ci sono altri Vangeli, i quali possono invece avere mantenuto o avere anche, se volete, modificato quello che Gesù ha detto, ma con un'intenzione che cercava di
andare a fondo della ricerca della verità, e allora bisogna prenderli in considerazione. Allora vi rendete conto che non c'è più una certezza dottrinale che possa essere riassunta in piccole chiare formule. Possono ancora servire, le formule possono servire come servono gli slogan, come servono i titoli dei libri, i titoli degli articoli del giornale, titolo e sommario, però poi devi leggere il testo, perché tu nel titolo sommario metti soltanto l'idea che è più attraente. Allora, noi siamo in una situazione culturale nella quale anche la fede e la religione hanno continuamente bisogno di essere ripensate. Ecco, io lo so che questo non lo si può fare nel corso di funzioni religiose, perché le funzioni religiose durano al massimo un'oretta, se si superano i 45 minuti già la gente dice che è troppo lungo. Per di più che 45 minuti bisogna cantare, alzarsi, pregare, fare gesti, e il tempo per ragionarci sopra diventa minimo. E allora si continuano a ripetere frasi fatte che tutti già conoscono, sul significato delle quali non si riflette mai a sufficienza, e allora ci si rende conto del perché la dottrina, la cosiddetta dottrina cristiana, non è più condivisa, non è più accettata passivamente dalla maggioranza della popolazione. Questa è la situazione. Alcuni cercano di rimediare, nel mio piccolo io cerco di rimediare. Non risolvo niente, semplicemente aiuto a riflettere con maggiore attenzione su dei particolari dei quali prima non ci si era interessati. Allora lui dice: esaminando con coraggio si terrebbe meno ragione e più speranza, più messaggi diretti, sentimenti, che non messaggi della mente imprigionata dalla ragione. Ecco, forse io sono un po' imprigionato dalla ragione, perché mi pare che si debba distinguere tra una specie di terapia, di cura, che può venire dalla fantasia, dalla bellezza di un discorso, come può venire e viene di fatto dal sole. Il sole che entra in questa stanza stamattina, di cui forse anche voi vi accorgete, oggi è una bella giornata, e nella bella giornata il nostro fisico si trova a suo agio. Mi dicono che mercoledì sarà una giornata pessima, e allora in quella giornata saremo tutti più nervosi. Io capisco, questo accade, noi dipendiamo da tutte queste cose, però con la ragione dobbiamo cercare di non essere vittime di questo spontaneo sentimento. Ecco perché, ma certamente non era dogmatico il ragionamento di Bolin, la mente è imprigionata dalla ragione quando si rifiuta di lasciar parlare anche il sentimento, la simpatia, la spontaneità di quello che noi sentiamo e vediamo. Però anche la spontaneità ha bisogno di essere equilibrata dalla ragione. E questo, insomma, sono tutte cose ovvie ed è anche sulle quali immagino che siamo tutti d'accordo, e non è anche necessario che sia io a dover insegnare queste cose. Ringrazio comunque l'amico per quello che mi ha suggerito.

cercare di capire perché gli ebrei non hanno creduto e non si sono fidati della persona di Gesù Cristo. Mentre, tranne alcuni di loro, mentre i non ebrei, l'ho accennato proprio alla fine del discorso di domenica scorsa, per merito di Paolo, e ritornerò forse su questo tema, mentre i non ebrei hanno accettato volentieri questo messaggio. E bisogna rendersi conto che per il fatto che dei pagani è un termine un po' dispregiativo, il fatto che ci siano state nell'impero romano persone colte, forse in maggior numero persone buone, intelligenti, direi di media intelligenza, persone normali, le quali, sentendo parlare un ebreo, questo è strano, perché anche allora ebreo era qualcosa di strano, qualcosa di... gli ebrei sono un popolo fatto a loro modo. Sentendo parlare un ebreo, come Paolo, l'hanno ascoltato. E addirittura, come dice Paolo nella prima lettera ai Tessalonicensi, voi avete ascoltato la mia predicazione ritenendola come è veramente parola di Dio. Paolo scrive ai Tessalonicesi commosso, sorpreso, perché si rende conto che hanno ascoltato quello che lui diceva e l'hanno recepito non come un'idea strampalata di Paolo, come succedeva per molti predicatori, perché a quel tempo c'erano evidentemente una quantità di teorie sulla vita, sul dovere, sul lavoro. Non c'erano i giornali che le stampavano, quindi c'erano predicatori che andavano in giro a raccontare queste cose. Parentesi, ci sarebbe anche da tener conto della differenza con cui oggi le persone entrano in contatto con le idee, entrano in contatto con i progetti, la valutazione delle cose. Oggi ci sono i giornali, le televisioni, il web, dove tutti possono scrivere. Oggi siamo, direi, abbiamo una quantità di informazioni, di pareri, di giudizi, di speranze, di valutazioni enorme. E nel mondo antico era molto più difficile diffondere questa interpretazione della realtà, perché mancavano i mezzi meccanici per trasmetterla. E in ogni caso, io dicevo, questi pagani hanno accettato, pochi di loro certamente, a Tessalonica chissà quanti saranno stati, noi non abbiamo il numero preciso degli abitanti, ma su 20.000 abitanti avranno ascoltato e accettato Paolo 200, forse, ho l'impressione che le cifre siano da mettere a questo livello, però è già molto, è già qualcosa. Come per esempio succede da noi, dove ci sono alcuni italiani che hanno scelto l'Islam come loro religione. Non so quanti sono una piccolissima minoranza, trascurabile in Italia. Qualcuno è emerso in anni passati, è stato conosciuto, ma ci sono persone che sono passate dal cristianesimo alla religione musulmana in Italia. Attualmente nessuno le valorizza, queste pochissime persone. Anche a Tessalonica, ad Atene, a Corinto,

che probabilmente il numero di seguaci della predicazione di Paolo era analogo al numero dei cristiani che attualmente, degli italiani che attualmente aderiscono a una religione non cristiana. Quindi sono anche quelli che seguono il buddismo, eccetera. Penso che la proporzione numerica sia più o meno la stessa. Una piccola minoranza. Solo che stranamente questa piccola minoranza ebbe una crescita continua, lenta, graduale, ma continua. Questo è un fenomeno interessante, su cui è uno dei fenomeni su cui intendo soffermarmi, perché avremo bisogno anche oggi di fare in modo che il nostro cristianesimo ridiventi, perché ormai siamo diventati una minoranza, noi, ridiventi una minoranza lentamente in crescita, mentre pare di capire che è lentamente in calo. Ecco. Adesso mi sono dimenticato del perché ho detto tutte queste cose. Tutte queste cose per far di capire che quello che io intendo fare è proprio cercare di capire quali elementi possono avere favorito la credenza, la capacità di credere del mondo ellenistico, il che, ripeto, è accaduto non tanto per merito di Gesù, direttamente, penso neanche per merito di Pietro, sempre direttamente parlando, ma per merito di Paolo. E presto o tardi finiremo per occuparci soprattutto di Paolo. Ecco, allora, capire perché alcuni hanno creduto e altri no. E soprattutto, ma perché gli ebrei sono stati i meno propensi a credere? Che cosa s'aspettavano? Che cosa ha impedito loro di capire che anche per loro la persona di Gesù poteva essere importante? Come mai si erano così, erano diventati così scettici? Per cui questo Gesù, che a nostro parere, per quello che riusciamo a ricavare dai testi del Nuovo Testamento, e potremmo ricavarlo anche dai Vangeli apocrifi, era oggetto di ammirazione. Gesù diventava il Salvatore, quello che avrebbe risolto i problemi più gravi e più importanti dell'umanità, quello che avrebbe vinto le paure delle persone, era Gesù. Come mai gli ebrei non l'hanno capito e altri invece sì? Ecco, questa è la domanda. Probabilmente io continuerò a farmi la domanda e non sarò mai grato di dare una risposta. Per poter rispondere a questa domanda, anche adesso cerco di scavare all'interno del mondo ebraico, del modo di ragionare dell'ebraismo, perché quello che direi più di tutto mi sorprende è proprio questa specie di tradimento, per cui il popolo che Dio aveva scelto, al quale avrebbe dato tanta vittoria, tanti doni, il popolo che credeva di essere amato dall'unico vero Dio, mentre altre nazioni erano magari più ricche, più potenti, più forti, ma non conoscevano, non avevano come guida della loro esistenza, non avevano niente di moralmente valido, niente di importante. Come mai loro, che si credevano un popolo che il grande Dio, come mai non hanno creduto?
qualcosa è mancato. Ecco, devo dire che secondo me, poi vedrò se è il caso che ti presenti dei testi che ho qui preparato, ma vorrei prima avanzare un'ipotesi complessiva. Secondo me è successo qualcosa all'interno della religione ebraica che ha reso gli ebrei scettici e direi sospettosi, non più capaci di accettare una presenza di Dio a loro favore nella quale non credevano più. No, forse non ho detto le cose con esattezza, devo cercare di ricostruire, ma non è facile ricostruirle. Innanzitutto cerco di farlo. Se noi teniamo conto della datazione dei libri sacri, ci rendiamo conto che dopo il 400-390 non nascono più nel mondo ebraico, non si trovano più scritti profetici, scritti religiosi praticamente. O meglio, pare di capire che c'è un vuoto. Al tempo di Alessandro Magno, nel IV secolo, seconda metà del IV secolo, sembra che il mondo ebraico non abbia prodotto più quella serie di letteratura che aveva caratterizzato secoli precedenti. Come vi ricordate, noi abbiamo capito che gli ebrei hanno avuto testi scritti, tradizioni per secoli. Poi, a partire dal tempo di Giosia, vi ricordate, a partire dal 590-600, hanno cominciato davvero a valorizzare lo scritto, i libri. Hanno sistemato un po' tutto. La Torah, cioè i primi cinque libri, le raccolte dei profeti, i sapienziali, i salmi, Giobbe, cioè è nata una raccolta di testi letterari. A un certo punto è come se dicessero: questi sono testi importanti. Ora, si ha l'impressione che poniamo attorno al 300, 290, 270, potessero dire: abbiamo tutti gli scritti che ci occorrono per mantenere in vita la nostra religione, non ne abbiamo bisogno di altri. Più o meno della stessa epoca, nel terzo secolo avanti Cristo, non sto a precisare date precise. Quello che sto dicendo è confermato dal fatto che si dice che la biblioteca di Alessandria chiese di poter avere una traduzione greca dei testi ebraici per completare la ricchezza della biblioteca. E allora si tradussero in greco tutti i libri ebraici che facevano parte della cultura religiosa dell'ebraismo. Questo fatto secondo me è importante, perché vuol dire che anche l'Egitto, Alessandria d'Egitto, dove si voleva fare una biblioteca universale, voleva gli scritti degli ebrei, e gli ebrei glieli hanno dati, sono stati tradotti in greco ed è nata la famosa traduzione che leggendariamente fatta da 72 traduttori